il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva. La condizione del calciatore ventenne sono gravi, ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissimo Annunziata

0: nel corso della giornata. Abbiamo detto, siamo a oggi in realtà 5 giorni, questa è la settimana che ci porta all'inizio della Serie A, ma fra 5 giorni già si inizia, e quindi non so se ce l'abbiamo già, mio caro Gabriele, in cabina regia. Ok, un secondo, e ci siamo, perché tra poco saremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di quella che sarà la nuova Serie A. Allora vado subito a salutare Mirko, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, con te Mirko volevo fare un pochino tra poco il punto sulla Serie A che verrà, prima però ti voglio chiedere un'analisi sulla doppia operazione che ha finalizzato la Juve, ovvero Lukumi, che è già ufficiale, e l'arrivo imminente di Guglielmo Vicario per sistemare la porta bianconera. Quanto cambia, quanto migliora, se migliora la Juventus con questa doppia azione?
1: Ma intanto, una curiosità, arriva un difensore fortemente richiesto da Spalletti, era il portiere che Spalletti in teoria non voleva. Perché Spalletti, soprattutto nelle ultime ore, ha fatto tutto per convincere la Juventus a prendere il tipo Martinez, invece poi alla fine, visto che Vicario stava per firmare con un'altra squadra e Martinez aveva delle incognite sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista fisico, la Juventus, per non farsi scappare Vicario, alla fine ha svoltato, no, sul portiere Tottenham. E questo è un po' il racconto globale del mercato della Juventus, che ha cercato degli equilibri tra situazione finanziaria, aspettative della società e richieste anche dell'allenatore. Secondo me la Juventus ovviamente si rinforza con questi innesti. Quanto ce lo dirà il campo, è chiaro che questo mercato che qui ha risolto delle criticità, altre rimangono in piedi, perché il centrocampo non è stato sostanzialmente rafforzato, visto semplicemente il ritorno di Arthur e di Douglas Luiz, con il primo che sicuramente non rientra nei piani della Juventus, e il secondo che viene considerato un osservato speciale a prescindere, e poi c'è questa punta di peso che non è arrivata. Ora, con la Vicario la Juventus ha 30 giocatori di una squadra alla continuità. Qualche giovane del settore giovanile aveva pensato di promuoverlo, quindi intanto ci vogliono 5-6 cessioni per riportare la rosa in equilibrio con le liste, e poi se la Juventus vorrà fare altri innesti dovrà cederne altri ancora, e il tempo stringe. Secondo me fare tutte queste cessioni non è semplicissimo, però diciamo che in linea generale la Juventus oggi rispetto allo scorso anno può rafforzare.
0: E che allora da qui partiamo un po' Mirko, su quella che è l'analisi della Serie A che verrà, partendo da quelle che sono le squadre che in questo momento, se uso plurale ma magari ne vedi una sola, le squadre che partono un pochino più avanti nella corsa al titolo secondo te ad oggi?
1: Ad oggi secondo me l'Inter è strafavorita e c'ha l'80% secondo me di possibilità di vincere il titolo. Poi sappiamo bene che le gerarchie sotto l'ombrellone durante la stagione possono cadere, però ad oggi diciamo lo scudetto estivo lo ha in mano l'Inter, perché è una squadra consolidata, perché ha preso pochi elementi ma dove serviva, probabilmente qualcosa ancora farà, e quindi l'Inter per me è strafavorito per lo scudetto, è un gradino sopra rispetto a tutte le altre. Poi potrebbero esserci 5-6 sorelle che se la giocano alla pari e alle spalle, però in questo momento vedo l'Inter nettamente avanti a tutti.
0: Ecco, allora mi sposto già in quella che è la seconda fascia, la fascia delle squadre che, come vogliamo definirle, l'8 Champions è solo titolo, possiamo definirle così, quante ne vedi? Quante ne vedi solo per la Champions, e quante magari pensano anche provare in Serie Inter?
1: Ma io credo, andando su un'ipotetica griglia come quella della Formula 1, che possa inserirsi fianco all'Inter fosse il Napoli di Allegri. se riesce a sistemare alcune cose in uscita per tante super

0: se riesci a mettere a segno come sta facendo, pare che sia in mente anche Barry a uscire dopo Fabasuli, perché questo mi fa pensare che Allegri abbia chiesto quei colpi mirati in grado di riportare il Napoli nella prima fascia, della prima fila, ecco, della griglia di partenza. Le altre le vedo tutte un po' alla pari dietro, Milan, la Roma, il Como, la Juventus, un po' più in... c'è la Fiorentina che può essere una grandissima sorpresa per il mercato che sta facendo, un po' più indietro però la Lazio, che tra l'altro pulisce secondo me psicologicamente una brutta botta con questa eliminazione dalla Coppa Italia. Diciamo che il tuo progetto parte un capo che qualche strascico può lasciare.
1: Sì, di strascichi ne possono rimanere dopo la sconfitta di ieri. Mi voglio soffermare però su alcune squadre, Mirko, di un po', diciamo, la graduatoria orientativamente l'abbiamo fatta. Qual è ad oggi, vedendo da fuori, la squadra che ti intriga di più? Quella che vedrai con maggior interesse a cominciare la prima giornata di sera?
0: La Fiorentina, credo che sia la mia più grande qualità per una serie di motivi. Intanto perché ha preso grosso un allenatore che seguo da qualche anno e mi pare che stesse facendo un percorso interessante, non ha sbagliato nulla nemmeno lui, secondo me, ragionando per step, senza andare dopo i primi risultati positivi subito in un torpedo rischiando di bruciarsi. Quindi un allenatore molto, molto interessante. In più la Fiorentina Paratici, che per quanto riguarda le critiche degli ultimi anni, dall'ultimo ciclo alla Juventus e al Tottenham, insomma, rimane uno dei più grandi conoscitori di calcio in circolazione, secondo me all'estima rosa molto interessante. Quindi sono curioso di vedere la Fiorentina per come esporrà il gioco del calcio e per quali risultati otterrà, perché sono curioso di capire se riuscirà sin da subito a inserire questa lotta, cioè, oppure se dovrà fare ancora gli step.
1: Ecco, sicuramente Fiorentina, ti chiedo di un'altra squadra che ha cambiato non tanto a livello di rosa, ma che cambia tanto a livello filosofico, mentale, e probabilmente era ancora anche a livello di giocatori, che è il Milan. Io penso che il Milan sia una delle incognite di questo campionato, perché abbiamo visto due versioni molto diverse di Amorim. Amorim in Portogallo era veramente uno degli allenatori più intriganti a livello internazionale, e Inghilterra è stato, ora non voglio dire lo zimbello del calcio inglese perché è estremo, però era veramente visto come il grande freno al Manchester United, e poi quando è andato via effettivamente il United ha fatto molto meglio rispetto a quando c'era lui. Cosa ti aspetti dal Milan?
0: Devo essere molto onesto, il Milan per me in questo momento è una grandissima incognita, proprio per questo motivo qui che tu hai enunciato, cioè prima era un allenatore molto interessante, in Portogallo ha fatto vedere un gioco interessante che ha portato anche alla vittoria, perché il gioco fine a se stesso, per quanto mi riguarda, non serve a nulla se poi non porta i risultati. All'Inghilterra è stato secondo me un po' troppo vittima delle sue idee, cioè non ha compreso che quando fai un set in avanti e vai in top club mondiale devi trovare un compromesso. A forza di insistere nel suo 3-4-2-1 è andato contro un muro a 100 all'ora e alla fine si è sentato. Il successore, un allenatore privo di esperienza, mette la squadra in campo 4-4-2 scolastico e la porta in Champions League. Questo fa riflettere molto. Spero Amorim che abbia imparato da questa esperienza e che abbia capito che ok, il modulo e il modello di gioco che ti piace di più ti devi adattare ai giocatori che hai e anche alle esigenze che ha un ambiente come quello di Milan, che deve tornare assolutamente in Champions League. Al Milan tu faccia 3-4-2-1 o 4-5-1 o 4-4-2, non importa, il Milan quest'anno deve tornare in Champions League, e quindi spero che Amorim abbia imparato dall'esperienza del Manchester United e che voglia anche lui rimettersi in discussione dal punto di vista culturale e calcistico. importante per la divisione.

0: alti della sua carriera, è importante per lui, perché qualora dovesse bruciare nuovamente anche al Milan, poi sarebbe un po' difficile ritrovare un'altra occasione di
1: assolutamente sì. Detto del Milan che cambia tanto, c'è poi una rivoluzione culturale calcistica sportiva che vivremo quest'anno, che è quella di forse della realtà più interessante degli ultimi 10 anni della Serie A dell'Atalanta, perché passa da un da quello che è stato il calcio di Gasperini e da un anno con due figli di Gasperini, Juric prima e soprattutto Pallatino poi, a Maurizio Sarri, che è l'antitesi del calcio gasperiniano. Che ti aspetti in questa prima stagione di evoluzione a Bergamo? Ovviamente, oltre all'aspetto di campo, c'è l'aspetto extra campo, perché c'è anche l'arrivo di Giuntoli, che comunque è una figura importante e diversa rispetto a quella che è stata la società Atalanta negli ultimi anni.
0: Io credo che l'Atalanta sia, a livello di conoscenze calcistiche, abbia inserito in società persone che il calcio ne masticano da tanti anni e che Giuntoli è stato, appunto, che comunque hanno un background importante e credo che abbiano tutta voglia di fare bene. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'allenatore, lo abbiamo visto anche alla Lazio, no? Nell'ultima esperienza di Sarri, passare da una difesa a 3 o a 5 che dir si voglia a un 4-3-3 come lo intende Sarri, stiamo andando qua verso due sport diversi, quindi sono curioso di vedere come sarà gestito questo passaggio di consegne, perché come dicevi giustamente tu, la Atalanta passa da Gasperini a due suoi scepoli che comunque con le loro personalizzazioni comunque hanno cercato di farlo. Oggi passa un modello di gioco totalmente diverso, e quindi ci sarà sicuramente uno shock dal punto di vista tecnico-tattico. Vedremo come i giocatori di Atalanta reagiranno a questo gioco. Di sicuro dal punto di vista atletico mi pare che questa squadra abbia un continuum in questi anni e non dovrebbe avere dei problemi, però diciamo che a livello tattico rispetto uno scossone che può avere delle ripercussioni subito positive di stabilità e quindi portare subito dei risultati, oppure richiedere un periodo di adattamento che quindi porterà a cose delle cose.
1: E sicuramente l'Atalanta è una delle squadre che cambia tanto e vedremo quelle che saranno le risposte. Sono un po' i numeri di questa serie, perché la Serie A rimane abbastanza stabilmente il secondo campionato che ha speso di più sul mercato. Siamo prossimi al miliardo di euro, 909 milioni, dando Transfermarkt come fonte. Inutile fare il confronto con la Premier League, che ha speso 2 miliardi e mezzo, però 600 milioni la Liga, 600 milioni la Bundesliga, 500 milioni la Ligan, sarebbe tanto di più rispetto agli altri top campionati europei. Allora ti chiedo, abbiamo detto delle squadre un po' più intriganti, ti chiedo di qualche singolo. Qual è, fammi un po' di nomi partendo dal primo, quello che ti intriga di più, il nuovo arrivo che ti intriga di più vedere quest'anno in Serie A.
0: Di quelli che sono arrivati in Serie A, secondo me è quello che è più interessante vedere, anche perché è molto giovane, è Begovic, perché ho visto il Mondiale, onestamente non l'avevo seguito tanto e mi ha sorpreso per questa sua intraprendenza, ecco, essendo molto giovane ha l'iniziativa, lo spunto, non ha problemi a calciare lontano, cose che ormai in Italia si fa pochissimo, in generale nel calcio che tu definiscono moderno, con questo tipo che ha l'obiettivo addirittura di entrare in porta con la palla. Per me, quando vedo giocatori di questo tipo, intraprendenti, che prendono l'iniziativa, tecnici, che calciano da lontano, che non hanno paura di cercare la giocata, allora lì sono molto intrigato, quindi servire un nome di quale è invece.
1: Ecco, te ne offro qualcun altro io. Parto dall'operazione importante che è stata fatta questa serie, ovvero Gonzalo Ramos al Milan. Dove garantire 15 gol almeno, perché tanto che viene pagato così tanto ti deve garantire gol importanti. Quanto può dare al Milan Gonzalo Ramos in termini numerici e in termini anche di peso per l'attacco rossonero?
0: intanto per quanto è stato parlato me ne aspetto almeno 20 di gol. Poi è chiaro che ci sarà un ambientamento, perché il calcio italiano lo conosciamo benissimo, molto tattico, i difensori, la fase difensiva soprattutto è molto quadrata, quindi sono curioso, sì, di vederlo. È chiaro che arriva con altissime aspettative, quindi diciamo che dovrebbe essere una certezza Gonzalo Ramos per il Milan, dovrebbe da solo garantire almeno quei 7-8 punti in più rispetto allo scorso anno, vedremo se sarà così.
1: Ecco, poi non è ancora arrivato, ma diciamo si stanno definendo gli ultimi dettagli per Rodrigo Mora alla Roma. Considerando Gasperini, conoscendo Gasperini, penso per esempio anche facendo il paragone, no, con quella che è stata l'estate scorsa, ovvero la Roma che prende due attaccanti, uno pronto subito, Romo Malen, e l'altro un giovane da far crescere, stiamo investendo tanto, come Robinho Vaz. Gasperini a me ha sempre dato l'idea di essere un allenatore che sì, ha lavorato con i giovani, però è un allenatore che ama il giocatore pronto subito. I Papo Gomez, Ilicic, Zapata, l'Ederson arrivato a Bergamo, cioè, secondo me è un allenatore che sul giocatore pronto te lo valorizza al massimo, sul giovane non sempre lo ha fatto. Ecco, un investimento, un talento come Rodrigo Mora agli ordini di Gasperini, come vedresti all'interno del reparto offensivo, dove comunque ad oggi ci sono Dybala, Sulle bisognerà capire cosa fare, Malen, Castro, come lo inquadri?
0: Ah, secondo me è un ottimo acquisto, considerato che Sulle che sia ancora sul mercato dovrebbe partire. Dybala ormai lo conosciamo, ha dei limiti atletici che gli consentiranno di giocare al massimo una ventina di partite, di cui molti saranno spezzoni, quindi secondo me è un acquisto. Poi io penso che Gasperini sia un allenatore molto intelligente, che sappia benissimo che nessuno vince da solo con i giovani, quindi vince chi ha il giusto mix di giocatori che hanno un bagaglio di esperienza importante e giocatori che magari corrono un po' di più e sono un po' più sentierati. Solo con una delle due fazioni non fai nessuna parte, lo dice il del calcio, Gasperini lo sa benissimo, quindi secondo me quelle che sono le sue richieste vanno proprio in questa direzione, quindi vedremo come ne uscirà poi sul campo a Roma, però tra l'altro un anno alle spalle alla guida di Gasperini la situazione dovrebbe addirittura migliorare già dal punto di vista della proposta di gioco, dal punto di vista.
1: Vedremo anche quello che riuscirà a fare a questo punto la squadra giallorossa. L'ultimo nome ti faccio, perché l'hai citata prima, la Fiorentina, anzi te ne fa più di uno, che non ti ha più di un nome, ma Santuono, a te lo conosciamo, quindi magari viene meno casa viola.
0: Io credo a Ta perché fa uno step in più e può dimostrare, perché secondo me è stato uno dei giocatori più interessanti dello scorso campionato, può dimostrare quanto sia vicino o meno allo status di grandissimo giocatore, perché ha una prospettiva di grande giocatore, può diventare un grandissimo se conferma che facendo lo step dall'Udinese alla Fiorentina si è in grado di reggere alcune abitudini, no? E questo mi intriga tanto. Santuono è un ragazzo che conosciamo, nel senso che è arrivato a Real Madrid con grandi aspettative, e poi lì hai di fianco nello spogliatoio, in allenamento, in partita, dei mostri che hanno la precedenza poi per giocare, però è un altro calciatore, secondo me. Questa può dare lustro alla Serie A.
1: E vedremo che cosa tirerà fuori la Fiorentina, sarà sicuramente nuova, piuttosto intrigante. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie, un caro saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Nicolino, ci fermiamo. uno break al rientro, torniamo su quanto successo ieri all'Olimpico con la sconfitta della Lazio per 2-0 con il Mantova, poi come sempre chiuderemo la giornata di Roto

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre Lorenzo Becca di studio, Gabriella in cabina di regia lunedì 17 agosto 2026, la settimana che dà il via alla Serie A 2026-2027, ma come abbiamo detto la stagione è iniziata venerdì con le prime partite di Coppa Italia. In realtà, prima di andare a fare il punto quanto è successo nell'ultima partita di Coppa Italia disputata, ovvero quella di ieri sera all'Olimpico fra Lazio e Mantova, non abbiamo detto quali sono stati i risultati, perché comunque ci sono state tante partite che si sono giocate. Il Parma ha battuto 2-0 il Catania, il Cagliari 1-0 Arezzo, il Monza, Assa batteranno 3-0 Avellino, la Fiorentina che batte 3-1 il Benevento nella giornata di venerdì. Sabato, la vittoria del Sutton in trasferta in Calcatanzaro ai calci di rigore, l'1-0 dell'Udinese contro il Padova, il Venezia che vince 3-2 contro il Modena, il Torino che batte 1-0 Carrarese. Ieri, ora la vittoria del Mantova all'Olimpio con la Lazio, la vittoria ai cuori del Verona contro l'Entella, il 4-1 del Genoa contro l'Ascoli, il stesso risultato per il Frosinone contro la Juve Sabbia. Tradotto, una sola squadra di Serie A è stata eliminata dai 32 di finale di Coppa Italia, è stata la Lazio di Gennaro Gattuso. Ce l'abbiamo, mio caro Gabriele, la cabina di regia, sì. E allora è presente ieri nel fresco temperato stadio olimpico di Roma Michele Cerrota. Mica, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dove vogliamo partire?
1: Io mi soffermerei anche giusto su una partita che ha detto quello che conoscevamo già da un anno, ossia una squadra, la stessa squadra, perché poi sì, è vero, è andato via Pedro, non era un titolare, sì, è vero, è andato via Basic, cioè era tristemente un titolare, è andato via Isai, insomma, poca roba, con tutto è andato via Gilla, non è poca roba, poi del neanche lo considero, perché ritengo Andas un portiere a me sullo stesso livello, comunque potenziale sullo stesso livello, la rosa è più o meno la stessa. E la Lazio, dopo essere arrivata in finale con Sarri, esce dai 32esimi concluso, ma dicevo, ne parlerei il giusto della gara in sé, perché abbiamo visto i soliti problemi, una squadra che ha davanti gli attaccanti che non sanno fare gli attaccanti, ha dei difensori che non sanno fare i difensori, e ha dei centrocampisti che avrebbero qualità, ma io credo che abbiano anche una certa, diciamo, stanchezza di un ambiente insostenibile, non per colpa dell'ambiente, ma per colpa di una società che fa cabaret delle interviste per partita. Io non capisco come Fabiani, direttore sportivo della Lazio, possa permettersi in questo contesto di andare in TV e ridere dicendo: ah sì, tu chiedeva un accanto, un difensore, io preso un centrocampista. A me non fa ridere, a me tutto di frattesi, a me fa paura tutto.
0: No, tra l'altro, considerando che queste sono anche state le prime parole ufficiali della stagione da parte della società, che non ha mai parlato fino a questo momento, stavo vedendo anche un po' i numeri di queste 32 semifinali di Coppa Italia: 10 squadre di Serie A che sono scese in campo, 9 vittorie, nessuna ha pareggiato, perché nessuna è andata ai calci di rigore, perché tra l'altro ricordiamo non c'erano neanche i tempi supplementari in queste 32 semifinali. L'unica perde è stata la squadra che è arrivata più avanti di tutte in classifica l'anno scorso, non che la squadra che ha fatto la finale lo scorso, ovvero Lazio. Basterebbe questo per spiegare quella che è stata l'estate della Lazio. Però torno un po' su qual è la situazione, definiamolo il cabaret fatto nel prepartita, che spiega perfettamente quella che è, non definirei neanche progetto Lazio, perché poi di progetto sarebbe veramente vende fumo in un momento in cui bisognerebbe essere molto realisti. Quando un allenatore ti dice dobbiamo fare poche cose, quelle poche cose che dobbiamo fare bene, perché possiamo farne poche, ti dice serve un difensore, un attaccante, e te prendi un campista, tra l'altro ridendo, secondo me tu hai spiegato perfettamente quella che è la situazione, oltre al fatto che diciamo che di allenatore non te ne frega nulla, ma hai già anche fatto capire, l'avevi detto l'anno scorso con Sarri,

0: fai capire che tu vivi il mercato per vediamo quello che passa al convento e ridiamoci su tendenzialmente.
1: Ma il problema è che la Lazio è durata da diversi mesi a questa parte. Io vedo nell'effetto scatenante, non nella causa in sé, però nell'effetto scatenante vedo che accade a gennaio 25 ormai con l'allontanamento del falconiere. Tutto quanto da quel momento in poi è nato, cioè si è fatto sempre peggio. Oggi parlare di quello che è successo al falconiere significa parlare della cosa meno grave che è successa nella Lazio in un anno e 8 mesi. Ed è grave che sia così, però Lazio ormai la sensazione è che si faccia vuota retorica e tanta propaganda, cioè Gattesi, nome che mi lascia estremamente contento perché è un giocatore che non c'entra nulla con il livello attuale della Lazio, così come non c'entra nulla per dirne uno Taylor, e si è visto ieri sera quanta poca voglia avessi di giocare. E Frattesi è propaganda per dire no, avete visto, abbiamo fatto un mercato importante, ma purtroppo loro l'ambiente non si lascia più, come dire, violare dalla propaganda, dalla retorica, l'ambiente è stanco, è uscito un nuovo comitato del tifo organizzato. È una situazione onestamente con la data di scadenza già ampiamente sudata, non so fino a quando si vorrà portare avanti questo ciclo variato che oggi Lazio, perché onestamente nulla di quello che la Lazio rappresenta, significa e di quella che è la storia della Lazio è oggi riscontrata in questa dirigenza, in questa società.
0: Ecco, per salutarti, il discorso Frattesi che hai aperto, l'operazione Frattesi è un po' l'emblema, no, di quella della Lazio in questo momento, perché la Lazio definisce l'operazione con l'Inter senza fare bene i calcoli su quelli che sono su quello che è il budget del mercato al zero. Deve cambiare la formula diventa prestito con diritto di riscatto che dovrà essere esercitato entro il 30 giugno con la Lazio che ad oggi al mercato al zero, visto che i conti non sono migliorati, non miglioreranno da qui a termine del mercato, la Lazio a gennaio al mercato bloccato, molto probabilmente, a meno che farà un aumento di capitale di 30-40 mila euro, mi sembra di poter dire già ad oggi che non verrà fatto, e quindi il rischio concreto è che la Lazio sia passata ad avere Frattesi tutto su un prestito con obbligo di riscatto, a pagare più col prestito e a non sapere come farà per riscattarlo, perché avrà il mercato bloccato. A prescindere da questo, ma detto anche questo, da qui al 31 agosto cosa dobbiamo aspettarci da Lazio sul fronte entrate e uscite in mercato?
1: Uscite credo proveranno a piazzare qualche giocatore.
0: Detto, scusami che ieri ci si è gongolati di quante offerte arrivino per i giocatori che sono così desiderati, per una società che al mercato saldo zero avrebbe tremendamente bisogno di vendere, l'ultima cessione datata 10 luglio.
1: Anche l'unicessione, se non esatto. Sbaglio,
0: metto c'è
1: ah beh giusto, è vero, sì è vero, due cessioni, una società che deve svendere mezza squadra, perché tra l'altro la squadra non è scadenza tra 10 mesi, quindi esatto. È meglio vendervi a poco, però questa è una società che chiede 15 milioni per Cancellieri, ieri avete visto tutti, non l'ha fatto, si è risparmiato un supplito, cosa sia Cancellieri e quanto sia Cancellieri, certo 15 milioni, questa società era convinta di poter piazzare serenamente Luca Pellegrini, 2,7 milioni di ingaggio e penso due assist negli ultimi 3 anni, di poter piazzare seriamente Lazzari, che ha messo di avere un peso in Serie A quando Lazio ha iniziato a giocare a 4. Questa è una società che non fa i conti con quello che ha, che sopravvaluta quello che ha. Il presidente Olivo ha detto di aver già venduto di A per 18 milioni. Anche qui a trovarlo qualcuno che è così folle da spendere 18 milioni per un attante che non segna da 2 anni, la Lazio da qui a fine estate, a fine mercato, diciamo, immagino che proverà a fare un attaccante, non vedo come si possa andare a Pinamonti, neanche voglio parlare di Genez, anche meno di Cardi, che sarebbe anche difficile da spiegare a livello giornalistico. I difensori a questo punto credo che non si faranno, che a meno che non escano tanti giocatori, viene detto di avere tanti giocatori richiesti, vediamo se magari l'ultima settimana, perché poi sappiamo Lazio si fiducia a questo, alle corse nel finale, magari sarà, ma non ci credo per niente, una rivoluzione della rosa. Lazio rimarrà questa, avrà forse molto probabilmente con C2 il mercato bloccato a gennaio, rischierà se questo è l'area che tira di vivere una stagione non solo anonima ma anche pericolosa, e si andrà via navigando alla deriva verso un'altra, andrà così e verso chissà.

0: altre annate così, che non cambierà qualcosa. È chiaro, lo ha tutto il diritto di mantenere il possesso della Lazio, però io credo un presidente proprietario di un club deve anche avere la responsabilità di far sì che la propria proprietà venga nobilitata e non svuotata, derisa e sbocciata da chiunque.
1: E vedremo allora cosa succederà in questa stagione alla Lazio, eventualmente anche in futuro. Michele, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, un saluto a te.
1: Grazie, grazie a Michele Cerrota. Come sempre, in chiusura di Rocalcio andiamo da Len Valigra. Len, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno.
1: Allora, riparto anche con te da quello che si è visto o non visto ieri per la Lazio in questa Coppa Italia. Poi arrivo anche forse una nota più lieta, soprattutto penso al tuo punto di vista, ovvero Fiorentina, però partire dalla Lazio Galizia di questo weekend. Cosa hai visto?
2: Sì. Ma è una conferma della gestione distruttiva del signor Lotito. Niente, ormai io la speranza di vedere una Lazio ripartire quest'estate, ripartire con delle idee chiare, con trasparenza anche sullo stato economico della società, con un progetto sportivo in logica con i problemi economici che ha creato il signor Lotito. Adesso guardiamo la rosa calciatori per calciatori, comunque è una squadra della salvezza tranquilla. Adesso sappiamo che comunque quando lavori con stress, con tensione e con abbandono, perché comunque visto l'Olimpico ieri, la squadra con i tifosi che hanno giustamente abbandonato il progetto Lotito, questa la squadra ne risente. E poi la scelta di Gattuso, penso che sia una scelta di chi prende e accetta di venire ad allenare la Lazio, perché con tutto il rispetto a me Gattuso, tra noi dei calciatori che mi fa più vibrare, però da allenatore comunque ovunque andato, ovunque ha perso il posto, ovunque ha lasciato comunque una mano in bocca. Comunque niente, vabbè, sono dei progetti, io che sono tifoso Viola mi ricorda comunque dei progetti alimentari della Fiorentina, dove erano problemi economici, sì. C'erano dei progetti che volevano uscire, questo ha significato due retrocessioni, dunque non voglio pensare male, però con questa energia, con questa atmosfera, con questo attore, potrebbe essere una stagione molto complicata.
1: E te invece, ecco, mi è sembrato di vedere un entusiasmo ben diverso venerdì a Firenze, Alen. C'era tanta curiosità per la prima uscita della Fiorentina, cosa ti ha lasciato?
2: Mi ha lasciato che è l'anno zero del progetto con Grossi, con Paratici, con una squadra rinnovata, una squadra che gioca con propiglio, con un'altra energia, che non gioca con paura, e quando giochi così comunque anche gli eventi durante una gara comunque vanno al tuo favore. E non ricordo quando non vedevo una Fiorentina segnare così presto sulla posizione. Gol di Gundogan potrebbe essere un segnale, no, di una rinascita di certi calciatori che avevano deluso a Firenze. E poi i nuovi abbiamo capito che comunque Paratici sa far mercato, che ha portato dei calciatori per migliorare la squadra dalla difesa all'attacco. Adesso c'è il Noken, non ce lo possiamo nascondere, che il Como dovrebbe presentare un'offerta oggi o domani. E poi vendere che non è difficile, però a che cifra e chi sarà, chi sarebbe il sostituto, perché sento parlare di Luca o Pinamonti, ma tutto rispetto, comunque spendi Ken per andare su Pinamonti o Luca, soprattutto Luca, sinceramente mi farebbe pensare non male ai Paratici, però pensare che comunque lì forse sta sbagliando.
1: Sicuramente il discorso centravanti è uno dei temi centrali per quanto riguarda la Fiorentina adesso, non solo per la Fiorentina, per diverse squadre come sempre in questa serie. Allen, a pochi giorni dall'inizio della stagione, visto c'è ancora il mercato aperto, prima in altri collegamenti abbiamo fatto la graduatoria, ma con te che ci sarà una settimana per farla, ti chiedo: qual è la società che vedi ancora un po' più indietro sul mercato rispetto alle altre lì nella zona alta della classifica? E qual è il colpo, magari si sta parlando, che può spostare maggiormente, se c'è un colpo che può

0: può fare particolarmente la differenza in questo momento.
1: Ma la Juve sta, secondo me, sta recuperando terreno, perché l'arrivo di Lukumi, il viario sempre che arrivi, e se dovesse arrivare pure Zizic, secondo me lì non dico che colma il gap con l'Inter, però si mette lì con l'altezza del Napoli. Adesso vedremo. Cannavali ha giocato molto bene nelle sue carte fino adesso, è stato molto discreto, ha portato comunque dei calciatori di gran valore a un prezzo normale, giusto piuttosto. Se dovesse portare Vicario e Zirze, mi mancherebbe solo un regista, ma forse un terzino destro, però poi sarebbe molto competitiva. Il Milan, sto aspettando qualcosa dal Milan, è partito forte con Milan e con Ramos, però sto aspettando che possa risolvere tutti i 7 calciatori che devono uscire, perché non puoi arrivare a Ferragosto e dire quei 7 calciatori li metto fuori di rosa, perché anche lì comunque nello spogliato ci sono delle amicizie, c'è una relazione tra i calciatori, e tra i 7 probabilmente ci sono giocatori che hanno delle simpatie per altri calciatori in rosa, dunque già a partire da lì crea malumore. E a Amorim vorrei capire come vuol giocare ancora, manca un'idea concreta. E poi il Napoli, non so, il Napoli ha fatto poco mercato quest'anno, vedremo se nei primi giorni comunque fa qualcosa.
0: Sicuramente già in settimana qualcosa la dovrebbe fare, dovrebbe arrivare Favasu, soprattutto dovrebbe arrivare Badiashi in difesa. Quanto può aiutare in un reparto dove il Napoli ha sicuramente un'emergenza, perché Bocciano sarà fuori per qualche mese, Rachmani non è al 100%, anche lui spesso ha avuto gli infortuni, il centrale del Chelsea può veramente dare una mano, e se sì, quanto può aiutare il Napoli?
1: Ma è un mistero, sinceramente è un mistero, perché quanto ha giocato negli ultimi 3 anni nel Chelsea?
0: Poco.
1: Se Badiashi lo andava a prendere quando era nel Monaco, che con 17 anni era un potenziale fenomeno, e eravamo tutti d'accordo, c'era pure Real, lo seguiva. E poi nel Chelsea giocato sì 20-25 partite, che competizioni, perché in Inghilterra giocano qua competizioni di grande squadre. Dunque, se tu giochi Conference, Coppa di Lega e le prime di Cup, arrivi ai 20-25 partite. Io un calciatore voglio vedere nei conti diretti in Premier, e Badiashi ne ha giocato molto pochi. Bisogna vedere come sta a livello atletico, però Serie A, secondo me, con il calcio posizionale di Allegri, secondo me si farà il suo posto e diventerà un calciatore da buon rendimento. Adesso per il prezzo pagato comunque si tratta di un giocatore di alto rendimento. Vedremo come si adatta, però gli ultimi anni comunque non ha rispettato comunque il margine di progressione che aveva quando era giocava nel Monaco.
0: Assolutamente sì, bisognerà vedere se effettivamente potrà tornare a essere quel tipo di giocatore. Ad oggi è un po' complicato che anche che tipo di contributo potrà dare al Napoli. Hai parlato della situazione attacco della Fiorentina, perché? Perché la questione Ken, su cui potrebbe tornare il Como, sarebbe il colpo che può far fare un altro step al Como, secondo te, Ken, Alen, ovvero
1: ti dà profondità.
0: No, ma dico, candida il Como addirittura a un posto, ora non dico bene la lotta, l'ho detto, ma quasi?
1: Ma per lo stato no, però con l'esigenza di confermare la Champions, sì. Che se vai a prendere Ken e Cialoba, comunque con 80-90 milioni su 2 calciatori, quante squadre se lo possono permettere in Serie A?
0: Poche.
1: Dunque, a partire da lì tu devi confermare la Champions. Sappiamo che giocare in Champions, quando fai quel salto, devi avere profondità di rosa, devi saper cambiare pelle anche durante le partite. E Fabregas cerca quello, perché anche per Mia è un titolare al centrocampo, può fare tante cose, può fare l'interditore, il ruppalloni piuttosto. Però è andato a prendere un calciatore che viene da Getafe. Il Getafe è proprio l'anti-Fabregas, lo sai meglio di me, allora è un calcio più diretto, è più catenacciario. In Spagna non esiste del Getafe, e lui comunque si stava per Emilia in quel sistema, e secondo me Fabregas vuol dare questa versione per Como, perché quando andrai al campo, quando andrai a Letiad, se vai a Parigi, se devi andare a giocare a Baviera,

0: tale figuraccia devi saper difendere. E questo come l'hanno, con tutto rispetto, andando in Champions ha fatto un'impresa, però in determinate partite, mi riferisco soprattutto a San Siro contro l'Inter, in determinate partite quando doveva saper difendere, avere il grado di aggressività necessario per fare questo tipo di partita, faceva molta fatica.
1: E infatti può essere un'arma in più per il Coman, avere un attaccante come Maiken. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Grazie ad Alen Vallegri. Noi ci salutiamo per questo appuntamento con Rotocalcio. Un ringraziamento a Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, restate qui su TMV Radio, che oggi torna Maracanà, Marco Picca, Stefano in Pallomeni e tutta la squadra che torna per avvicinarsi a quello che sarà poi il ritorno in campo per la Serie A. L'appuntamento con l'editoriale Rotocalcio, come sempre, è dalle 11 qui domani su TMV Radio. Ciao!

0: Cari CTM News, buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Flavio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Flavio Galante.
1: Flavio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
1: Manca ormai meno di una settimana e in molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita, e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di una squadra difficile da migliorare, perché secondo me l'Inter nella sua sia qualità e quanti di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dello Stone, ha messo dello Space, cioè forti veramente.
1: Ecco, Sons, come vedi, come rinforzo per la difesa, questa difesa composta anche a Kanji Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto, se poi Guardiola, che è uno dei giocatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto, e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono basate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi, oltre come detto te, ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali a scudetto e anche da Champions?
2: Ma sa, Champions secondo me parte, c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Saint Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere. L'Inter ha dimostrato che è arrivato per due volte in tre anni a fare una finale, poi dipende, sempre come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatore alla Cappello, alla Sacchi, insomma, quando parlano dice che per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno, c'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la sua figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
2: Ma sai, è un giocatore che questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ricordare che è passato da Genova, sponso blu, facendo comunque delle buonissime partite. Ha un campionato con inglese che è di un livello altissimo, e quindi io credo che andrà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamma, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' Dumfries, che vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sia un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: Ecco, e adesso secondo l'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo

0: mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
3: Se invece cosa ti aspetta al Milan targato Morim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
2: Bella domanda, che mi aspetto che sicuramente il Milan a Morim è, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato che è un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso, anche poi l'anno scorso a un certo momento mi sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però là in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao, su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli, insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
3: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa deve fare adesso?
2: Non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dare alla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, forte, nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità. Quindi non so cosa consigliare, se andare via, se rimanere, se cambiare aria, non lo so. Io penso che comunque lui è il primo dottore, è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
3: Ecco, in casa Milan si è discusso discusso molto in questa settimana delle ferie per Regnan e Rabiot, che sono stati impegnati con il mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia, da ex calciatore naturalmente?
2: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Regnan saranno già...
3: Quasi... Questo l'ha sottolineato anche a me.
2: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vuoi fare il primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito e giustamente un giocatore alle vacanze per stare con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che faccio le vacanze, quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, siamo già stabiliti le date, c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va tanto di cappello, secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutte, poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, da poi quando partono non hanno più un giorno libero.
3: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato? Perché è stato un mercato faticoso quello della Juve.
2: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Canari, che è un direttore preparato, forte, di Massaro, cioè, secondo me i giocatori sanno che serve a Juventus per essere competitivi, poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcuno è rimasto, ha preso Lucumi, qualcosa è entrato dentro, sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi per lottare per il campionato ancora qualcosa manca, però insomma confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengono gli giocatori più forti che abbiamo in Italia, non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro, però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
3: Ti aspetta un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
2: Ma sai, il Napoli è difficile col senno di poi, però il Napoli se lo scorso anno, l'anno fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, Napoli se non aveva tutti quei fortuni sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter che ha vinto poi lo scudetto. Quindi io credo che Napoli...
3: Qualcuno potrebbe aiutare questi giocatori, adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vai di Lorenzo, Lobotka...
2: De Bruyne, è vero, però sono stati forti, è vero che comunque poi tu mi insegni che questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi... Quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là dell'anno in più come tu mi hai iniziato te, sembra un Napoli forte.
3: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo scudetto insieme all'Inter, cioè primo antagonista. Ecco.
2: Sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
3: La Fiorentina fa un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato?
2: Sì, ha fatto veramente una propria rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi ha fatto un ottimo campionato, quindi la tengo comunque sotto diciamo le principali candidate a vincere lo scudetto.
3: La vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
2: Io sì, la vedo perché i giocatori, poi ogni annata ripeto c'è una storia a sé e tutto, però il mercato che è stato fatto te l'ho messa lì, dal quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le prove dello scorso anno, la vedo per fare

0: un campionato protagonista.
1: Anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Atà, Ulai, Mastantuono, Fagioli, se rimane, insomma, giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono far innamorare i tifosi.
0: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possano veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze nella piazza per valorizzare questo giovane allenatore. Ripeto, Paratici, messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Draguin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
0: Ma sei un difensore che si conosce, perlomeno è un giocatore che ho girone di difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a casa, devono saper impostare e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Paratici ha portato uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
1: A proposito della Fiorentina, avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del settembre?
0: Sì, hai fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo sono assegnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima avvio la Park la cena e il 2 settembre prendo si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muro a Toldo, Batistuta, giocando contro grandissimi, grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti, via dicendo. Sarà veramente una bellissima sera per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
1: Un paio di anni fa, in una delle nostre interviste, tu dicesti prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso. In effetti è arrivato in Champions, adesso però si è davvero un altro campionato. Per il perché come potrà affrontare la sua competizione?
0: No, ma lo sai che quando io si faceva prima griglie
1: ti sei dimenticato del Como.
0: Mi sono dimenticato del Como, infatti sto pensando che avevo amato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente ok il mio impegno che sarà una cosa nuova per il Como perché non ci ha abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno, però veramente Como da quando insomma Fabbrica si ha messo l'acceleratore è stato tutto un continuo di partite magnifiche, punti importanti, quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime 5 e ti dico per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque le quelli che possono dar fastidio all'Inter, però il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, credimi, lo lascerà l'Inter insieme, ecco, quando insomma quando si arriva in finale di Champions poi si perse anche l'altro. Ma è che giocando tante partite così, i giocatori non fanno tutte le partite al massimo e cosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo,
0: la Patosa Clamorosa, ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di Lara Genoa, quest'anno riparte lui dall'inizio, insomma è un allenatore bravo, preparato, che sa tirare fuori il meglio dai calciatori, ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni e poi alla fine anche se vinci contro quelli del Bosco Boscaioli, mi si era detto la parola 14-0, non porta nulla. Sconfitta altrettanto non portano nulla perché poi parti dal campionato tutti a zero punti è lì che devono arrivare in quel momento

0: puntuali all'inizio del campionato. Ecco.
1: Domanda secca per chiudere: il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
0: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
1: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Ante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Maracanã, eccola qua, è tornata, quindi un saluto da Marco Iccari
2: e Lucio Linucci. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato, ben ritrovato a te, grazie naturalmente come sempre a tutti coloro che hanno continuato in questo con le vari turni che abbiamo fatto la nostra estate in radio.
2: Di calcio, prosegue
1: calda, naturalmente, sì,
2: devo
1: sì
2: dire. Beh, insomma, sotto ogni punto di vista, forse più delle temperature che del mercato.
1: Bravo, ecco, volevo dire se
2: sono stato generoso.
1: Hai corretto cosa, insomma. Salutiamo anche Gabriele Latini in cabina di regia, tutta la squadra tecnica come sempre, così come la redazione. Ci siamo, parte questa nuova stagione, questa è una settimana un po' di, possiamo dire, ci dobbiamo carburare, avvicinamento al
2: campionato.
1: Esatto, si comincia il campionato, veniamo dalla Coppa Italia, già ci sono degli spunti molto interessanti. Che andremo ad analizzare oggi come sempre, poi tutte le news di mercato che ci accompagneranno in questi giorni. Tra le altre cose, con l'occasione anche già di dirlo in anticipo, ci prepariamo anche ad uno speciale che sarà particolare quest'anno per quanto concerne la chiusura del mercato, perché in realtà saranno due giorni pieni di mercato che andremo a seguire.
2: Ah, quindi una 48 ore,
1: esatto,
2: praticamente,
1: perché saremo a Milano già dal lunedì 31, quindi lo sto comunicando anche
2: in diretta,
1: Gabriele,
2: live.
1: Dalle 13 fino alle 20:30 faremo questo, e poi il primo di settembre uguale, quindi due giorni.
2: Sempre da su?
1: Sempre,
2: diciamo, dalla sede, dal mercato.
1: Sì, siamo qui.
2: Certo,
1: noi siamo qui e poi c'è la squadra che sta a Milano, lo Sheraton,
2: racconta
1: un po' tutto con interviste, cose, approfondimenti, quindi gli ultimi due giorni, e quindi ripeto, lunedì 31 di agosto e martedì 1 di settembre saranno due giorni completamente dedicati al calciomercato, quindi l'ultimo giorno, il penultimo, l'ultimo
2: tutto
1: giorno.
2: Tutto mercato, tutti gli effetti.
1: A tutti gli effetti, uno speciale di calciomercato che seguiremo, insomma, con la speranza di, trovare
2: di raccontare qualche colpo
1: perché
2: tutte quelle
1: ore
2: mi auguro che qualcosa possa essere.
1: È stata un'estate a livello di mercato dove ha regalato poche emozioni, soliti nomi, quelle cose che allora in questi giorni non c'ero, mi sono divertito anche a seguire i giornali. Sai che cos'è? Alla fine era sempre la stessa cosa. Ne leggevi uno, erano tutti uguali, insomma,
2: pezzi,
1: quindi
2: vecchi, giustamente,
1: no, colleghi, ci mancherebbe, no, perché,
2: analizziamo sempre se
1: sì, noi la cosa che siamo riusciti, quando vi seguivo, era interessante, insomma, sentire i vari rispondenti, che almeno loro ti davano anche ulteriori notizie su allenamenti, cose, perché a livello di grandi nomi,
2: infatti, che sempre dell'amichevole, qualche cosa,
1: anche
2: danno per...

0: spunto,
1: per meno è qualcosa, è di vero, parlare,
0: è vero. No, per quanto conta Maracanã, insomma, la veste Maracanã è più o meno sempre la stessa, e quindi con le direi che saranno dalle 13 alle 17 i vari blocchi, insomma, ritroveremo diciamo i fedelissimi, e si aggiungeranno anche degli altri, perché poi quest'estate è stato bello anche per sentire altre persone che entreranno poi a far parte della squadra. Luigi, ti ringrazio e ti ringrazio anche noi
1: per aver traghettato
0: a tutto mercato in questo mese, insieme a Becarisi, insieme a Francesco Tringali e a tutta la squadra che ha accompagnato come sempre. Ci ricordiamo anche la mattina con A Tutta C, poi l'editoriale, Rotocalcio e tutti gli appuntamenti che man mano riprenderanno praticamente anche seguendo i vari eventi. Detto questo, caro Lucio, andiamo anche un po', lanciamo un po' gli argomenti qua e là, perché poi alle 13.30 il lunedì, come sempre, arriverà il nostro Luca Calamai, che farà Penne e Calamai l'apertura di come sempre lunedì. Beh, lanciando un po' di argomenti qua e là,
1: Così si muove, dai.
0: Sì, intanto la Juventus, esatto, che prende Vicario, quindi Lucumi, Vicario, esatto. due colpi della Juventus, mancava il difensore, mancava il portiere, è stato veramente un, permettimi di dire, un palo lungo questo del portiere, perché siamo arrivati giorni, mamma mia, ma poi anche, diciamo, mi sento di dire anche un po' disorientante, perché si è partiti con un'idea, si è arrivati ad un'altra, si voleva una cosa, se ne è presa un'altra, poi per carità, il calciomercato è anche questo, di sempre avere piano B di supporto a quello che è l'idea principale.
1: Juventus è arrivata al piano E praticamente, a un certo punto era piano A, Vicario, poi è arrivato il piano C, il piano D, Talisson, Emiliano Martinez, Suzuki, poi si è tornati a Vicario. Poi il discorso è lo stesso, Marco, quando si ha poca disponibilità economica, meno rispetto ad altri campionati, operare diventa più complicato. Comunque, sui temi, sì. Allora, ricordiamo che per Lumi c'è stato l'annuncio proprio nella mattina di oggi. Il difensore colombiano ha firmato un contratto fino al 2030, quindi 4 anni, affare fatto con il Bologna su una base di un'offerta a titolo definitivo pari a 20 milioni di euro. Poi Caballa potrebbe anche andare verso Bologna, ma quella è una trattativa ormai a tutti gli effetti separata. E come dicevi, si sta ormai arrivando a, si spera, a Dama per Vicario, che comunque copre il vuoto.
0: Deve essere fatta,
1: sì, ormai è fatta, ecco, perché sembrava fatta anche Suzuki al Paris Saint Germain e poi Suzuki alla Juventus, poi sì, è saltato tutto,
0: però
1: peccato,
0: andavano
1: però ormai, ecco, quindi ufficiosamente dovrebbe essere lui il portiere,
0: diciamo, della dovrebbe Juventus. Essere lui, dovrebbe essersi chiusa questa, ecco qui, poi non so se possiamo andare anche su tutto il mercato, abbiamo chiesto a Gabriele, andiamo anche sul nostro sito Vicario Juve, ora Roma, Lucas Perri, 10 colpi che dobbiamo aspettarci in questa settimana, però Vicario lo danno veramente in addirittura, sì, addirittura d'arrivo. E poi parleremo, perché oggi abbiamo anche chi ci può commentare bene anche le mosse e la mossa in porta della Juventus. E poi naturalmente tutto quello che riguarda anche il Milan, perché anche sul Milan bisogna analizzare un po' di cose.
1: Abbiamo discusso tanto questi giorni.
0: Ma io guarda, ti dico subito in questa anteprima, così buttiamo là un po' di commenti. Penso che Amorim stia andando nella giusta direzione.
1: Io so questo. Tu hai delle sensazioni più positive.
0: Sensazioni più positive che negative. Quindi
1: era al contrario.
0: Vediamo. Ho visto qualche spezzone di partita sia contro l'Inter che contro il Manchester United. Cioè, ci sono dei principi che lui sta portando e sicuramente sono diversi da quelli che sono stati messi in atto fino a pochi mesi fa. Però io ho delle sensazioni positive, sembra che insomma stia dando indicazione anche il discorso Leao, ha fatto capire insomma che non è che lui, perché è Leao, perché può fare quello che pare, che quindi c'è posto garantito.
1: No,
0: quindi,
1: no, è stato molto onesto, devo dire.
0: Vediamo, perché a me dà questa sensazione, poi
1: no, se, a me non convince la rosa,
0: il dubbio, ma manca qualcosa che Milan è partito fortissimo. Sì, però si è arenato,
1: non ha fatto niente,
0: e credo che un po' tutto ruoti intorno alla situazione Leao, e vediamo come andrà a finire da qui al termine mentre per quanto riguarda l'Inter, dico subito, io penso che abbia preso un gran giocatore.
1: Ti sentivo stamattina in editoriale, Stones, dice, sì. Bisogna valutarne le condizioni fighe,
0: sì, devo però dire è uno che nel nostro campionato secondo me ancora può dare tanto.
1: Beh, se sta bene sono se d'accordo. Poi, certo, il grande interrogativo è quello lì.
0: Vediamo.
1: L'ultimo ha giocato pochissimo.
0: Però per me ha preso un bel giocatore e sono convinto che possa dare un contributo importante all'Inter. Su Spence ho qualche dubbio, vediamo.
1: Da valutare.
0: Non mi sembra sto fenomeno che vogliamo.
1: Non abbiamo dei fenomeni, esatto. Sia Marco, neanche Però noi per caratteristiche è quello che tra i girati forse aveva più senso. Che un Nico Gonzalez, un Diaby, secondo me ha senso Spence.
0: E poi per quanto concerne praticamente, abbiamo detto Inter, abbiamo detto Milan, la Juventus, insomma la Roma, siamo in attesa di Mora, a dire come va a finire, anche chi sembra una trattativa molto avanzata, eccetera, un trequartista, oggi ho detto, sono tutti giocatori, Casso, Mora, Dybala, hanno delle caratteristiche simili, no?
1: Sono tutti molto tecnici.
0: Molto tecnici, quindi è una Roma va molto in direzione di una squadra molto, molto tecnica. Il Napoli, che ho sempre detto, è una squadra completa e sta facendo qualcosa in questi giorni, però insomma pare già
1: Bene.
0: Con delle certezze.
1: Però ecco, in difesa serve qualcosa, perché con gli infortuni ora manca. Io sono curioso di capire.
0: Poi ecco, ieri ho dato un'occhiata anche al Liverpool, Como. Mi sono divertito a guardare un po' la partita.
1: Discrete risposte.
0: Sì,
1: manca un attaccante.
0: Bravissimo, manca un attaccante. Credo che quello sia un problema. Allora, le idee ci sono e sono identiche. C'è ancora differenza con gli avversari di quel tipo, si vede. Manca un attaccante. Quindi vediamo che cosa succede, perché Ken sembra essere un obiettivo proprio importante del Como, quindi sembra andare in pressione, poi più tardi ci vedremo anche per capire come stanno le cose. Poi ieri sera è giocata pure, cioè, si sta giocando anche la Coppa Italia,
1: la
0: situazione negativa arriva da Lazio, qui dobbiamo aprire più discorsi, ossia i problemi societari sono ormai abbastanza evidenti e cronici, c'è poco da fare.
1: Ambientali
0: non ne parliamo, tra l'altro proprio sul sito di tutto il mercato web, perché qui c'è una risposta dei tifosi molto dura, preso Frattesi, sti puntini puntini, immagino che potete capire voi.
1: Cavoli.
0: Ci interessano gli acquirenti, non gli acquisti, quindi questa è la cosa che avevamo già detto, no? Puoi prendere chi vuoi in questo momento, ma non interessa questo. Poi si può discutere se è giusto o sbagliato, quello che volete, però questa è la linea ormai che è stata presa e si è fedeli a questo tipo di pensiero per quanto riguarda i tifosi. Dall'altra parte la società sinceramente ha attuato un piano di ridimensionamento totale, perché questo è il messaggio che sta arrivando.
1: Evidente,
0: non capisco come sia arrivata Frattesi, la soluzione Frattesi, perché comunque lo ritengo un centrocampista importante,
1: valido,
0: che inserito in quel centrocampo con Taylor e Rovella può fare qualcosa, cioè una mediana comunque interessante, ma io dico che c'è un problema anche di guida tecnica, perché a prescindere dal mercato, quello che volete, manca, perché tutte le squadre hanno delle mancanze, poi qualcuno di più, Lazio manca qualcosa, però ieri, dopo 40 giorni di lavoro, se tu non mi fai vedere niente contro una squadra di Serie B, sei un problema anche tu, sei un problema anche chi è l'allenatore. E lo dico perché io voglio subito dire una cosa, oggi sarà uno dei temi, caro Lucio. Gattuso ogni volta bravo, Gattuso, una brava persona, non discutiamo la persona, addirittura ho sentito ma Gattuso porta l'entusiasmo, e ci mancherebbe che non porta l'entusiasmo, cioè se non porta nemmeno quello che fa, se non porta nemmeno quello, quindi non è che io posso valutare l'allenatore per l'entusiasmo vinta. A me non mi interessa proprio niente, poi per carità è una caratteristica questo allenatore, ma non è che si può limitare a dire sempre questo. Ieri non si è visto niente.
1: Sì, poi per carità, calcio d'agosto,
0: sì, capito, calcio d'agosto, primo appuntamento ufficiale,
1: sì, non hai mostrato
0: una squadra di Serie B, l'unica squadra di Serie A a non battere,
1: non passare il turno, hanno vinto tutte.
0: Questo è un campanello, non questa è una sirena proprio grossissima, una campana che si deve suonare tutti i giorni, perché è una cosa, è una figuraccia clamorosa, ma ripeto, una squadra che mi ha fatto vedere, cioè lui ha detto devo cambiare il metodo di Sarri, ma il metodo c'è.
1: No, per carità, ma Marco, non prendiamoci in giro, qui si discute professionista e non l'uomo, o meglio.
0: Ma certo, ci mancherebbe.
1: Se ci sono le qualità umane,
0: ci mancherebbe.
1: Parliamo di professionista. Marco, Gattuso

0: allenatori di media fascia. Quindi non parliamo di un allenatore con un pedigree europeo, e la Lazio secondo me rappresenta esattamente la Lazio di adesso, non può, questa Lazio non va oltre una certa fascia anche a livello di guida tecnica. Poi ecco, io non mi aspetto che la Lazio faccia un disastro, no, però, voglio, guarda, credere che non, però, arrivi a lottare, però, per la salvezza.
1: Però Lucio, facciamo una piccola precisazione, siccome dall'altra parte non c'avevi Real Madrid e non c'avevi Guardiola, Maresca,
0: a
1: proposito Maresca è partito malissimo,
0: dopo 24 secondi già perdeva con
1: mamma mia, poi ne parliamo. No, dicevo, non è che davanti c'avevi, sai, il Real Madrid o non so il City o non so,
0: ma
1: il Liverpool
0: altro.
1: E non è che c'avevi, con tutto il rispetto per Modesto, non è che davanti avevi un super allenatore che ti ha imbrigliato la partita, no, però c'era una squadra organizzata.
0: Adesso è un buon tecnico, esatto, per, no, quelle categorie, però ecco, però è una squadra di serie
1: qualcosa.
0: B, ma certo, in
1: tu
0: casa
1: non hai fatto vedere niente, tu non, no, hai fatto vedere niente,
0: poco, pochissimo,
1: quindi
0: vuoto davanti, evidente,
1: per tutte le scusanti che possiamo trovare, mercato compreso, però io mi aspetto da vedere dopo 40 giorni, tu mi dici dopo 40 giorni non è facile cambiare il metodo, no, però qual è il metodo tuo? Cioè qualcosa io devo anche vedere e non si è visto, quindi c'è anche un problema di guida tecnica, non ci nascondiamo, se no prendiamo in giro la gente. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre, prima di sentire, non so, mi vuoi dare qualche aggiornamento, caro Lucio, subito?
0: Di mercato?
1: Non so, sulle... c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
0: Ma sulle, no, sulle varie
1: parli adesso, non parli più, cioè fa come te pare.
0: No, no, anzi, il mercato, finalmente se si può parlare di mercato con qualche trattativa è nelle ultime due settimane, perché ormai abbiamo imparato che in Italia quello che si muove sul finale. No, ti do degli aggiornamenti anche per quanto riguarda altri giocatori. Intanto ti dico che Freuler non giocherà più in Serie A perché lascia il Bologna e se ne va in Grecia, all'Olympiakos, quindi salutiamo comunque quello che è stato un giocatore con grandissima esperienza tra Bologna e Serie A. Poi sto vedendo che anche Van der Bremt, che comunque è una delle rotazioni del Como, sta per lasciare ormai ai dettagli la trattativa con il Genoa, che comunque è un discreto colpo, devo dire, per De Rossi. E poi su Mora, lo stavamo dicendo prima, stanno continuando a trattare Roma e Porto, tra bonus e clausole rischia di diventare però al momento un'operazione molto complicata, veniva scritto su tutto Mercato Web, ti riporto un pezzettino dell'articolo. Dicevano la formula per il trasferimento riporterebbe questo 25 milioni con però la società portoghese che manterrebbe il 50% sulla futura rivendita, mentre già loro si dall'altra parte avranno la possibilità di ridurre o annullare questa percentuale versando altri 25 milioni di euro, quindi o 25 milioni e il 50% sulla futura rivendita, o addirittura la Roma, se decidesse, potrebbe fare 25 milioni adesso e poi 25 milioni in futuro. Però attenzione, perché le formule per Rodrigo Mora sono cambiate 3 o 4 volte,
1: certo,
0: quindi ancora temporeggiamo, è molto complicato, è molto complesso.
1: Mazzo complesso la situazione, va bene. Poi tra l'altro ho letto, Lucio, non so se ti risulta qualcosa anche a te, che nell'eventualità in cui Mora dovesse andare in porto come operazione, il porto potrebbe anche dirottarsi verso Tavares.
0: Ah, tu dici un altro obiettivo? Sì, si leggeva nelle ultime ore con interesse.
1: Questo,
0: sono ovviamente
1: so
0: due giocatori diametralmente opposti.
1: Sì, però no.
0: Però
1: sì,
0: ci sono dei contatti in corso. Sicuramente,
1: vabbè,
0: ieri
1: vediamo,
0: sono stati
1: vediamo,
0: riportati,
1: noi vi riportiamo il tutto. No, poi stavo leggendo questa cosa invece del Cagliari che mi ha colpito,
0: sì,
1: oggi.
0: Devo dire a sorpresa.
1: Poi magari vediamo di fare un collegamento dopo a Cagliari per sapere,
0: sì,
1: ulteriori, diciamo così, delucidazioni per Trepi, perché incidente domestico. E qui io stavo leggendo anche il comunicato del Cagliari. Eccolo qui, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Trepi è attualmente ricoverato presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in terapia intensiva.
0: Sì.
1: Incidente domestico, il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto appunto al ragazzo e ai suoi familiari. Il tutto sembra l'incidente accorso durante il pomeriggio di ieri, quando il giovane attaccante ha perso conoscenza. È stato fondamentale il trasferimento immediato in ospedale, dove è stato intubato. Mamma mia. A quanto pare sono gravi le condizioni del calciatore di 20 anni ricoverato ieri sera nel reparto appunto di rianimazione. Come abbiamo detto, la TAC toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni.
0: Sì. Purtroppo, vabbè, sì, perché da quanto viene riportato, ragazzi, insomma, non era abilissimo a nuotare, non aveva grandi capacità, e quindi cioè, gli facciamo un

0: grosso in bocca al lupo, ci stringiamo, sì, ovviamente attorno alla famiglia, attorno al ragazzo che è così giovane, che peraltro ha giocato proprio da titolare la gara di Coppa Italia contro l'Arezzo. Lui era in campo dal primo minuto, è uno dei giovani da attenzionare per il Cagliari, quindi intanto gli facciamo un in bocca al lupo per tornare poi sul campo.
1: Assolutamente,
0: si vedrà.
1: Assolutamente. Allora andiamo a prendere un po' di messaggi al 331 82 00 213, perché tra pochi minuti arriva con noi anche Luca Calamai per iniziare questa nuova stagione di Maracanã. Qualcuno può spiegarmi come facciano Gattuso e Frattesi a scegliere di andare alla Lazio proprio ora? Una mossa di carriera incomprensibile. Ma per Gattuso secondo me non c'erano altre soluzioni,
0: penso siano due discorsi differenti, ma...
1: mentre Frattesi poteva sicuramente scegliere, se ha fatto questa scelta avrà valutato, ma Gattuso non c'aveva scelte, ragazzi,
0: Non viene da un periodo facile, per usare un eufemismo, quindi di meglio non so quanto potesse ambire.
1: Allora, bentornato Marco, facile stare in vacanza perché io Lucio lo ringrazio, sono molto contento insomma di questi messaggi che leggo
0: troppo gentile.
1: Allora, ciao Marco, io non vedo l'ora che inizi il campionato, ma sinceramente spero in una svolta fra gli arbitri del VAR per una annata più tranquilla. Beh, gli indizi

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre, vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV, non mancate, ciao!

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
7: Completamente operativi, i malviventi sono riusciti a asportare 3 tavole del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in pietà da una teca blindata in soli 2 minuti prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio-suicidio tra i comuni di Dolo e Campo Nogara nel veneziano. Il 43enne di Nocchebbera è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola all'interno della propria casa. Il rinvenimento dei corpi è avvenuto nella tarda serata di domenica. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. La vittima aveva precedentemente denunciato l'uomo nei cui confronti era stato emesso un provvedimento d'ammonimento da parte del questore. Nuove restrizioni operative all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere in atmosfera. La società di gestione dello scalo ha disposto la chiusura del settore B1, limitando le attività di volo in arrivo a un massimo di 10 aerei ogni ora fino alle 12 di martedì 18 agosto, mentre le partenze restano regolari. L'allerta era già scattata nella serata di domenica a causa del rialzo del tremore vulcanico nei condotti interni del cratere Voragine. Grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepi, l'attaccante ventenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante un weekend di riposo a Porto Cervo, il calciatore ha rischiato di annegare in piscina venendo tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale. Trasferito d'urgenza in ospedale e intubato, il giovane è attualmente tenuto dai medici in coma farmacologico a causa dell'abbondante presenza di liquido nei polmoni. A margine della veglia di preghiera ad Aci Castello per il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è intervenuto sulle tensioni tra Italia e Spagna circa la crisi migratoria a Ceuta. Il cardinale ha ribadito la posizione della Santa Sede, auspicando che si superino contrapposizioni e differenze per giungere a un approccio comune europeo in grado di affrontare la situazione in modo umano.
8: Sappiamo che sulla questione migratoria non c'è mai stato un grande consenso. Ed è sempre quello che la Santa Sede, su cui la Santa Sede ha insistito, cioè che sul fenomeno migratorio, con tutta la sua complessità, ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
9: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
8: Ma la Chiesa da sempre appella, fa un appello alla pace. Purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che a ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
9: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
8: Il conflitto in Ucraina, lì ci abbiamo tentato in tanti modi, a cominciare da Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi. Adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
10: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibilità per qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Trionfo storico per l'Italia agli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono al primo posto assoluto nel medagliere, conquistando ben 22 medaglie complessive, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma a quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4% mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia. La Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana. A segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Caiazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche nella Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggi i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane Cissé, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle competizioni di corsa regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocleti e la stoccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere

Super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi. Io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi, ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite. So che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, ma allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire, oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo, o vediamo se c'è la Simo in televisione. E allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono, oppure sul telefono. E quando ci sono, mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia, per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come ti stai bene con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa, azzurra. Che bello che è la puntata, è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie. Io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto: spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice: sì, perché ero in difficoltà e c'era, diciamo, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, come lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così. Lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro, è stato completamente assorbito da me e ha cominciato a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto, piuttosto che... E io ho detto, ah, ma veramente, fa sì, guarda, veramente... Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice: ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ti ho detto: ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà. Allora, però è carissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. Io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la manina e mi scusavo, vedevano che erano bionde, ero caruccia, dicevano: non ti preoccupare, non ti preoccupare. E capito? Cioè, ognuna di noi, chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per
per tamponare le nostre distrazioni, le nostre. Sì, perché dai, ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi. E mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, di che non è un corpo perfetto che fa di noi.

delle donne perfette, assolutamente no. E non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo. E forse probabilmente da una parte dico, vabbè, nella mia distruzione, nella mia autodistruzione, una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche. Però penso che la felicità e lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le fitte di qua, le fitte di là. Ah, quando stai bene e dici ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare, questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto: ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice: ma perché, Simo, tu hai parli sempre, comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari. Vedi tu, per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo. Però ho detto questo: ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori come dire, modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini, diciamo, uomini, che hanno di approcciarci, che hanno di non so, di provarci con noi. E ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone: ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok e gli dico: no, non è mio. E lui: ah, peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai, poveri, cioè è carino, però quando non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca, perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole, in realtà non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale, poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, o è ricca, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse: ma sai che penso che tu... E io ho detto: ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice: perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini.
Grazie, grazie, Graziella, perché gli ho detto, ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo non me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato o non sposato, non te lo levi più di dosso. E non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema. Quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che...

non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e sei diventi il paperino della situazione, che non riesci a, cioè, che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione, io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto, vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete. Però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima, il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerò, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili. Quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia. Anzi, impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Hai detto che sono buffo? Mi viene sempre in mente questa cosa. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi, perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono due persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono anche i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei è perfetta, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però come si chiamano i suoi collaboratori, ecco, i collaboratori
Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che lei, a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi, ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. No, non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Mi interessa l'uomo che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. E scusami, non può farti regali costosi, perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare, stirare e lavare i piatti, fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che abbia anche, che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck che mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche, perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze. Impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Davvero, riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra festa in discoteca. Ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune. Lui a un certo punto si avvicina e mi fa: ciao, lui, posso farti una domanda? Io: certo. Lui: ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui: ah, ok, ho chiesto. Ed io: sì, ed io ho risposto: ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. È successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta: ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che non ci, uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora arrivano sempre: ciao, sei bellissima, wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono, non capisco perché, ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America, dici? No, da indianini, cioè singhiringhiringhiring, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram, e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici: ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro la mia foto profilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che ho gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa. Poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini sanno sta cosa, che però ragazzi, a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei Mac Sexy. Io avrei fatto una faccia così. Questo è il genere di facce. No, non si fa, non si fa.
Ero in un evento di lavoro, un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina.

per presentarsi. Mi dà la mano e dico: Frida, piacere di conoscerla. Lui: che nome strano, mai sentito, sembra frigida. Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui, dopo 3 secondi, comunque: io sono Panfilo. Panfilo. Se mi sta leggendo, ma Panfilo. Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare, ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua, ragazzi, non ve l'avete a male, eh? Non ve l'avete a male. Io non parlo dei nostri ascoltatori, perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori, e Officina Meccanica potrebbe tranquillamente essere una la parentesi dove potremmo intervistare delle persone. Ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo, ma io sono proprio carina, ho queste idee. Vabbè, andiamo avanti. Al secondo appuntamento mi ha regalato 2 cuori di pollo crudi, chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa, ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore che è rotto a metà, che lui teneva l'iniziale di lei l'iniziale di lui, queste cose veramente molto molto romantiche, molto anni 80-90, e tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Io penso di averne avuto uno nella mia vita. Penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo ne avevo veramente poco, e soprattutto diciamo così, con una madre... piuttosto, come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di conoscere persone. Comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola. Un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale: alza una patatina dal suo piatto e mi dici: se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio... allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi: tizio spagnolo, mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente, il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: hey, domani ti becco al funerale. E io: che funerale? Lui: non so,
una morta ieri.

0: E io, scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca. Risposta di lui: peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente al denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici sai sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te, ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così, l'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro. Un collega si gira, mi guarda e mi dice: ma quanto sei bella. Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco. Mi fai l'effetto del Gaviscon. E vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no, i bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Sì, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare in fuca che non ti fa cagare.
0: Effettivamente sì, mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa, e quella al limite potremmo usarla noi se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se, allora, questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrive: ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie, a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi è un po', per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. E allora non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto, ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato, quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento, mentre arrivate il 15, solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione, si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da visita, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare, poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento, più
presi, quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simone ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi, e Serpe Verde, fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante, in quel caso ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, di con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito. Quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divano.

divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive, cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi, quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di H-gym, di spinning, di gag, e lezioni di ballo, non è i balli del gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece volete il casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari

Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché? Perché, ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto presa in giro. Quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto. Quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari... E abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo Saranno Famosi, no? Oppure, che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui nel villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché se no, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

0: Sono Rosalia e Bad Bunny con Luna su Nexum Channel. Sono Mauro Caputi, ben rientrati in studio. Siete su Nexum Channel, Teleroma 56, siamo al Green Park Village. Questa è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, e noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso Holiday Advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori, ieri eravamo in...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com.

0: e General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il mondiale del 2022.
2: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
1: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo questo, quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale nei gruppi.
2: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
1: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali e ha vinto una, ha perso l'altra.
2: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
1: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me l'hanno dato retta. No?
2: Quanti anni fa?
1: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
2: Antonio Buongiorni?
1: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
2: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
1: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
2: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
1: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
2: Senti, invece restando ancora...
1: Anche se va, però... non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
2: Certo.
1: Rispetto.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene al suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
1: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham. però è un calciatore che te

0: te dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Leader della difesa.
0: Leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì.

0: Atmosfera hai respirato a Napoli? Che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
1: No, la sensazione è bellissima, ritornare a Napoli, stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas. Se respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo scudetto anche.
0: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
1: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so. Quello lo
0: fa impazzire?
1: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince un mondiale.
0: Io... Non c'è più quella grande qualità di tantissimi
1: Brasile,
0: anni.
1: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
0: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
1: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... Vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
0: Farò una scelta, se no.
1: Una scelta.
0: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
1: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
0: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
1: Il campionato italiano è sempre stato difficile, prima l'epoca mia era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità, deve imparare a leggere meglio il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni,
0: tanti grandi argentini,
1: anche grandi argentini, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz,
0: Bettoni,
1: sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, è lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
0: Ecco, secondo te anche un
1: di oggi,
0: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
1: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo, il Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Hanno lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo. Però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che

0: faccia bene, come qua. Può giocare anche Kim, si chiama il
1: Sì.
0: centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: E tanto la prima stagione per lui, per abituarsi, è tanto. Io credo in Platense dove era, faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken e
0: Quello lo
1: Pellegrino insieme.
0: deciderà l'allenatore,
1: Certo,
0: non lo decide Bertoni.
1: certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue
0: Va
1: caratteristiche
0: molto bene
1: migliori.
0: di testa, dopo è un rapinatore dentro dell'area e hai che vedere come si adatta qua. Il
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il
0: gioco
1: gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: è il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti,
0: Guarda
1: sembra
0: che
1: poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Marcantonio gioca sulla destra,
1: Sì.
0: aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
1: Certo.
0: Però che va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutti. A tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa,
1: Europa League o una
0: una
1: Conference.
0: Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per quello che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Un deseo, si dice no, le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì,
1: Una delle tue ex squadre?
0: l'Udinese e la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia, loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì, perché tu. Loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries.
1: Dumfries.
0: Si è andato via al Real
1: Real
0: Madrid.
1: Madrid, sì.
0: Real Madrid, si te guarda, loro avevano il del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale. Il terzino dell'Inter.
1: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per
0: Qualcosa gli
1: rilanciarsi.
0: manca. Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande
0: Quello è
1: delusione in
0: un
1: questi ultimi
0: problema
1: anni.
0: di loro. Credo che non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece, cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò.

0: ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo. Avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo,
0: Quindi un altro
1: quarto.
0: Retegui non lo vedresti bene nella nazionale
1: No,
0: italiana.
1: no, non puedo parlare del Retegui, non parlo, non do il nome, capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani si sono fuori con doppia nazionalità. L'Argentina, io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini. E che giocano bene, che dopo arrivano nella Serie A Argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: Certo. E per quanto riguarda invece la nazionale,
1: L'America.
0: sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante.
0: Nelle
1: Dopo
0: giovanili in
1: fare un
0: questi.
1: difensore lo puoi fare che marchi, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
0: Sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate ma in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto, ovviamente vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere ora. Potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338-5914-319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza, la vacanza che spesso è una vacanza che ha una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese, alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il resto, a me non me ne frega, io ho pagato e voglio il servizio per cui ho pagato, non è che ho pagato di meno e ho pagato di più. E quindi l'altra cosa da valutare attentamente, sì, sono le recensioni, perché molti si basano sulle recensioni sui vari canali, no? Andate TripAdvisor, Google, e quindi ci sono persone magari scontente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso, il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso è un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare in Calabria, e loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo. Quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone, attenzione, prosciutto e melone, non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto, ipoteticamente prosciutto e melone vai col prosciutto crudo, no? Bene, finito il prosciutto crudo, non è arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, non ci dà una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? Niente, sostituiamo, e hanno deciso di mettere il prosciutto il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere?
Te lo dice molto chiaro, dei ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Ma davvero? Ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace e mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso dei villaggi, dividiamo il fattore pensione completa dal all inclusive. All inclusive è tipo quello che fate in nave, dove avete a disposizione per degli orari eccetera cibo, bevande, tutto. Avete l'all inclusive avete tutto compreso, quindi tutte le bevande alla spina, sempre solo alla spina. Attenzione, l'all inclusive non sono le lattine, ok? Cioè non è che andate lì e prendete 70 lattine che vi pare di Coca-Cola. All inclusive è tutto ciò che è spina, quindi è la Coca-Cola, la spina, quella è quella tipo il McDonald's, per intenderci. E pensate che anche il McDonald's, anche molti ristoranti in America fanno il refill, chiamato così, cioè dove voi prendete il panino, prendete quello che prendete e potete bere quanto volete. Il refill è normale che non è, cioè già vi danno il bicchierone da un litro. Non è che andate a fare 7 refill d'elite, perché quanto bevete? Cioè quello è, non è che potete bervi al ristorante a scoppio 2 litri di Coca-Cola, scoppiate veramente, capito? Quindi quella è una cosa. Mi successe in un altro villaggio, quando facevo animazione, che il tizio arrivò e disse, guarda, questa è la cosa meravigliosa, andò dal barista con una bottiglia di acqua, di quelle da un litro e mezzo, e disse: salve, me la riempi di birra? Perché era o inclusa anche Coca-Cola, birra, tè, Fanta, Sprite. Il barista giustamente gli disse: no, guardi, non posso riempirle la bottiglia, cioè è a bicchiere. Cosa fece? Arrivò e disse: siamo in 7 bicchieri di birra. 7 bicchieri di birra, e quei bicchieri li travasò dentro la bottiglia davanti al cameriere. Ora, è giusto? È una cafonata, sicuramente sì. Bevitene uno, cioè ti devi portare la birra a casa, ce l'hai sempre.

lì. No, la voglio portare sotto l'ombrellone. Ma si scalda. Tu ti alzi, vai a prenderti mezza birra fresca, un bel bicchiere di birra, boh, fredda, bella, ghiacciata, e te la godi. Quello è. E quella appunto è chi magari, ecco, il turista che magari in qualche modo va là e deve per forza approfittare perché è gratis. Non è gratis, l'avete pagato. E se, come al solito, vedi per le assicurazioni, eccetera, ma vale anche per la cucina. Se io, villaggio turistico, quest'anno posso vendere le vacanze a 1.000 euro a settimana, faccio un caso, perché nei costi ci sto. Se poi arrivano quelli che mi fanno sballare perché a mamma mia, o a mangiamo, facciamo, eccetera, eccetera, e vai a fare l'anno prossimo quello di sé che c'era, l'anno prossimo la vacanza la vendo a 1.200. È da lì che nasce il gioco dei prezzi, il gioco delle assicurazioni. Se fate tutti gli incidenti falsi, è normale che poi dopo, scusatemi, è normale che poi dopo le assicurazioni alzano i prezzi. Quindi, spesso noi italiani non è che siamo proprio furbissimi in questo. Poi arriviamo al mondo della pensione completa, ma ve lo dico dopo questa canzone.

Lady Gaga, Bruno Mars su Nexun Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi, di all-inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all-inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi era la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è la cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizza e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E prima c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo in tutto quello che è il mondo, magari lo affronteremo dopo. E quindi c'è la formula hotel, che solitamente è la stanza con la prima colazione, che poi si è trasformato in quel famoso bed and breakfast, che è stato in qualche modo stravolto completamente, perché il bed and breakfast è letto e colazione, che era la stanza d'hotel, no? Quello dove in ogni hotel c'è sempre stato c'è sempre stato la colazione, per forza, non è che non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, famoso B&B. Poi arriviamo alla formula che è chiamata appunto mezza pensione. La formula mezza pensione implica che tu vai in questo hotel o villaggio turistico e hai la colazione e il pranzo o la cena scelta. Quindi tu puoi scegliere se fare la cena o fare il pranzo, ovviamente scegliendolo e ovviamente comunicandolo, perché non è che poi, sai, le cucine, gli chef devono comunque organizzare tutto il programma, non è che poi oggi faccio questo, faccio quell'altro. Quindi a inizio settimana o la sera prima, per la sera dopo, comunichi alla sala, al metro, ok, domani facciamo pranzo, oppure ci sono alcuni posti che te lo obbligano, cioè ti dicono è solo cena. La mezza pensione, tipo pensione Mariuccio, a Rigione, è solo la cena. Perché? Perché di giorno uno sta in spiaggia, magari fa caldo, si vuole mangiare una cosa più leggera, non ha voglia di impegni, di prendere, tornare, sono in costume, mi devo vestire, al ristorante non mi fanno entrare perché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è così, è quel tipo di pensione. Quindi c'è la mezza pensione. Ora, voi cosa preferite? Cioè, se voi andaste in vacanza, cosa preferite? La mezza pensione a pranzo o la mezza pensione a cena? Anche in montagna, io ho fatto stagioni in montagna, poi affronteremo tra un po', stiamo parlando di mare, la prossima puntata affronteremo il discorso montagna. E la mezza pensione, secondo me la cena è quella ideale, proprio perché al mare io che faccio? Vado in spiaggia, magari mi porto il panino, magari mi porto, vado al bar della spiaggia, compro il tramezzino, mi compro un'insalatona, mi compro una macedonia, perché no? Oppure mi compro semplicemente un gelato da mangiare sotto l'ombrellone in santa pace e tranquillità con la mia famiglia. Dopodiché, verso le 4:30, le 5, quando è, me ne ritorno in albergo, in hotel, in villaggio, e mi metto tranquillamente a fare quello che è il mio compito, quello che io ho voglia di fare. E quindi sto là, la cena.

no, me ne vado a casa, mi faccio la doccia, mi preparo, mi sistemo e me ne vado poi a cena bello elegante, pulito e rinfrescato. E quella è un'idea, no? Cioè, che può esserci e ci può stare. L'altra parte invece passa subito dopo a quella che è la pensione completa. La pensione completa è un'altra tipologia di formula che prevede la colazione senza dubbio, la cena senza dubbio e il pranzo. Perché? Perché magari uno dice solitamente nei pacchetti vacanza, lo sapete, ha un costo irrisorio. Il tour operator fa un conteggio del costo pasto che solitamente ha, quindi voi sappiate che giusto per questo, proprio per svegliare gli altarini, che non dovrei svelarli ma ve li svelo uguale che voglio essere vostro amico, avanti, nei tour operator di media il costo pasto si aggira tra gli 8 e i 12 euro a persona. Quindi il conto che devono fare gli chef per comprare i materiali, comprare le cose, è quello. Quindi il 12-8, fai conto la media, 10 euro a persona, costo pasto significa colazione, pranzo e cena, 10 euro. Con 10 euro lo chef ci deve far entrare il primo, secondo, tre primi, tre secondi, tre contorni, il dolce, la frutta, i cornetti, il pasticcere, le cose. Credete che è un costo pasto bassissimo. In alcuni posti è normale, dice, ma qua mi sembra di stare ad una mensa. Ragazzi, non voglio dire, cioè, mensa o ristorante, cioè, è la stessa cosa. Cioè, è come dire chef o cuoco. Chissà perché chef fa figo, cuoco no. Cioè, la mensa, cioè, quando andate in un posto dove danno da sfamare a 1000 persone, non potete pensare che ci sia cracco che vi dà il piatto, ve lo serve, allora signori qua abbiamo questo e quest'altro. È la mensa, infatti è sbagliato, che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante, ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, hanno il ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona, ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi sigla.

0: Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma, ahimè sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per ora, per oggi, solo per oggi, sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in un villaggio turistico, quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, di quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia. Siberia che adesso è in stagione, anzi guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde e mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento. Quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi fino ad agosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui...
0: Ecco, allora intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dire, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita. No, ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per... Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta, no, la tua lingua.
1: Ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alza le braccia come verso.
1: Sai, esatto.
0: Mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?
1: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
0: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
1: Certo, perché insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che si staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
0: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
1: Oh, so cose che ti rendono. No, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più, certo, come dire, ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
0: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
1: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi mi sono dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale. Sono divertente, partecipando con tutto lo staff d'animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina. Abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto. Ieri abbiamo fatto.
0: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
1: Ma perché la conosci?
0: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte la
1: allora,
0: conosciamo.
1: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello, è stata la ciliegina sulla torta di ieri sera.
0: Era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio, i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già senza morire, soprattutto arrivare già pronti in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche
1: Guarda,
0: per gli ospiti.
1: Ti dico anche, quest'anno per esempio noi abbiamo provato, perché poi sono le prove una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione, lo stress nostro per esempio quest'anno non è stato tanto lo stress da preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta per esempio, una staffetta fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo,
0: certo,
1: in poi, allora,
0: certo.
1: E quindi lo stress in realtà per noi è stato più provare le cose che avevamo montato e riprovarle per rimetterle in piedi e per inserire le persone.
0: Io li so già, dimmi due titoli, cioè so, per esempio, uno lo dico io, Vacanze Romane, so che avete fatto Vacanze Romane.
1: Vacanze Romane l'abbiamo fatto, lo faremo, questo è lo spettacolo di questa settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto E meno male che c'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire. Quindi ci siamo divertiti tanto a fare Vacanze Romane, anche ci stiamo divertendo

0: l'ultimo Vacanze Romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello. Lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino, sì, divertente, sì. È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: puoi scherzare, poi a fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche che poi insomma,
1: che era interpretato che era interpretato da
0: Massimo Ghini
1: e esatto, la Serena Utieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883, che mi piace tantissimo, che spero. Infatti, lo diciamo a tutti.
0: Il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
1: Bene, è per questo in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della campagna, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici esatto, che ci guardano, saluta è anche mio nipote.
0: Esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti. Quindi.
1: Io volevo chiedere se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
0: Esattamente, ma queste sono beghe familiari che non frega niente a chi ci ascolta, però esatto. Senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. Un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti
1: bellissimo.
0: Grazie Mauro, grazie a tutti.
1: No, grazie a te, buon Ferragosto, e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che è magari in maniera più attenta il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive, la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona, che è qui, ma non c'è, vabbè, non c'è, ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signori e signori, arrivederci, per voi sigla.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dolla Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, oh, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, cari amici. Oggi voglio parlare di una cosa, ma prima devo vedere innanzitutto se c'è Simone.

0: erano i paraggi, ma prima ancora, lo sapete, visto che avete visto un sacco di macchine in quel video, tra poco, manca poco, tra un mese più o meno, apriremo un nuovo canale, che è questo.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E sul canale 403 vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexum TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simone in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora parleremo di una, di, no, dai, voglio essere esplicito, proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi, quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, dico forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io? Per quello che guarda, perché tu dici, sei a casa nudo, io a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo, eccetera, e di fronte si vede in realtà, in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è, non c'è, cioè, come dire, non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana, finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora, a prescindere, in Oman, tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono, volete scegliere, no, ma è rimasta una sola camera, sapete nei film, no, quelli là, che arriva, quel due, che sono due colleghi, rimangono sperduti la notte e dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa. Vanno, corrono per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli, vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo. È spiacente, è rimasta solo una camera. Ed è anche matrimoniale. E quello di si guardano, dico va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui. E lei, no, dai, dormo io. Lui fa, no, dormo io sul divano, sapendo mai ci avrebbe dormito, figurati. Vanno in camera da lì, ah dai, beviamo qualche cosa, dai, ti invito a bere una cosa, di qui, piripi, parapà, tiriti, tarata. La mattina dopo si svegliano tutti e due nudi nello stesso letto, senza ricordarsi mai nulla. E i Noman hanno fatto così, hanno anticipato le cose. E donna, no, Daniel San, niente, non si divide nessun letto, belli miei. Allora, nel Brunei, ah, oh, guarda che bello, che interessante questo. In realtà dovrebbe essere in generale così dappertutto, però nel Brunei è illegale possedere materiale pornografico. Oh, vedi? Oh, è giusto. Ora, è normale, qua dovremmo aprire un mondo infinito sulle cose, però, sapete, detenere, tenere a casa, salvare, è un po' una... negli anni 80, del resto, c'era Playboy che lo mettevi sotto al letto per non farti sgamare da tua mamma, c'erano i vari giornaletti che ti passavano i compagni di scuola, quando eri militare, figurati, girava di tutto... E l'allero, come si dice, i tempi andati erano così strani, e va bene, poi ci sono le altre, ma ve le dico tra poco, dopo questa canzone.

Una versione completamente aggiornata degli Hot Springs Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stavamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono, ti portano all'arresto. Ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, no, non si ha mai usato, no, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica, in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per i residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi, andiamo lì con la morosa, non siamo sposati, che fai, mia morosa andrà a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, oh, dov'è sicura? Alabama, in Alabama vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama li puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys, capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze, scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale, quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato poi so cavoli finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico, quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, dice la nostra religione, ci fate come vi pare. Se doveste rispettare veramente rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre religioni invece, che però vabbè, non importa, non entriamo, ho 2-3 secondi, quindi vi saluto, ci vediamo tra poco, arriverà Simona, ovviamente continueremo con il programma, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo la sigla, e come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

Allora, una canzone che ancora riesce a farmi venire la pelle d'oca, nonostante siano passati tanti anni, loro sono i Manà. La canzone si chiama

0: muele del San Blas, sarebbe il molo di San Blas. E se gli italiani che l'hanno ascoltato, oltre ad ascoltare reggaeton che parla di Muchanovia, ascoltassero anche le canzoni belle come questo in spagnolo, questa racconta una storia meravigliosa che in Italia se ne è parlato, abbiamo anche accennato, non è la stessa cosa, ma ricorda un po' quello di Cristaldo e Pizzomunno, cioè sì. Questa canzone parla di questa donna che saluta il suo, figurati adesso nel periodo dell'Odissea ancora meglio, saluta il suo uomo al molo di San Blas che parte per andare a pescare eccetera, non torna più, ma lei comunque lo aspetta per tutta la vita, e andando ogni giorno a quel molo aspettando il suo ritorno. Poi nel paese la chiamano la pazza perché dopo anni non si sposa, non si fa, ma lei è lì che attende il suo amore perché gli ha dato il pegno d'amore, cioè nel senso ha detto tu sei il mio uomo e quindi non ci saranno altri. È giusto, è sbagliato, non si sa, ma è una storia romanticissima che questa canzone comunque racconta ed è molto bella, molto triste.
1: Al netto,
0: sentiamo, vai.
1: Al netto della mia età, al netto delle esperienze che ho avuto, io, cioè, se è come Penelope che aspettavo lì, se non era esattamente una giovincella, era già una donna fatta, insomma. E onestamente, allora, se hai 20 anni, dico, ma non lo so se vale un pegno d'amore così importante per sempre, ma appena ne hai tipo 30... fallo, impegnati a non avere più nessun persona nella tua vita, perché sei, fosse vero, fosse finto, non ti tirare in casa chissà che cosa, quale sciagura, rimani da sola.
0: È rimasta da
1: sì,
0: sola.
1: Sì, vabbè, io approvo.
0: Ah, ecco, no, non capivo la cosa. No.
1: Approvo.
0: E che non solo quello, è il fattore del non sapere, cioè il ritorno, sì. Cioè alcune volte dice no, sai, abbiamo trovato il corpo, è morto a mare, a posto, me la faccio.
1: Ma se non
0: e
1: trovi
0: via.
1: Mai il corpo, ti tieni viva la speranza.
0: Esatto, cioè lei è quella, la speranza dell'amore che la faceva stare, come dici tu, magari ti porta in casa un uomo o una donna, vabbè, però in quel caso un uomo che è una sciagura, meglio essere, rimanere innamorati.
1: Bravo,
0: di quella,
1: sì.
0: Di quell'idea, di quel bene che ti dà quell'idea,
1: esatto, sì.
0: Pensando che ogni giorno tornerà, e poi dopo alla fine magari non tornerà, appunto.
1: Ma quante storie che abbiamo visto a proposito di questa, di pretendenti che vogliono sposarla a tutti i costi perché non sei, non devi, puoi stare da sola,
0: esatto,
1: o perché
0: guarda,
1: comunque
0: figurati.
1: È un buon partito, o perché comunque è una bella ragazza e quindi a tutti i costi vogliono, e tante volte nelle storie spesso tristi lei si immola, dice io non voglio sapere assolutamente di stare con un altro uomo che non sia l'uomo che amo,
0: preferisco
1: morire, tante
0: morire,
1: volte
0: certo,
1: sì.
0: Certo, storie sono storie,
1: sì, ciò,
0: figurati, ma... cose che oggi sono cambiate le mentalità, anche se anche vedendo i film dell'Ottocento, del Settecento, cioè, era sempre l'uomo o il padre che decideva con chi la donna dovesse sposare, bella o brutta che sia,
1: e stupido o intelligente che fosse, sia lei. Col padre, vabbè. Era il padre che più decideva.
0: Doveva decidere, quindi figurati, è poi dicono il patriarcato, è una cosa che è talmente radicata nella storia che è complicato pensare di cambiarla. Faccio un esempio, a Salerno settimana scorsa trovano in una via del centro storico un uomo caduto a terra morto perché è caduto dal piano, dal terzo piano. Ah, com'è caduto? E cosa è successo? Stava andando e si stava intrufolando in casa della ex che non lo voleva più vedere. Lui si stava intrufolando dalla finestra, si è cascato al terzo piano e si è accoppato. L'avete detto un Veneto, proprio.
1: Sì, un po' più. Hai alleggerito.
0: L'abbiamo alleggerito un pochino, però capisci. Caspita, che c'è sempre questa mentalità. Va a capire che cosa uno può andare a fare e a creare. Detto questo, cari amici, partiamo, vai. Benvenuti, signore e signori, la beltà di Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano. Lo sapete, ormai ve lo stiamo ricordando spesso, tra poco partirà un nuovo canale.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di iniziare a capire, a vedere i programmi su Full Gas, tutto quello che riguarda le moto, i motori, beh, tutto molto bello. Allora, mia cara Simona, oggi ti voglio raccontare una storia che in effetti è abbastanza, restiamo nel tema morte, così ridendo e scherzando, ma parliamo di quel tema. È una notizia tra l'altro di un'importante testata, quindi non è che una cagata, cioè inventata. Praticamente un uomo si veste da morte, sale sul tetto di un ospedale, davanti a un ospedale, e fissa i pazienti.
2: Allora, con la giusta dose di cinismo fa molto ridere.
0: Sì, a me fa molto ridere, perché cioè, ora lo so che è il, perché ti ho detto la giusta dose di cinismo, e hai ragione, ok, perché abbiamo magari due modi diversi tra me e te di vedere la morte, ok?
2: No. Dimmi. Non tanto diversa, io sono, no, ma di la tua, che poi ti dico.
0: No, perché allora, se io sono in ospedale, sono due motivi: uno, o stai veramente male e quindi sei là vicino, oppure sicuramente hai dolori, hai determinate cose che non è che ti portano necessariamente alla morte. Ok, quindi se io sono lì e ormai i medici mi dicono: oh, guarda, ti mancano 2 giorni a morire, adesso a parte che magari non sono in ospedale, lo so, però a me vedere la morte che mi aspetta mi consola.
2: In un certo senso sì, allora io dico, io ci sono stata.
0: Esatto, io sfortunatamente.
2: Io dico che, ti ripeto, con la giusta dose di cinismo e black humor, va bene, cioè nel senso la puoi anche prendere con superficialità, non ti devi neanche fermare più di tanto, non ti devi soffermare più di tanto, ma il grosso problema è che questa persona, che è un costume tra l'altro un costume bellissimo,
0: sì, vestito a morte sarebbe il tristo mietitore, no? Sì, quindi non è un vestitone, sì. Difficile,
2: no,
0: da
2: però
0: creare,
2: è la falce che è fatta molto bene, e la falce in realtà poi che è una tra il mantello nero, il fatto che non si veda il viso è inquietante,
0: certo,
2: però caspita, ci sono bambini. Caspita, ci sono magari persone che stanno finendo l'ultimo ciclo di chemio. Io sai dove l'avrei visto bene? Tizio pagato dall'INPS, vestito da tristo mietitore, segue finti invalidi. Cioè, l'avrei visto più come una cosa, okay, invece di avere a casa, sai che chi ha la mutua ha degli orari. Ecco, mandiamo invece del medico e della mandiamo il trailer. Appostiamo queste persone che sospette, perché non tutte sono sospette. Attenzione,
0: c'era uno degli alieni che aveva fatto una sorta il moralizzatore, si chiamava, che andava lì e riprendeva chi faceva.
2: Questi i ragazzi delle Iene devono stare attenti, perché prima o poi
0: va bene, ma questo
2: però,
0: esatto.
2: Però pensa a questo mietitore fuori dalla casa di un sospetto truffaldino. Ti cacchi sotto.
0: Ah no, certo, sicuramente. Allora, questo qui è stato arrestato.
2: Sì,
0: okay. Quindi è stato arrestato, non ha dato spiegazioni in merito, non ha
2: Dai, che cosa vuoi dire? Sta facendo una burla.
0: Sì, però era già stato arrestato per furto, eccetera, quindi ha ammesso due episodi di furto, il primo relativo al furto di cibo e lettiera per gatti in un negozio di animali. Il secondo, alimenti e bevande sottratti al supermercato. Quindi non è uno che sta a 100-100-100. E le dice che per diversi minuti questo è andato sul palazzo di fronte all'ospedale, si è messo là ad aspettare con la falce in mano. Allora, io ho detto, a me fa ridere.
2: Allora, perché... sì, ripeto, dobbiamo, perché siamo un po' abituati al black humor, capito?
0: Sì, esatto.
2: Che non,
0: esatto,
2: non è per tutti, non sempre anche le persone che a volte lo apprezzano possono apprezzarlo. Però, caspiterina, allora, quando mi hai mandato questa cosa, la prima cosa che ho fatto è sputare un polmone, ho riso, poi ho detto, no, figo, però adesso un pochino, cioè se io riesco, purtroppo, per fortuna, essendo molto empatica, poi il mio cervello ha cominciato ad andare a dei bambini, a tutta una serie di degenze.
0: No, certo, allora, però, ora no, se... tu ti trovi in una situazione e io ho mio figlio lì che vede questo, ok? Il bambino di base non sa chi è il tristo mietitore, lo posso sapere io, sicuramente è una figura che fa paura, ma come fa paura tre quarti delle cose che si vedono in internet o si vedono. Però tu hai ragione, mi è piaciuta la cosa, sai, io ti metto, tu hai fatto una, sai, hai fatto il cattivo e io ti metto la morte davanti a casa, che non è, che non è, è un, come dire, ricordati che devi morire, ricordati,
2: pentiti,
0: che pentiti, eccetera, capito? Perché ogni tanto magari la paura del sovrumano potrebbe portare persone in qualche modo a fermarsi, a dire forse devo fare attenzione a quello che sarà il mio futuro, perché prima o poi muoio, già non sappiamo dove andremo ed è tutta un'incognita. Metti caso che ci hanno ragione.
2: Sai che mi ha fatto venire in mente una cosa? Ci sono delle signore, qualche mese fa è venuto fuori un caso molto spiacevole, credo in Toscana, ora non so bene esattamente la località, so che dall'accento erano comunque toscane, dove denunciavano il fatto che un inquilino del loro palazzo era un pazzo furioso, uno che era stato allontanato ma poi ritornava, che danneggiava le porte, che le minacciava di morte, che spesso partivano sventoloni a loro sfavore, ed era comunque stranamente un condominio abitato da donne, tra l'altro anziane, quindi non so, forse era uno, sai, di quelli che quando il comune dà le case eccetera. Insomma, questo tipo, che non era italiano, probabilmente non si sa come abbia avuto questa casa o non ne voglio sapere, li minacciava, e queste signore italiane, queste signore per bene, erano sotto scacco di questo. Ora io dico, prendiamo un bel soldatone, proprio un ragazzo che schiva i colpi, che sa il fatto suo, travestiamolo da triste mietitore senza che faccia niente, mettiamoci d'accordo un piano con tutte le signore, sanno che c'è ma fingono di non sapere che esista,
0: fate
2: non
0: finta che siccome siete vecchie signore siete già morte, andate lì a dire che siete le vecchie morte e gli fate paura,
2: no, per lui
0: sto scherzando,
2: ma finisci il mio piano, devo finire il mio piano,
0: abbiamo pochi minuti,
2: non fa niente, il mio piano è questo, che deve spaventare, deve stare addosso a questa persona nociva e cattiva. Ok, questo spaventato dice, ma lo vedete anche voi, non vedete questa persona? E loro dicono, ma noi non vediamo niente, nessuno, scusi, ma ce ne dobbiamo andare, e lo lasciano da solo, e questa figura possente, alta, con la falce, che lo fissa, rimane immobile. Lui ovviamente a un certo punto, preso dalla paura,
0: l'affronta.
2: Ma lui è la morte, è fortissimo, quindi con un fulmineo spostamento di judo. Stupenda questa cosa, è un genio.
0: È andato in onda il film di Simona Monaco. Come siamo partiti dal tristo mietitore, lei si è immaginata le vecchiette, io invece, vedi, quello farei. Io metterei tutte le vecchiette, tutte vestite con la truccata di bianco, che vanno a bussare alla porta, tipo il fantasma di Scrooge, no? Il fantasma del passato, presente e futuro.
2: Di quello di Dickens,
0: esatto, l'uno è quello, è Canto di Natale.
2: Canto di Natale, non mi veniva.
0: E quindi cioè, quello farei, sono il fantasma del tuo Natale futuro, ricorda, eccetera. È vero, ci sta a metterlo lì, però lo sai, gli squilibrati...
2: No, me le menano le vecchiette, me le menano. Invece se metti lì un soldato preparato, uno che
0: poi
2: schiva...
0: poi la polizia e restano sto no, soldato
2: è
0: come
2: ovvio,
0: sta.
2: No, è ovvio, no, no, però no, cioè, deve essere un accordo, no. Perché se è un militare, che ci deve essere... Cioè, come fai a sgombrare, come te ne fai andare questo? O gli emeni, brutto, brutto, brutto.
0: Sì, e poi dopo tutti quelli dei sinistri... hanno usato travestire
2: non lo dovete ma lo si fa perché
0: cioè,
2: è un modo...
0: avete picchiato quel povero
2: ma non lo si picchia no. Lo si fa morire di paura.
0: Vabbè, belli questa cosa, ecco, ha preso paura, ecco, va bene, va bene, va bene. È un tuono.

0: Allora, ci sono tuoni, fulmini, saette,
1: spaventi.
0: Spaventi.
1: Non sono saltata morte, lei, sono saltata.
0: È saltata lei. Perché i temporali, vero? Mi è saltata lei. Bella questa cosa, mi fa sempre molto piacere vedere. No, perché ti volevo raccontare.
1: La TV Verità.
0: La TV Verità, Simona se la fa sotto, è così. No, vabbè, comunque, tra le tante notizie, non abbiamo il tempo di parlare di quell'altra, ma te l'ho girata, anche quella te l'ho girata, di un post che hanno fatto su Instagram, dove c'è uno che mette a confronto vediamo se lo trovo, una suora e una donna musulmana con il burka.
1: L'ho tenuto.
0: L'hai mantenuto? Eccolo qua, eccolo lì. E una donna mantenuta dice: se questo non ti disturba, mettendo la foto della sorella, perché ti dovrebbe disturbare questo mettendo la foto della donna con il burka? E lui: facile, perché il primo non è imposto con la violenza, e poi le suore non hanno mariti che esplodono. Mi ha fatto morire da ridere questa cosa, capito? Però sì. Dai, non potete mettervi a fare questi paragoni, è una scelta.
1: No, signore di sinistra, no.
0: Dai, per piacere,
1: non fatelo,
0: avanti.
1: Non
0: anche perché io mi immagino, cioè io con la beltà, no, che ho letto, immagino se obbligassero tutte voi, care amiche bionde, che capisco le cesse che si vogliono travestire da cesse, ma tu immagini le bionde come lei, bellissime, che si devono mettere il burka, io non posso vedere tutta la sua beltà. Pazzo!
1: No, ma perché? Perché io non ti devo indurre in tentazione.
0: Amen, certo.
1: Cioè, se tu sei un altro uomo, tu sei il mio uomo,
0: certo,
1: è ok.
0: Certo.
1: Ma io non devo indurre in tentazione gli altri uomini. Come la follia totale che una donna non può guardare in faccia per la seconda volta un musulmano.
0: Beh, è vero, di solito si diceva tipo le baciate, che se balli la prima baciata è in amicizia, la seconda, la prima baciata è la balli, la seconda baciata è in amicizia, ma la terza baciata ci stai provando, ed è la stessa roba, no? Vabbè, sto cazzaggiando proprio perché appunto sono cose abbastanza assurde e noi dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Sigla.
0: È una cosa...

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi.

0: Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e soprattutto
2: dimmi.
1: Quanto è figo uno, Johnny Depp, che è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente.
2: È falso, esatto,
1: c'è cioè chi è dice che è figo e chi mente. E poi la storia è, cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui diventa, vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice, sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è, appunto, ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di patto col diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly, rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando, proprio siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè,
2: dici,
1: anche di carino anche in questo
2: guardiamo
1: caso.
2: La prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo... Sì, gli diamo 8. Se è un 8, va bene.
1: Andiamo avanti.
2: Se è un 6, dici, ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo?
1: Andando al patto col diavolo.
2: Ecco, andato al patto col diavolo. A quanto pare Nelly viene, è protetta da una specie di fatino, che non si sa, perché Nelly a quanto pare ha...
1: Non svegliamo tutto, andatela a vedere. C'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto, non
2: però
1: sa.
2: C'è di mezzo, certo, il diavolo.
1: No, se non si ancora non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non Danelli. Ma non svegliamo, quello è un po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: comunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere...
2: cacate, le prendi,
1: esatto, ma è che non è solo il patto col diavolo meno, Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di SVR, cari amici. Benvenuti, per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati, in base se ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo e voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con...
1: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima. Non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta.
2: Onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo. Se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, vabbè. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani. Da domani, mercoledì, accade.

0: Domani, se lo state guardando in replica, cade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
1: Siamo andati in bel indietro stavolta.
0: Ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
1: Lo sapevi?
0: Certo, io studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
1: Sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi dietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
1: che
0: tanti soldi.
1: Che genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
1: Ah, l'IBM.
0: L'IBM, sì, mi tocchi lì. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
1: No, non mi sono accorta.
0: Lo so, l'ho visto, ho notato la parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate, la parola del giorno è sollecitudine. L'antico verbo sollecitar deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento, da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: Pillole di cuore.
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto delle alcune rubriche, no, la vecchia fattoria, tradizione.
1: Ma anche queste, rubrica pillole di quark, scienza e natura.
0: Ti piacciono?
1: Certo.
0: Vai, falle tu. Però sì, aspetta, perché... signore e signori, però la sigla, canta e balla,
1: no,
0: Simona Monaco.
1: Non cantiamo. Mi sento pure a casa mia.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta. Bella,
1: dai, avanti. Senti Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, a me ritorno al futuro, mi fa sempre venire la pelle d'oca. Te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi, pillole di quark, parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così, ti insegno prima

0: leggere.
1: Mi segni prima a leggere e poi a ballare.
0: No,
1: vai.
0: Allora, vediamo.
1: Ho produce la, troppo, allora,
0: ah sì, le bo- smettila. Produce li- non ho fatto niente. Erdure per la molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
1: Vabbè, va avanti, di la parole tue.
0: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia
1: Vabbè, non è passa oltre, vai. Passa la vecchia fattoria.
0: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
1: Ma no, a parte l'origano che a lei non
0: piace, ma la maggiorana sì, parecchio.
1: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, no. Ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Il Piotta con Il Muro del Canto, Sette Vizi Capitali.

le coperte tu in questa notte che te non ci sei. Nuda come a Roma ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume. Che paure non ne hai avute mai, donne come lei.

Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi

0: Milo, chi vede Roma e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà. Non se ne può più annà. Non se ne può più annà.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma Cruda, basata su Roma Nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo o nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Teleroma 56. Ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. Alla faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via. La giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Momenti, siamo a settembre, esatto. A stelle.
1: Il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più. Ma anch'io sono molto intuitiva.
1: Dopo il film della morte che ci ha fatto prima.
2: Facci film, ragazzi,
1: è stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con, dovremmo fare i raduni per voi, vi sedete e lei vi chiacchiera e lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: Possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse, e quindi da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
1: Dai, va bene, non lo sai, tanto.
2: Non dirlo.
1: Va bene, ok, mi piace.
2: E se fosse, che già, se lo leggi, se ci sono degli analfabeti già funzionali, partita, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo un appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Ma dovessi mettere
1: subito poi e lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so, trovate.
2: Diamo
1: un fatto
2: delle idee agli inquirenti.
1: Diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, sono arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dal...
10: Buonasera, ben ritrovati con questo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le ali dell'Inter. E con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, le tante ipotesi di mercato. Mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante.
11: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
12: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
11: Sì, manca mai meno di una settimana e molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
12: Sì, sono d'accordo che poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto

0: tutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Son, ha messo dentro Space, cioè forti veramente.
1: Ecco, Sons, come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche a Kanji e Bdoni?
0: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto, se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono bastate le parole di Guardiola che l'ha dato. Poi oltre come hai detto te ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bisse, quindi a livello di chi ha fatto il difensore centrale ti posso dire che l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali da scudetto e anche Champions?
0: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Saint Germain, al Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere. L'Inter ha dimostrato che arrivando due volte in tre anni a fare una finale, poi dipende da Champions come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, lo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma, quando dice per vincere la Champions c'è anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra in quel momento gli manca qualcuno, c'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions ha la sua figura.
1: Spence, che sostituto è per Dumfries?
0: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova Ponda Rosso Blu, facendo comunque delle buonissime partite, arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo, e io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsa di destra.
1: Ecco, e adesso secondo te all'Inter cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
0: Ma sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile. Per
1: direzione Champions naturalmente.
0: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, come un giocatore che ha fatto la Champions esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse cosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che è al completo, se poi trovano ancora un centrocampista di qualità, tecniche, che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, la giocherà benissimo con questa rosa che 10 giorni alla fine del calciomercato penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
0: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande. I momenti belli dell'Inter, se penso al gol Barcellona, insomma, ha avuto tanti momenti, lui protagonista con De Gaulle all'ultimo Verona Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie a tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in piazza dove ha più spazio, dove si metterà in mostra anche la nazionale, quindi credo che alla fine mi dispiace, perché andavo a vedere l'Inter, lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più. Sono contento per lui, che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare, insomma, protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però può aspirare a qualcosa con tutto il rispetto per Lazio, insomma la Lazio adesso tanti problemi non sembra così ambiziosa.
0: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che la Rigno, la Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Rigno, come tutti i calciatori che giocheranno il prossimo anno Lazio devono pensare al campo, far bene, ed è una vetrina importante, perché poi alla fine vai in una società importante come la Lazio, che sta attraversando un momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi, come gli altri giocatori, come l'allenatore, devono pensare al campo e far bene. Poi vediamo quello che succede, però io credo che faranno bene, perché hanno la testa per bene questi profili calciatori alla Frattesi.
1: Senti, invece cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto cifrabile.
0: Bella domanda. Come detto, mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. È una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Senso all'ao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, la prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente dice che i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti, quelli nuovi che arriveranno, faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli, insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che porteranno per lo scudetto.
1: Ecco, Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa deve fare adesso?
0: Non lo so, non lo so veramente, ma non lo so nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, forte, uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità. Quindi non so cosa consigliare, se andare via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso molto questa settimana delle ferie per Benyan e Rabiot, che sono stati impegnati in mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenare con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore normalmente?
0: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Benyan sono già,
1: certo, quando... Sì, questo l'ha sottolineato anche a Amorim.
0: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito, e giustamente il giocatore ha vacanze per stare anche la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze. Quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date, c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché va tanto di cappello, secondo me quando è stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che sfrutti tutti, perché abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
1: Senti, il tuo Spalletti invece la Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato, perché è stato un mercato faticoso quella Juve?
0: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti, ma Giovanni Cannavale, che è un direttore operato, forte, ma Ricky Massa, cioè, secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi, poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno

0: scorso dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto presso Lucumì, qualcosa è andato dentro. Poi sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi per lottare per il campionato ancora qualcosa manca, però insomma confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che è uno degli allenatori più forti che abbiamo in Italia, non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro, però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
1: Vi aspettate un mercato più scottante da parte del Napoli?
0: Sai, il Napoli sarebbe difficile il senno di poi, però se lo scorso anno, due anni fa, ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni. Il Napoli, se non aveva tutti quegli infortuni, sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter che ha vinto lo scudetto. Quindi credo che
1: il Napoli, qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vari Lorenzo, Lobacca,
0: De Bruyne. È vero, però sono forti, è vero che comunque poi tu mi insegni che questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi vanno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 giorni, quindi sicuramente Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli parta dall'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che ha bisogno di qualcosa da mettere dentro, lo metta. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai avvisato te, secondo me è un Napoli forte.
1: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo detto insieme all'Inter, cioè
0: sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane l'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
1: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
0: Sì, assolutamente è stata una propria rivoluzione di Paratici, già il allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando meno sai le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina di 8 giocatori nuovi negli usci titolari, quindi ha fatto un ottimo campionato. Mercato, quindi la ritengo comunque sotto diciamo le principali candidate a vincere lo scudetto.
1: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
0: Io sì, la vedo perché ha giocatori, poi ogni volta ripeto c'è una storia e tutto, per il mercato che è stato fatto tutto messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che dovrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista.
1: Anche perché c'è tanta qualità adesso, posizione di Grosso, Atta, Ulai, Mastuono, Fascioli, Semane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono innamorare i tifosi.
0: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama quei tipi di calciatore, tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso più grosso, potrebbe migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze una piazza per valorizzare questo giovane allenatore, perché detto Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè, secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
0: Sei un difensore che si conosce, perlomeno io, è un giocatore come i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria in anticipo. Oggi i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, un giocatore completo che insomma parato, ci ha portato, se non sbaglio, dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante, è un giocatore forte.
1: Al voglio della Fiorentina si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 dicembre.
0: Sì, sì, sì,

0: a ricordarcelo, ricordarmelo, lo so già stato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima vi ho la Park la cena, è il 2 settembre penso si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Battuta, giocando contro grandi ex campioni come Galane e Tettotti, via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno, una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
1: Un paio d'anni fa in una delle nostre interviste tu dicevi, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso, e in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como, perché come potrà affrontare questa competizione?
0: No, ma lo sai, ora, quando io dicevo prima le griglie,
1: ti sei dimenticato del Como?
0: No, mi sono dimenticato del Como, infatti stavo pensando che ho aumentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente è il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, qui qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, quando insomma a Fabbrica si è messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti, quindi ti dico che si può mettere tra le prime 5 e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus, comunque quelle che possono farsi l'Inter, però dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segno, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascia l'Inter, insegna, ecco, quando insomma quando si arriva in finale di campionato poi si perse anche, ma è evitabile, che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra tua squadra, è stato un campionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo,
0: sì,
1: la tosta clamorosa,
0: ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche vedere Daniele, che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare a Genoa, quest'anno riparte lui dall'inizio, insomma è un attore bravo, preparato, che sa tirare fuori il meglio dai calciatori, ha detto benissimo che lui e la Micheli sono fatte veramente per provare la condizione, per vedere nuove soluzioni, e poi alla fine anche se vinci contro quelli del Boscaglio, mi sembra detto la parola, 14-0, 12-0, non porta a nulla. Le sconfitte altrettanto non portano nulla, perché poi parti dal campionato tutti a 0 punti, e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto allenamenti importanti, aver durato fatica in preparazione. Lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi, che poi alla fine così ha detto: oh, come è successo? E ha detto: mi sono perso qualcosa. Cioè, uno non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani, capire chi può essere da Genoa o no. Quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io, sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, l'importante è che si manda come tutte le altre squadre puntuali, ecco, all'inizio del campionato. Ecco.
1: Domanda secca per chi è il migliore acquisto fino a questo momento, questo calciomercato?
0: Ma fino a questo momento è Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spezia dell'Inter, credo che sono, diciamo, si vedono il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
1: E con questa chiacchierata con Fabrante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 31 8200213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ricoverato in terapia intensiva del 3P, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata, ma in cui parleremo anche ovviamente di notizie di mercato, la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca, l'arrivo di Vicario, già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti, soprattutto quella di ieri sera allo Stadio Olimpico, per la Lazio inizia malissimo la sua stagione, cade in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiude tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre, parteciperanno poi ai sedicesimi finale. Buongiorno Lorenzo Beccarin, questo lunedì 16 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio, al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben trovati tutti quanti.
1: Allora ci ritroviamo, un saluto ovviamente a Gabriele Latini, campione di regia, che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, ma in cui partendo dal calcio giocato, perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata, ecco, forse c'era modo peggiore per iniziare.
2: Sì, capisco, però è quello che ho detto, mi sono una settimana fa, se non ero proprio qui a Rodalcio. Disco, questa è una squadra che è in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare, però per manca pure l'allenatore. Senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca anche la guida tecnica. Lo dico veramente perché quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post sgarra avevo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se importa nemmeno quello che si mette a fare in panchina. Scusate, io sono veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B. Non ci si può appellare al mercato, ragazzi, se no stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere con una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente. Se non c'è, è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso. E ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte
1: all'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la terza di Serie più alta, che era da nona in classifica l'anno scorso, è una che viene

0: mattinata, giustamente c'è l'aspetto campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi fa particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, che fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in Lazio, e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso che sono difensore, un attaccante, abbiamo preso Frattesi, e in più dice: abbiamo richieste per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori. E quindi è un bene che abbiano tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti e poi avere l'ultima cessione data 10 luglio. È veramente difficile dire anche quella che è la strategia della Lazio. Tengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste. Hai bisogno di cedere, tengono richieste i giocatori, non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma direi fra il campo, e ora mi leggo anche al discorso di Gattuso dentro al campo, che io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che
1: ieri. Ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato, questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era all'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana
0: lo era anche l'anno scorso.
1: Lo era anche l'anno scorso, e quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. È un giocatore comunque importante, è un giocatore che si andrebbe a unire a Taylor e Rovella, e sarebbe una media di tutto rispetto, attenzione. Il problema è che io ieri sa, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma che ti aspetti da vedere un calcio di gioco, che idea vuoi fare? E ti senti dire stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè, io faccio questa domanda: qual è il metodo di Gattuso? Ieri si è capito qualcosa? Dai, contro squadre di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un arcane, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
0: sì.
1: E questa è la differenza, cioè se non c'è organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso,
0: sì.
1: Poi ti dico anche questo. Io ripeto, perché sennò ogni volta sembra che ce l'ha con l'allenatore. Ma Gattuso viene da un fallimento enorme, eh? Non lo dimentichiamo, un fallimento enorme, quello della nazionale. Cioè non è andato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia. Cioè, la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, non è che può essere fatta solo su
0: chi. Andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e... prima in carica la Lazio, squadra reduce la finale di Coppa Italia giocata tre mesi prima, eliminazione col Mantova.
1: Due squadre, il tasso tecnico è veramente basso.
0: E dovrebbe esserci una differenza netta.
1: Esatto.
0: Che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore a Mantova e a marzo l'Italia in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia. Quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve. Juve si sta rendendo molto attiva sul mercato in questo marco, perché è arrivato Lucuni, sta per arrivare anche Vicario, sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lucuni e Vicario, Juve quanto migliora?
1: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lumi per Turam. Possiamo dire questo,
0: sì.
1: Quindi non esageriamo.
0: Io non farei stare nessun difensore della serie attuale, il Turam.
1: Non esageriamo con Lucumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi di Lucumi. Quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore. Devo dire la verità. Non so quanto sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso se vai a prendere Lucumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza. Cioè, la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lucumi dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso, che è stato Vila, appunto. Poi gli altri sono tutti buoni difensori, Vicario, sicuramente buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere. Si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, si è tornato a Dibu Martinez, da Dibu Martinez si è tornato a Vicario.
0: Sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale, con Dibu Martinez, un portiere pronto, stato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi la Sevilla. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, e la sensazione che ho avuto è che Vicario, nelle difficoltà del torneo, quando gli è stata data la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
1: Ci può stare.
0: La Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio, secondo me, da questo punto.
1: Ma guarda, ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a di Gregorio. Non è che stiamo parlando di un buon portiere, ripeto, però non è che siamo, vediamo, perché poi lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate. Quindi, sai, Dibu Martinez sarà un altro tipo di spessore, di portiere. È un'altra cosa, dai, parliamo chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi vi chiedo adesso, per carità, mica lo dobbiamo bocciare oggi prima di vederlo, l'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi. Oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto, e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario. È un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due.
0: Ecco, poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo, perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci siamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un incognito dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti.

0: edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Che la Roma per prendere un trequartista in prospettiva deve spendere 25 milioni il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mo, o la Juve da spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomini, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lucumin ne spendi 50 per un difensore molto forte. Mi sembra di poter dire che in questo momento in Italia manchi il fare primi, cioè noi siamo secondi.
4: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo, arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
3: Esatto.
4: Se non è questa, tu arrivi sempre dopo.
3: Sì.
4: Così, arrivo dopo perché lo vedo, lo vedono tutti, non è come dice.
3: Cioè, per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda, perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo, la Serie A non ha soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint-Germain, poi quando è in uscita lì arriva la Serie A. Ecco, ci manca, sì, lato economico, ma un po' la competenza. Però l'abbiamo detto, Marco, siamo una settimana che ci porterà alla prima giornata di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni, va tanto di mano. Le graduatorie, le file, le griglie,
4: questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla, ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino, chi non ci ha preso niente.
3: Guarda, io non ti faccio, la griglia arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana.
4: Io direi anche, sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusa del mercato.
3: Sì, che dopo alla fine sono iniziate, si giocano due giorni prima della chiusa del mercato,
4: quindi sarebbe giusto. Infatti, prenderei per aspettare.
3: Ti chiedo i gruppi, partendo
4: le fasce, diciamo, le fasce, così, le
3: esattamente.
4: Fasce.
3: Ti chiedo quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
4: Due squadre.
3: Inter e Napoli
4: e una terza che si può inserire. E come terza faccio un po' fatica. Però Inter e Napoli le vedo proprio avanti sull'Inter,
3: nonostante se quello hanno fatto meno sul mercato.
4: Sì, però l'Inter è un altro giocatore importante che è Stones, e secondo me questo è un giocatore che ancora può dare tanto al nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora coincide il nostro campionato, i ritmi sono diversi, intensità dai,
3: l'ho fatto l'anno scorso.
4: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ho fatto anche Modric 40 anni, quindi capisco.

0: capisco perché, cioè, Stones è un giocatore, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista, l'Inter ha preso un giocatore. Io su questo non ho avuto modo di dirlo perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che ho preso veramente un gran giocatore.
1: Spence?
0: Spence, io su ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però...
1: l'hanno preso... la mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene preso, al mondiale.
0: Però, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, poi magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra terza io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan questa. Ti devo dire la verità, Mourinho mi sembra un preparato. A chi ne dico qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno. Magari in questo cambio può anche rivitalizzare qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso che Gonzalo Ramos è lì davanti, un altro lo ha preso che Ghile dietro. Manca ancora qualcosa. Come aspettavo, il Milan ha fatto una apparenza clamorosa che si è alzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
1: Penso sia molto sospeso la questione di Leao.
0: Sì, Leao onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: Anche perché manca quel trequartista, quel giocatore sulla trequarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, se ti resta sul gruppone tra virgolette Leao e prendi questo giocatore magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amore che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
0: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta il gruppone e dopo la storia che ha fatto diventa una riserva, non gioca mai, e poi i 40-45 che hai adesso
0: non sono d'accordo, infatti è un momento questo è un bivio,
1: o la risolvi in un modo oppure devi ripartire.
0: Poi, sai, ci sono altre squadre interessanti che per esempio il Como ha fatto
1: arriviamo al secondo gruppo che è quello Champions,
0: esatto, il Como ha fatto un grande mercato e ha speso una volta un sacco di soldi, io credo che gli serva una punta. Io ho visto anche lì la partita Liverpool Como, per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa e non
1: è solo quella cosa che manca.
0: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. Poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per il giocatore, è la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare le squadre comunque forzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: È una squadra molto giovane.
0: È molto giovane, è molto interessante, potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non puoi andare a fare brutte figure lì. Sì. E quindi qualche cosa potrebbe essere. Sono vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende come la vivi, per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa, ma.
0: Esatto. Fabregas non la vuole vivere in questa maniera.
1: Secondo me hanno voglia proprio di mettersi in mostra.
0: Sai, quella fascia ci mettiamo Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo.
1: Milan è citato, la Juve.
0: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve. Davanti manca ancora qualcosa, vediamo se ci sono davanti in mezzo,
1: perché c'è David, non
0: lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo campo, che in questo momento non vedo, quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure un altro discorso molto curioso, perché Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: E quindi, lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente
0: e ricomincia tutto, e quindi vediamo che tipo di fatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel pone lì.
1: La Fiorentina?
0: Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio che l'allenatore.
1: con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi di
0: titolare. L'allenatore, se, cioè, anche qui noi dobbiamo capire, l'allenatore lo fa lo step, perché lo deve fare, sì. Dopo che ha fatto bene con squadre la questione era minore, le richieste erano minori, questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è
1: e che ha in

0: Esatto, quindi adesso Lucia ha una bella macchina e la deve sapere guidare.
1: Diciamo la bicicletta.
0: Capito? Quindi lì c'è incognita grosso, vuoi capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: E poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla, penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Oppure ti aspetti che veramente c'è un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio non retrocedere, io credo,
0: nonostante
1: quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e
0: Torino. Sì, ma ci sono squadre, allora è chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio,
1: sì.
0: dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: La Fiorentina l'anno scorso.
0: La Fiorentina l'anno scorso che era una squadra lottata per non retrocedere.
1: No.
0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè, la Lazio parte in una situazione di negatività totale. E chi serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo? E ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che di campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salvarti Marco, poi ricorderemo anche il ritorno di Maracanã. Maracanã fra poco, chi vedi più in giro? La squadra, se già i tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Ah, Frosinone lo vedo indietro. Poi, vediamo, c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io ci vedo
0: Lecce, Frosinone.
1: Poi oggi chiuderà la giornata di sì. Coppa Italia, non ha fatto l'esordio Frosinone Monza, che è un'altra, se non è ancora
0: sì,
1: un po' indietro, hanno iniziato
0: che...
1: bene in Coppa Italia, però
0: sì, ma non so, sono squadre che quali devi vedere sul campionato è un'altra cosa, sì. Della singola partita, ecco, vedi, dai, questo sono un po' il gruppo di squadre,
1: faremo a vedere come ti parte oggi, come la
0: fase riparte, dai, ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata, il mercato sempre molto focus sempre sul mercato, quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si riparte dal KO della Lazio ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia. Anche perché non abbiamo detto da Fiorentina, ci sono stati sì. Anche di Gudmundsson, che sono interessanti, che è stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato,
1: che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 2027 in Serie A. Grazie Marco Picchi,
0: grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti,
1: e noi tra pochissimo torniamo con Rodocaccia, saremo all'interno del sottomercato web per le ultime notizie di mercato, fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Amburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto 2026 con quelle che sono novità di mercato, come ho detto già, l'abbiamo parlato durante l'editoriale, tra poco lo faremo con la redazione del tuo mercato web con Lorenzo Di Benedetto e partiremo ovviamente da Guglielmo Vicario, che sta per diventare il nuovo portiere della Juventus, operazione da 10 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto, ricordo, arrivato nella notte di fatto di ieri, e poi oggi gli ultimi tagli definiti prima di quello che sarà il viaggio che porterà il nuovo portiere della Juve a Torino, che ha accolto nella giornata di anche John Lucumi, nuovo difensore della Juve, che vedremo se poi c'era il suo mercato in entrata. In realtà forse almeno un'operazione andrà fatta, un attaccante in più, vedremo se poi ha un colpo centrocampo da regalare a Luciano Spalletti per permettere a Bianconeri di essere competitivi tanto in Europa League tanto in Serie A, e poi ovviamente le tante notizie che dovranno arrivare sul fronte mercato, tanti colpi che ci dobbiamo aspettare, come detto l'operazione Rodrigo Mora, e poi quello che dovranno fare ancora tante squadre, sono diverse squadre in Serie A che sono ancora incomplete e che dovranno definire le operazioni da qui ai prossimi giorni, in attesa di quello che sarà l'inizio del campionato visto per sabato alle 18:30, le partite che daranno il vasta stagione 2026-2027 della Serie A. Non so se ce l'abbiamo, mio caro Gabriele, in cabina di regia, al quale rinnovo il buongiorno. Ancora no, e allora aspettiamo ancora qualche secondo per andare.
2: No,
1: all'interno. No, ok, no, vedi, arriva anche in voce il no ufficiale. Allora andiamo un pochino quelli che sono i 10 affari di Serie A che sono in chiusura in questa settimana. Al focus a cura Bancardia su tutto il mercato, abbiamo detto di Vicario alla Juventus, e poi c'è pressione su Zucchi alla Aston Villa, 30 milioni più 5 di bonus che andranno al Parma. Il calciatore giapponese sta di fatto svolgendo le visite mediche con il club di Birmingham, e poi dirà il tutto il Napoli, la prima opzione importante del Napoli, o meglio le due operazioni del Napoli, perché domani dovrà fare le visite di Favasuri con il club azzurro, e poi soprattutto l'operazione Babadashil con il difensore del Chelsea, che dovrebbe arrivare per un prezzo a 3 milioni di euro, 27 per il riscatto, e poi ci saranno, diciamo, ancora da definire gli ultimi dettagli, insomma operazioni che poi ce ne sono anche di cui andiamo a parlare con la redazione di tutto mercato web. Facciamo con Lorenzo Di Benedetto. Lore, buongiorno.
3: Ciao buongiorno a tutti.
1: Allora partiamo da quella che era la notizia di giornata, ovvero la Juve che, dopo aver trovato il centrale probabilmente da affiancare a Bremer ieri con Lucumi, ha trovato anche il portiere in Guglielmo Vicario.
3: Esatto, sì, perché la notizia di stamattina l'abbiamo vista su tutto il mercato web, che Juventus ha trovato l'accordo definitivo con il Tottenham, ed è un accordo perfetto per la Juventus voleva soltanto il prestito con diritto di riscatto, e così è stato, ma c'è di più, che comunque nelle ultime ore, anche ieri sera, si parlava del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. C'è la novità che Juventus ha chiuso a 10 milioni di euro per il diritto di riscatto, quindi qualora la Juventus dovesse decidere di scattare Vicario la prossima estate, la versare nelle casse di Tottenham soltanto 10 milioni di euro per un'operazione, insomma, che dovrebbe sistemare la porta della Juventus. Un mercato della Juventus un po' rivedibile, secondo me, sotto questo punto di vista, sia perché c'è tutto veramente troppo per andare al portiere, sia perché anche per quel che riguarda Lucumi, insomma, sono tanti soldi spesi, sono 19 milioni e mezzo più 2 di bonus, un giocatore che andava in scadenza, e tu dicevi giustamente dovrebbe essere lui a giocare al fianco di Bremer. Ecco, io i dubbi ce li ho, perché non vedo Lucumi troppo migliore di Kelly, per esempio, cioè non credo che la Juve con l'acquisto di Lucumi abbia migliorato in maniera incredibile la difesa. Poi magari sbaglio, magari Lucumi sarà il migliore difensore della storia della Juventus, però insomma, vedremo quello che sarà. A me non convince tanto quest'ultimo tratto di mercato della Juventus,
1: che non è finito. Cosa che dobbiamo aspettare ancora dai bianconeri da qui al gong finale?
3: Ma ci deve aspettare un centrocampista, però anche in questo caso, ma non perché lui non voglia fare mercato, ma perché non ha le possibilità per farlo, perché non ha budget, non ha ceduto nessuno dei superi, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un centrocampista e il nome di Fanà del Milan è uno da tenere sotto osservazione, però se pensiamo che la Juve ha come obiettivo uno scarto del Milan, ecco, si capisce bene, no, di quello che è il momento sul mercato della Juventus. E poi tutto è legato alle uscite, soprattutto per quel che riguarda l'attacco, perché la Juventus sta cercando in ogni modo di cedere Jonathan David, anche in prestito, ma tanto cambia poco, per poi poter andare a dare l'assalto magari a un'altra punta dopo Colomani. E il nome da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello di Zirkzee, ma non è il solo, anche perché lo diciamo da settimane, no, che dopo Ferragosto scatena un po' tutto. Ecco, Ferragosto ce lo siamo lasciato alle spalle e quindi adesso ci dobbiamo aspettare davvero che si crei tante occasioni per i club italiani che stanno cercando nuovi giocatori, Juventus compresa.
1: Ecco, poi c'è una squadra che stavo leggendo prima di accoglierti, di fatto ancora deve iniziarlo il suo mercato in entrata, che è il Napoli. È questa la settimana del via per la squadra di Massimiliano Allegri?
3: Sì, questa è la settimana del via, una settimana che dicevi prima, no, di Basile, che dovrebbe essere l'acquisto del Napoli per quel che riguarda la difesa. Napoli che fino a questo momento, diciamo, è stata quella più immobile di tutti, però lo sappiamo e lo sapevamo perché De Laurentiis, nel giorno in cui fu presentato Massimiliano Allegri nel suo consueto show, questa volta fatto al Teatro San Carlo, disse candidamente e chiaramente: per me non dovremmo comprare nessuno, anzi dobbiamo cedere. Poi è logico che l'infortunio di Buongiorno legato a quello di Marianucci hanno fatto sì che il Napoli, insomma, dovesse andare a prendere un difensore e probabilmente da Chelsea, appunto, arrivare il rinforzo che il Napoli sta cercando. Poi per il resto io credo che sarà un mercato quello del Napoli, che dipenderà in grosso modo dalle eventuali cessioni ci potranno essere, perché non è un Napoli che ha tutta questa voglia di investire dopo i tanti investimenti fatti l'anno scorso. Però c'ho due nomi: se partirà Lahm, per esempio, il Napoli può andare a cercare un altro esterno; se partirà Lucca, il Napoli potrà andare a cercare un'altra punta. Quindi questo, diciamo, che è quello che in casa Napoli si sta cercando di fare. È andato via Lukaku. Per quel che riguarda De Bruyne, le ultime settimane ci portano a pensare che possa restare a Napoli. Quindi dire che il mercato del Napoli potrebbe rimanere immobile anche nelle prossime settimane.
1: Ecco, che è un po' fermato dopo aver iniziato forte il Milan, perché comunque le due operazioni Gil e Gonzalo Ramos avevano posto un bel accento su quello che era stato l'avvio del Milan, poi da quel momento ci si è tendenzialmente fermati. Tutto ruota intorno a Leao?
3: Tutto ruota intorno a Leao, e ti dico che la strategia del Milan non mi sembra strategia di quelle, insomma, di quelle più giuste in questo mercato. Mi spiego meglio. Cioè, andare a dire che Nkunku non fa parte del progetto, Dogu non fa parte del progetto, che Tomori non fa parte del progetto, che Leao Amorim preferirebbe, o meglio, ha detto a Leb che se andrà via non sarà un peccato. Dire, non è che il Milan lo ha detto, ma lo sappiamo, funziona, no? Fanno trapelare i club italiani, non solo le notizie che vogliono far uscire, quindi le dicono, diciamo, il giornalista, che come sempre succede è il tramite tra i club e tutto il mondo esterno, che siano gli altri club, che siano i tifosi. Quindi il Milan ci ha fatto sapere che Leao potrebbe anche fare, che si accontenterebbe di molto rispetto a quanto chiedeva, e chiedeva 50 milioni di euro, adesso probabilmente per 40 Milan lo può cedere. Ecco, non sembra una strategia ottimale, perché
0: voglio...
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
3: Giorno. Quindi la Roma sta cercando di prendere questo benedetto esterno. Ha citato Somerville, ti cito anche Greenwood, sì, che comunque è stata un'altra telenovela, o meno telenovela di Somerville, ma comunque anche quella è stata telenovela, che poi insomma ha deciso di andare, questi giocatori, no? Uno ha deciso di andare in Arabia, Somerville, l'altro ha deciso di andare in Turchia. Poi questo glorioso calcio turco l'abbiamo visto subito, no? Con Fenerbahce, Galatasaray, uno ha pareggiato il Galatasaray, l'altro ha perso, quindi figuriamoci, e ride italiano che ha vinto 1-0 in attesa di Vlahovic, ancora non è a disposizione. Però detto questo sul calcio turco, ti dico che Mora è un giocatore che la Roma sta seguendo da tanto, che sta provando a prendere in ogni modo, e che però deve fare i conti con il Porto, che è un cliente ostico. È una che comunque ha dimostrato anche col Borussia Dortmund di essere squadra vera, di essere squadra che potrebbe tranquillamente fare a meno anche di un altro acquisto. Adesso si prova a fare l'altro acquisto per alzare ancora di più il livello, però il livello è già molto alto. E detto questo, la Roma non si farà tirare per il collo, e se riuscirà a prenderlo bene, se no altrimenti entrerà nella giungla delle ultime settimane di mercato, dove comunque un giocatore nuovo e forte lo potrebbe prendere. Vediamo insomma quello che dovrà succedere, però per dirti, hai iniziato con una battuta, no? Qual è stata la telenovela più grande dell'estate? Io continuo a dire Colomuani, perché è una telenovela che è durata un anno e mezzo, quindi è giusto che la palma della telenovela poi finita sfera Colomuani.
1: In attesa di dire cosa succederà queste due settimane di mercato, perché comunque diciamo ci aspettiamo ancora delle situazioni, definiamole particolari. Hai accennato a quello che è stato per esempio anche la questione di squadre che si sono mosse presto, parlando del Milan, che si è mossa presto alla Fiorentina e si è mossa tanto. Ad oggi vince la Palma di sicuramente squadra più attiva sul mercato. Anche la squadra si è mossa meglio, secondo te, in Serie A?
3: Guarda, direi di sì, però guarda, io sto già pensando ai voti da dare alle varie società, esatto. Perché come sempre su tutto il mercato web uscirà il pagellone di fine mercato, no? Quest'anno insomma,

0: finirà di martedì, primo settembre, quindi primo sera quando andrà al calciomercato. Farò il consueto gellone che poi vengo sempre smentito dal campo, però fa parte del gioco. E questo è un po' il discorso. E sulla carta Fiorentina secondo me ha fatto un supermercato che ancora non è finito, che comunque manca un esterno, e se ti devo dire la verità secondo me ne mancano anche due, perché la Fiorentina, e lo ha detto grosso la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia per 4-1, gli aspetto, l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto intuire molto bene, che sta aspettando gli esterni per poter fare il suo 4-3. Sulla carta, ripeto, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, perché Dragus è un buonissimo difensore, perché Ulai è giovane ma comunque può essere un ottimo centrocampista, perché Attà è un grandissimo giocatore. Attà forse è passato un po' in secondo piano, no? il nome del francese arrivato all'Udinese, ma è anche un giocatore fortissimo. Sono arrivati a Val di Pensa, un altro terzino che secondo me fa fare molto bene. La Fiorentina sulla carta ha comprato dei giocatori molto molto interessanti, poi sarà il campo a parlare. Però dovessi dire oggi, dovessi fare i voti, la Fiorentina probabilmente sarebbe quella con il più alto, in attesa degli esterni, da capire insomma come e quando la Fiorentina riuscirà a prendere, soprattutto chi si era spassa un po' la voce a Firenze, non solo della possibilità che la Fiorentina potesse andare su Leao. Ecco, ieri è arrivato il classico messaggio da parte del club Viola, nel gruppo, tanto ce l'hanno tutte le società, hanno i gruppi dove hanno le varie notizie sugli allenamenti, su chi si fa male, non si fa male. Ecco, ieri la Fiorentina ci ha tenuto a precisare che non c'è nessuna possibilità che possa arrivare Leao. Se si guarda cosa è successo in quest'estate, la Fiorentina ci ha detto che non c'era nessuna possibilità che Mastantuono potesse arrivare a Firenze, e non c'era nessuna possibilità che Ulai potesse arrivare a Firenze. Quindi insomma, tendiamo a non dirla come opportunità, anche se insomma è un investimento molto importante, e soprattutto il problema enorme è legato all'ingaggio, perché insomma per tanti soldi.
1: Direi sì, mi verrebbe da fare una battuta quando hai parlato di gruppi, perché i gruppi dopo ce l'hanno tutte le società, non tutte le usano, quello è un problema che non riguarda le latitudini fiorentine, un po' più a sud, ma quello è un altro discorso, meglio non aprire anche quella pagina. Per salutarti Lore, visto che stiamo entrando nella settimana che darà il via Serie A, hai fatto questo riferimento a Gellone, allora ti chiedo un'altra anticipazione, poi ovviamente cambierà. Hai detto il voto più alto, ad oggi a chi daresti il voto più basso?
0: Sul mercato?
1: Sì.
0: Ma è la Lazio per forza, dai. Cioè, la Lazio...
1: Tornare al discorso dei gruppi e tutto.
0: Esatto, un disastro. Cioè, ieri... ha iniziato la stagione come doveva iniziare, parliamoci chiaro. È giusto che alla fine la Lazio abbia perso ieri, ma non perché voglio dare contro a Gattuso o ai biancocelesti, ma perché è un mercato che non ha né parte. Frattesi può aver riacceso un attimino l'entusiasmo che si è già spento dopo 90 minuti, nei quali la Lazio non avrebbe neanche evitato di perdere la partita, perché come ha creato. Però guarda, ci ho fatto un pezzo uscito poco fa su tutto il mercato web, c'è il Gattuso ai limiti della strapotenza, passami le virgolette, che ha parlato venerdì di Icardi dicendo ma noi non cerchiamo un bomber che segni e basta, ci serve un giocatore a gamba, che abbia corsa, che abbia qui, che al di là. Poi Gattuso e Poscara dice noi abbiamo creato, però bisogna buttarla dentro. Ecco, forse ha cambiato idea Gattuso su Icardi qualora si dovesse davvero presentare questa opportunità per la Lazio. Però è un Lazio insomma in netta difficoltà, che deve cercare di prendere quegli ultimi giocatori che possano dare un senso a questa squadra, perché altrimenti si fa veramente dura. E torno indietro di qualche settimana, il fatto che Gattuso liti con Taylor e lo allontani dall'allenamento ci fa capire anche che l'ambiente Lazio dentro Formello non è proprio al top, e in un momento come questo l'unica cosa che ci dovrebbe essere sarebbe la serenità, dovrebbe essere la serenità all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo di allenamento.

0: se non c'è nemmeno quella, allora in casa Lazio la società per cominciare sarà molto molto molto, io sarò a dire, molto complicata.
1: Io già l'ho già visto che la squadra finista della scorsa Coppa Italia, la prima ufficiale, ha già abbandonato la competizione. Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: Ciao, buon lavoro a tutti.
1: Grazie Lorenzo Di Benedetto, a tutta l'azione di tutto il mercato web, ovviamente. Tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto sul mercato e non solo li trovate su tuttomercatoweb.com. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Ci sarà Mirko Di Pino a fare il punto. Dica un po' l'avvicinamento alla Serie A. Siamo una settimana dall'inizio, allora cerchiamo di capire quali saranno le squadre protagoniste e magari soprattutto quali saranno le squadre un po' più interessanti da seguire in questa stagione. Ci fermiamo e torniamo tra poco.

0: in diretta questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con il suo Beccarisi in studio, Gabriele Latini in cabina di regia. Diamo degli aggiornamenti sulle condizioni di IE3P, perché dopo l'incidente che ha avuto nel pomeriggio di ieri in piscina, ci sono aggiornamenti. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva, le condizioni del calciatore ventenne sono gravi, ricorda ieri sera nel reparto di animazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, tracheotomia eseguita sull'attacco, ha rilevato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione grande e difficile lo scambio di ossigeno per evitare le sofferenze paziente, riporta su Mediaset. Consentire la somministrazione della terapia, ai medici tengono il giovane in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Questi dunque gli aggiornamenti, che arrivano qualsiasi novità ovviamente la daremo nel corso della giornata. Abbiamo detto, siamo a pochi giorni, a 5 giorni, questa è la settimana che è all'inizio della Serie A, a 5 giorni già si inizia, e quindi non so se ce l'abbiamo già, caro Gabriele Latini, in cabina di regia. Ok, un secondo, e ci siamo, perché tra poco siamo con Mirko Nino per fare un po' il punto di quella che sarà la nuova Serie A. Allora, subito a salutarlo, Mirko, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, saluto a tutti.
0: Allora, con te, Mirko, volevo fare un pochino tra poco il punto sulla Serie A che verrà. Prima però ti voglio chiedere un'analisi sulla doppia operazione che ha finalizzato la Juve, ovvero Lukumi, che è già ufficiale l'arrivo imminente di Guglielmo Vicario per sistemare la porta bianconera. Quanto cambia, quanto migliora, se migliora la Juventus con questa doppia operazione?
1: Ma intanto una curiosità: arriva un difensore fortemente richiesto da Spalletti, arriva il portiere che Spalletti in teoria non voleva, perché Spalletti soprattutto nelle ultime ore ha fatto di tutto per convincere la Juventus a prendere Dibu Martinez, e invece poi alla fine, visto che Vicario stava per firmare un'altra squadra e Martinez rappresentava le incognite sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista fisico, Juventus, per non farsi fare Vicario, alla fine ha svoltato sul portiere del Tottenham. E questo è un po' il racconto globale del mercato della Juventus, che ha cercato degli equilibri tra situazione finanziaria, aspettative della società e richieste anche dell'allenatore. Secondo me Juventus ovviamente rinforza con questi innesti, quanto te lo dirà il capo. È chiaro che questo mercato qui ha risolto delle criticità, altre rimangono in piedi, perché il centrocampo non è stato sostanzialmente rafforzato, visto semplicemente il ritorno di Arthur e di Douglas Luiz, con il primo che sicuramente non rientra nei piani della Juventus, e il secondo che viene considerato un osservato speciale a prescindere, e poi c'è questo

0: questa punta di peso che non è mai arrivata. Ora, con l'arrivo di Vicario, la Juventus ha 30 giocatori di prima squadra continuata. Qualche giovane del settore giovanile aveva pensato di promuoverlo, quindi intanto ci vogliono 5-6 cessioni per riportare la rosa in equilibrio con le liste. E poi se la Juventus vuole fare altri ne dovrà cederne altri ancora. E il tempo stringe, secondo me, a tutte queste cessioni non è semplicissimo. Però diciamo che in linea generale la Juventus oggi rispetto allo strano un po' rapportato.
1: E che allora da qui partiamo un po' Mirko, quella che l'analisi della serie che verrà, partendo da quelle che sono le squadre che in questo momento, se uso il plurale ma magari ne una sola, le squadre che partono un pochino più avanti nella corsa al titolo secondo te oggi?
0: Ad oggi secondo me l'Inter parte strafavorita, è già il 90% secondo me di possibilità di vincere il titolo. Poi sappiamo bene che le gerarchie sotto l'ombrellone durante la stagione possono cambiare, però oggi diciamo che lo scudetto estivo lo ha in mano l'Inter, perché è una squadra consolidata, perché ha preso pochi elementi ma dove arrivano probabilmente qualcosa ancora farà, e quindi l'Inter per me è strafavorita per lo scudetto, è un gradino sopra rispetto a tutte le altre. Poi potrebbero esserci 5-6 sorelle che la giocano alla pari alle spalle, però in questo momento vedo l'Inter certamente come tu.
1: Ecco, allora mi sposto già in quella che è la seconda fascia, la fascia delle squadre che, come definirle, lotta Champions e sogno titolo, possiamo definire così, quante ne vedi? Quante vedi solo in corsa alla Champions e qua magari pensi possano anche provare a insidiare l'Inter?
0: Io credo, ragionando su un'ipotetica griglia, quella della Formula 1, che possa inserirsi di fianco all'Inter forse il Napoli di Allegri, se riesce a sistemare alcune cose in uscita, perché ha tanti super, riesce a mettere a segno come sta facendo, pare che sia imminente anche Badiashile o Pavasulli, e per questo mi fa pensare che Allegri abbia chiesto quei colpi mirati in grado di riportare il Napoli nella prima fascia, nella prima fila, ecco, della via di partenza. Le altre le vedo tutte un po' alla pari dietro, Milan, la Roma, il Como, la Juventus, un po' più in... la Fiorentina, che può essere una grandissima sorpresa per il dato che sta facendo, un po' più indietro credo la Lazio, che tra l'altro subisce secondo me psicologicamente una brutta botta con questa eliminazione dalla Coppa Italia. Diciamo che il nuovo progetto parte un capo che qualche strascico lo lasciamo.
1: Sì, di strascichi ne possono rimanere dopo la sconfitta di ieri. Mi voglio soffermare su alcune squadre, Mirko, detto la graduatoria evidentemente l'abbiamo fatta. Qual è ad oggi, vedendola da fuori, la squadra che ti intriga più, quella che vedrai con maggiore interesse a cominciare dalla prima giornata di Serie A?
0: Fiorentina, credo che sia la mia più grande curiosità per una serie di motivi. Tanto perché ha preso Grosso, che è un allenatore che da qualche anno mi pare che stesse facendo un percorso interessante, non ha sbagliato nulla nemmeno lui secondo me, ragionando per te, senza andare dopo i primi risultati positivi subito in un club rischiando di bruciarsi, quindi allenatore molto, molto interessante. In più Fiorentina ha paratici per quanto mi riguarda, nonostante le critiche degli ultimi anni, dall'ultimo ciclo alla Juventus e al Tottenham, secondo me rimane uno dei grandi conoscitori di calcio in circolazione, e secondo me ha allestito una rosa molto interessante, quindi sono curioso di vedere la Fiorentina per come esporrà il gioco del calcio e per quali risultati otterrà, perché sono curioso di capire se riuscirà sin da subito a inserirsi in questa lotta Champions oppure se dovrà fare ancora di sé.
1: Ecco, sicuramente la Fiorentina, io di un'altra squadra che ha cambiato non tanto a livello di rosa, ma che cambia tanto a livello filosofico, mentale, e probabilmente cambierà ancora anche i giocatori, che è il Milan. Io penso che il Milan sia una delle incognite di questo campionato, perché abbiamo visto due versioni molto diverse di Amorim. Amorim in Portogallo è veramente uno degli allenatori più intriganti a livello nazionale, e in Inghilterra invece è stato, ora voglio dire, lo zimbello del calcio inglese, perché è estremo, però era veramente visto come il grande freno del Manchester United, e poi quando è andato via effettivamente il United ha fatto molto meglio rispetto a quando c'era lui. Cosa ti aspetta al Milan?
0: Ma devo essere molto onesto, il Milan per me è una grandissima incognita, proprio per questo motivo qui che tu hai enunciato, cioè Amorim è un allenatore molto interessante in Portogallo, ha fatto vedere un gioco interessante che ha portato anche alla vittoria, il gioco fine a se stesso per quanto mi riguarda non serve nulla se poi non porta i risultati. L'Inghilterra è stato secondo me un po' troppo vittima delle sue idee, cioè non ha compreso che quando vai uno step in avanti e vai in un top land mondiale devi trovare un compromesso, e a forza di insistere con il suo 3-4-2-1 è andato come un muro a 100 ore e alla fine si è stato. Il successore, un allenatore privo di esperienza, mette la squadra in campo 4-4-2 scolastico e la porta in Champions League. Questo fa riflettere molto, spero per Amorim che abbia imparato questa esperienza, che abbia capito che ok, il mondo è il modello di gioco che ti piace di più, poi devi adattare ai giocatori che hai e anche alle esigenze che ha un ambiente come quello del Milan, che deve tornare assolutamente in Champions League. A Milan, che tu faccia 4-2-1 o 4-5-1 o 4-4-2, non importa, il Milan quest'anno deve tornare in Champions League, e quindi spero che Amorim abbia imparato l'esperienza del Manchester United e che voglia anche lui rimettersi in discussione dal punto di vista culturale calcistico, perché è importante per fare gli step in avanti nella sua carriera, ed è importante per lui perché qualora dovesse bruciare nuovamente anche al Milan sarebbe un po' difficile ritrovare un altro gioco di questo tipo.
1: Assolutamente sì, dentro il Milan che cambia tanto c'è poi una rivoluzione culturale, calcistica, sportiva che vivremo quest'anno, che è quella di forse della realtà più interessante degli ultimi 10 anni della serie, ovvero dell'Atalanta, che passa da quello che è stato il calcio di Gasperini e da un anno con due figli di Gasperini, Yuri prima e soprattutto Palladino poi, a Maurizio Sarri, che è l'antitesi del calcio periniano. Che ti aspetti in questa prima stagione di rivoluzione? Abbiamo ovviamente, oltre all'aspetto di campo, c'è anche l'aspetto extra campo, perché anche l'arrivo di Giuli, che comunque è una figura importante e diversa rispetto a quella che è stata la società Atalanta negli ultimi anni.
0: Io credo che l'Atalanta sia, a livello di conoscenza calcistica, abbia inserito in società persone che di calcio ne masticano da tanti anni, che come giunto li è stare, appunto, che comunque hanno un background importante e credo che hanno tutta la voglia di fare bene. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'allenatore, lo abbiamo visto anche a Lazio, no? Con l'ultima esperienza di Sarri, passare da una difesa a 3 o a 5 che dir si voglia a un 4-3 come lo intendarvi, stiamo andando quasi verso due spazi diversi, quindi sono curioso di vedere come sarà riuscito questo passaggio di consegne, perché come dicevi giusto anche tu, l'Atalanta passa da Gasperini a due suoi discepoli che comunque con le loro personalizzazioni comunque hanno cercato di emularlo. Oggi si passa a un modello di gioco totalmente diverso, e quindi ci sarà sicuramente uno shock dal punto di vista tecnico-tattico. Vedremo come i giocatori dell'Atalanta reagiranno a questo shock. Di sicuro dal punto di vista atletico mi pare che la squadra abbia avuto un pochino in questi anni e non doveva avere dei problemi, però diciamo che a livello tattico mi aspetto uno scossone che può avere delle percussioni subito positive, di stabilità, quindi portare subito dei risultati, oppure richiedere un periodo di ambientamento, quindi porta con sé delle cose.
1: E sicuramente l'Atalanta è una squadra che cambia tanto, e vedremo quelle che saranno le risposte. Stiamo vedendo un po' i numeri di questa Serie A, che la Serie A rimane abbastanza stabilmente il secondo campionato che ha speso di più sul mercato. Siamo prossimi al miliardo di euro, 929 milioni, citando Transfer Market con Conte. Inutile fare il confronto con la Premier League, che ha speso 2 miliardi e mezzo, però 600 milioni la Liga, 600 milioni la Bundesliga, 500 milioni la Liga, si spende tanto di più rispetto agli altri top campionati europei. Allora ti chiedo, abbiamo detto squadre un po' più intriganti, di qualche singolo, fammi un po' di nomi, partendo dal primo, quello che intriga di più, il nuovo arrivo che ti intriga di più vedere quest'anno in Serie A.
0: Di quelli che sono arrivati in Serie A, secondo me è più interessante vedere, anche perché è molto giovane alla Ipevo, perché il mondiale onestamente non l'ho seguito tanto e mi ha sorpreso per questa sua intraprendenza, ecco, pur essendo molto giovane ha l'iniziativa, allo spunto, non ha problemi a lanciare da lontano, perché ormai in Italia si fa pochissimo, ma in generale il calcio tutti definiscono moderno, con questo tiki-taka che ha l'obiettivo addirittura di andare in forma con la palla. Per me, quando vedo giocatori di questo tipo intraprendenti, che fanno l'iniziativa, tecnici, che calciano da lontano, che non hanno paura di cercare la giocata, allora lì sono molto intrigato, quindi devo dire un nome di quale.
1: Ecco, te ne offro qualcun altro io. Parto dall'operazione importante che è stata fatta questa in Serie, ovvero Gonzalo Mosta al Milan. Dovrà garantire 15 gol almeno, perché accanto viene pagato tanto, ti deve garantire gol importanti. Quanto può dare il Milan con Salas in termini numerici e in termini di status di peso per l'attacco nero?
0: Hai entrato, per quanto è stato pagato, me ne aspetto 20 di gol. Poi è chiaro che ci sarà un ambientamento, perché il calcio italiano lo conosciamo benissimo, è molto tattico, i difensori, la fase difensiva soprattutto in modo curata. Quindi sono curiosi di vedere. È chiaro che arriva con altissime aspettative, quindi dovrebbe essere una certezza quando Ramos per il Milan dovrebbe da solo garantire almeno quei 7-8 punti in più rispetto allo scorso anno. Vedremo se sarà così.
1: Ecco, poi non è ancora arrivato, ma diciamo si stanno vedendo gli ultimi dettagli per Rodrigo Mora alla Roma. Considerando Gasperini, facendo Gasperini, e penso per esempio anche facendo il paragone con quella che è stata l'estate scorsa, ovvero la Roma che prende due attaccanti, uno pronto subito, Malen, e l'altro un giovane da far crescere in prospettiva, essendo tanto come Robinho Vard, ecco, Gasperini a me ha sprecato l'idea di essere un allenatore che sì, ha lavorato con i giovani, però è un allenatore che ama il giocatore pronto subito. Ivo Gomez, Ilicic, Zapata, Lederson arrivato, Bergamo. Cioè, secondo me è un allenatore che sul giocatore pronto lo valorizza al massimo. Sul giovane non sempre lo ha fatto. Con un investimento, un talento come Rodrigo Mora, all'ordine di Gasperini, come lo vedresti all'interno di un reparto offensivo, comunque ad oggi ci sono Bala, sulle bisognerebbe capire cosa fare, Malen, Castro, come lo inquadri?
0: Secondo me è un ottimo acquisto, considerato che sull'Epa si è ancora sul mercato, dovrebbe partire. Di Pala ormai lo conosciamo, ha dei limiti atletici che gli consentiranno di giocare al massimo una ventina di partite, in cui molti saranno spezzoni, quindi secondo me è un ottimo acquisto. Poi io penso che Gasperini sia un allenatore molto intelligente, che sappia benissimo che nessuno vince per solo con i giovani, quindi vince chi ha il giusto mix di giocatori che hanno un bagaglio di di esperienza importante e calciatori magari corrono un po' di più e sono un po' più spensati. Solo

0: con una delle due fazioni non fa da nessuna parte, lo dice il re del calcio, Gasperini lo benissimo, e quindi secondo me quelle che sono le richieste vanno proprio in questa direzione, quindi vedremo come ne uscirà poi sul campo la Roma, però tra l'altro con un anno alle spalle alla guida di Gasperini la situazione dovrebbe addirittura migliorare sia dal punto di vista del porto di gioco sia dal punto di vista del no.
1: Vedremo anche quello che riuscirà a fare a questo punto la squadra giallorossa. L'ultimo che ti faccio, perché l'hai citata prima, la Fiorentina, anzi te ne ho più di uno, che la Fiorentina ha più di un nome, Mastantuono, ta lo conosciamo, quindi magari viene meno, e l'altro è Ulay. Chi secondo te può essere il nome più intrigante da seguire in casa viola?
0: Io credo a ta, perché fa uno step in più e può dimostrare, perché secondo me è stato uno dei giocatori più interessanti dello scorso campionato, può dimostrare quanto sia vicino o meno allo status di grandissimo giocatore, perché ha una prospettiva di grande giocatore, può diventare un grandissimo se conferma che facendo lo step dalla Udinese alla Fiorentina si è in grado di reggere alcune altitudini, no? Questo mi intriga tanto. Ma Tuono è un ragazzo che conosciamo, nel senso che è arrivato al Real Madrid con grandissime aspettative, poi lì hai di fianco nello spogliatoio, in allenamento, in partita, dei mostri sani che hanno la precedenza poi per giocare, però è un altro giocatore che secondo me quest'anno può dare lustro alla Fiera.
1: Vedremo allora anche cosa tirerà fuori la Fiorentina, una squadra sicuramente nuova e piuttosto intrigante. Ecco, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie, un caro saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo peccato e rientro. Torniamo su quanto successo all'Olimpico con la sconfitta della Lazio 2-0 contro il Lamo. E poi, come sempre, chiuderemo la giornata di Rotocato con Allen Valnegri. Ci vediamo, torniamo tra poco.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre Lorenzo Becchi di studio, Gabriele Lini in cabina di regia lunedì 17 agosto 2026, la settimana che dà il via alla Serie A 2026-2027, ma come abbiamo detto la stagione è iniziata venerdì con le prime partite di Coppa Italia. In realtà, prima di andare a fare il punto su quanto è successo nell'ultima partita di Coppa Italia disputata, ovvero quella di ieri sera all'Olimpico, fra Lazio e Mantova, non abbiamo detto quelli che sono stati i risultati, perché comunque sono state tante partite che si sono giocate. Il Parma ha battuto 2-0 il Catania, il Cagliari 1-0 l'Arezzo, il Monza passa a battere 3-0 il Lino, e la Fiorentina che batte 4-1 il Benevento nella giornata di venerdì. Sabato la vittoria del Sud Tirolo, la trasferta in casa del Canzaro è calcio di rigore, 1-0 l'Udinese contro il Padova, il Venezia che vince 3-2 contro il Modena che batte 1-0 la Carese. Ieri, oltre alla vittoria del Mantova all'Olimpico con la Lazio, la vittoria ai rigori del Verona contro Stella, il 4-1 del Genoa contro l'Asso, il stesso risultato per Frosinone contro la Juve. Abbia tradotto una sola squadra di Serie A è stata eliminata dai 32esimi di finale di Coppa Italia, è stata Lazio di Gennaro Gattuso. Ce l'abbiamo, mio Gabriele Latini in cabina regia, sì. E allora era presente ieri il fresco e temperato Stadio Olimpico di Roma, Michele Cerrotta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da dove vogliamo partire?
1: Io mi soffermerei quel giusto su una partita che ha detto quello che conoscevamo già da un anno, ossia una squadra, la stessa squadra, perché poi sì, è vero, è andato via Pedro, non era un titolare, sì, è vero, sono andato via Basic, cioè che era praticamente un titolare, è andato via Isai, insomma, poca roba.

0: responsabilità, ma credo che abbiamo anche una certa, diciamo, stanchezza di un ambiente insostenibile, non colpa dell'ambiente, ma colpa di una società che fa cabaret durante le interviste. Io non capisco come fa il direttore sportivo Lazio possa permettersi in questo contesto di andare in TV e ridere dicendo: ah sì, che a tutti deve un attaccante, un difensore, un centrocampista. A me fa ridere, dietro di Frattesi, a me fa paura tutto ciò.
1: No, tra l'altro, considerando che queste sono anche state le prime parole ufficiali della stagione da parte della società, se non ha mai parlato fino a questo momento, stavo vedendo anche un po' i numeri di questi 32 di finale di Coppa Italia, 10 squadre di Serie A che sono scese in campo, 9 vittorie, nessuna ha pareggiato, nessuna è andata ai calci di rigore, perché tra l'altro ricordiamo non c'erano neanche i tempi supplementari in queste 32 finale. L'unica a perdere è stata la squadra che è arrivata più avanti di tutte in classifica l'anno scorso, non che la squadra aveva fatto la finale lo secondo, ovvero la Lazio. Basterebbe questo per spiegare quella che è stata l'estate della Lazio, però torno un po' su quella che è la situazione, definiamolo, del cabaret fatto nel pre-partita, che spiega perfettamente quello che è, non definirei neanche il progetto Lazio, perché parlare di progetto sarebbe vendere fumo in un momento in cui bisognerebbe essere molto realisti. Quando un allenatore ti dice dobbiamo fare poche cose, quelle poche cose che dobbiamo fare bene perché possiamo farne poche, ti dice servono un difensore, un attaccante e te prendi un centrocampista, tra l'altro ridendo, secondo me tu hai spiegato perfettamente quella che è la situazione, oltre al fatto che dice ciò che dice non te ne frega nulla, ma l'avevi già neanche fatto capire, l'avevi detto l'anno scorso con Sarri. Fai capire che tu vivi il mercato per vediamo quello che passa al convento e ridiamoci tendenzialmente.
0: Ma il problema è che la Lazio è diventata diversi mesi a quella parte. Io vedo nell'effetto scatenante, non nella in sé, però l'effetto scatenante da ciò che accadde a gennaio 25 ormai con l'allenamento del Falconero,
1: come no? Tutto
0: quanto, da quel momento in poi è nato proprio, cioè si è fatto sempre vero. Oggi parlare di quello che è successo al Falconiere significa parlare della cosa meno grave che è successa nella Lazio in un anno e 8 mesi, ed è grave che sia così, però nella Lazio ormai la sensazione è che si faccia vuota retorica e tanta propaganda, cioè Frattesi, nome che mi lascia sicuramente contento perché è un giocatore che non c'entra nulla con l'attuale della Lazio, dico non c'entra nulla per né uno Taylor, e si è visto ieri sa quanta poca l'avesse di giocare, infatti è propaganda, vede, no, avete visto, abbiamo fatto un mercato importante, ma purtroppo per loro l'ambiente non si lascia più, come dire, vincolare dalla propaganda, dalla retorica, l'ambiente stanco, è uscito un nuovo comunicato del tifo organizzato, è una situazione onestamente con una data di cadenza già ampiamente superata, non so fino a quando si vorrà portare avanti questo scivolato che è oggi la Lazio, che onestamente nulla di quello che la Lazio rappresenta, significa, di quella che è la storia della Lazio è oggi incontrabile in questa dirigenza, in questa società.
1: Ecco, per salutarti, discorso Frattesi che hai aperto, l'operazione Frattesi è un po' l'emblema, no, di quella che è la Lazio in questo momento, perché la Lazio finisce l'operazione con l'Inter senza fare bene i calcoli su quello che è il budget del mercato saldo zero. Deve cambiare la formula di un prestito con diritto di riscatto che deve essere esercitato entro il 30 giugno, con la Lazio che ad oggi al mercato saldo zero, visto che i conti non sono migliorati, non miglioreranno da qui al termine del mercato, Lazio a gennaio al mercato bloccato, molto probabilmente non farà un aumento di capitali di almeno 30-40 milioni di euro, mi sembra di poter dire già ad oggi che non verrà fatto, e quindi c'è il rischio concreto che Lazio sia passata dalle Frattesi tutto in prestito con obbligo di scatto a pagare di più col prestito e a non sapere come fa per riscattarlo, che avrà il mercato bloccato. A prescindere da questo, ma detto anche questo, da qui al 31 agosto cosa dobbiamo aspettarci dalla Lazio fronte entrate, uscite e mercato?
0: Ma uscite credo verranno a piazzare qualche giocatore.
1: Detto, scusa, che ieri ci si è gonfiati di quante offerte arrivino per i giocatori che sono così desiderati, per una società che al mercato a saldo zero avrebbe tremendamente bisogno di vendere, l'ultima cessione è datata 10 luglio.
0: Anche l'unica cessione, se non sbaglio,
1: almeno. Vabbè, c'è Provedel.
0: Ah, beh, giusto.

0: giusto, è vero, sì, è vero. Due cessioni per una società che deve svendere mezza squadra, perché tra l'altro mezza squadra è a scadenza tra 10 mesi, esatto. Quindi devo venderli a poco, però questa è una società che chiede 15 milioni per cancellieri, avete visto tutti, chi non l'ha fatto si è risparmiato un supplito, cosa sia cancellieri e copaga cancellieri, sono 15 milioni, questa è una società che era convinta di poter piazzare serenamente lui Pellegrini, 2,7 milioni di ingaggio e penso due assist negli ultimi 3 anni, di poter piazzare serenamente Lazzari che ha smesso di avere un peso in Serie A quando la Lazio è entrata a giocare a 4, questa è una società che non fa i conti in quello che ha, che sopravvaluta quello che ha, il presidente Luigi ha detto di aver già avuto di A per 18 milioni, anche qui a trovarlo qualcuno così folle da 18 milioni per attaccante che non segna da 2 anni, la Lazio da qui a fine estate, a fine mercato, diciamo, immagino che provi a fare un attaccante, non vedo come si possa andare a Pinamonti, neanche voglio parlare di Jimenez, ancor meno di Icardi, sarebbe anche difficile da spiegare a livello giornalistico, e un difensore a questo punto credo che non sarà, a meno che non escano tanti giocatori. Fabiani ha detto di avere tanti giocatori richiesti, vediamo se magari l'ultima settimana, perché sappiamo la Lazio si dia questo alle semifinali, magari porterà, ma non ci credo per niente, una rivoluzione della rosa. La Lazio rimarrà questa, avrà forse molto probabilmente, come dicevi tu, mercato bloccato a gennaio, rischierà, se questo all'aereo tira, di vivere una stagione non sola ma anche pericolosa, e si andrà via navigando alla deriva verso un'altra annata così, e adesso chissà quante annate così finché non cambierà qualcosa. È chiaro, lo titolo ha il diritto di mantenere il possesso Lazio, però io credo un presidente, un proprietario di un club debba anche avere la responsabilità di far sì che la propria proprietà venga non limitata e non svalutata, derisa e sbucciata da chiunque.
1: E vedremo allora cosa succederà in questa giornata alla Lazio e poi eventualmente anche in futuro. Michele, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie a Michele Cerrotta, sempre in chiusura di Rocalcio andiamo da Len Valnera. Len, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, riparto anche con te da quello che si è visto o non visto ieri per la Lazio in questa Coppa Italia, poi arrivo anche forse a una nota più lieta, soprattutto dal tuo punto di vista, però la Fiorentina, però partire da Lazio che è la notizia di questo weekend, cosa hai visto?
2: Sì. È una conferma della gestione autodistruttiva del signor Lotito. Niente, ormai io ho la speranza di vedere un Lazio ripartire quest'estate, ripartire con delle idee chiare, con trasparenza anche sullo stato economico della società, un progetto sportivo sì, con in logica con i problemi economici che ha creato il signor Lotito. Adesso se guardiamo la rosa calciatori per calciatori, comunque è una squadra da salvezza tranquilla. Adesso sappiamo che comunque lavori con stress, con tensione e con abbandono, perché comunque l'Olimpico ieri, la squadra con i tifosi che hanno giustamente abbandonato il progetto Tito, quella la squadra ne risente. Poi la scelta di Gattuso, penso più che sia una scelta di chi accetta di venire ad allenare la Lazio, perché con tutto rispetto a me Gattuso è stato uno dei calciatori che mi faceva più vibrare, però ad allenatore comunque ovunque è andato, ovunque ha perso posto e ovunque ha lasciato comunque una mare. Dunque, niente, sono dei progetti, io che sono tifoso Viola mi ricorda comunque dei progetti alimentari della Fiorentina, c'erano problemi economici, sì, e c'erano dei presidenti che volevano uscire, e questo significa due retrocessioni, dunque non pensare male, però con questa energia, con questa atmosfera, con questo allenatore potrebbe essere una stagione molto completa.
1: Mentre invece, ecco, mi sembra avere un entusiasmo ben diverso venerdì a Firenze, Allen. C'era tanta curiosità per la prima uscita della Fiorentina, cosa ti ha lasciato?
2: Beh, mi ha lasciato che è un l'anno zero del progetto con grosso, in Paratici, con una squadra rinnovata, una squadra che gioca con un piglio, con un'altra energia, che non gioca con paura, e quando giochi così comunque anche

0: gli eventi durante una gara comunque vanno al tuo favore. E non ricordo quando non vedevo una Fiorentina segnare presto sulla prima zona. Il di Gurmuz potrebbe anche essere un segnale, no, di una rinascita di certi calciatori che avevano deluso a Firenze. E poi nuovi, comunque, nuovi, abbiamo capito che comunque ATC sa far mercato, ha portato dei calciatori per migliorare la squadra, dalla la difesa all'attacco. Adesso c'è il Nodoken, non ci possiamo nascondere, il Como dovrebbe presentare un'offerta oggi o domani. E poi vendere Kien è difficile, ma che cifra e chi sarebbe il sostituto, perché sento parlare di Luca Pinamonti, ma progetto comunque se vedi Kien per andare su Pinamonti o Luca, soprattutto Luca, sinceramente mi fa pensare non male di Parati, però pensare che comunque lì forse sta sbagliando.
1: Sicuramente il discorso centravanti è uno dei temi centrali per quanto riguarda la Fiorentina adesso, non solo per la Fiorentina, per diverse squadre come sempre in questa Serie Allen. A pochi giorni dall'inizio della stagione, visto che c'è ancora il mercato aperto, prima in altri momenti abbiamo fatto un po' la graduatoria, ma con te che ho usato la settimana per farla, ti chiedo: quale società che vedi ancora un pochino più indietro il mercato rispetto alle altre nella zona della classifica, e quale il colpo di cui si sta parlando che può stare maggiormente, se c'è un colpo che può fare particolarmente la differenza in questo momento?
0: La Juve sta recuperando terreno, perché la Rilukumivica, sempre che arrivi, e se dovesse arrivare il Pesic, secondo me lì non dico che colma il gap con l'Inter, però si mette lì con l'altezza del Napoli. Adesso vedremo. Carnevali ha fatto molto bene a stoccare fino adesso, è stato molto discreto, ha portato comunque dei calciatori di gran valore a un prezzo normale, giusto piuttosto. Se dovesse portare Vicario e Zirde, mi mancherebbe solo un regista per me, verso un terzino destro, però poi è una rosa molto competitiva. Il Milan, sto aspettando qualcosa dal Milan, è partito forte con Pila e con Ramos, però sto aspettando che possa risolvere soprattutto i 7 calciatori che devono uscire, perché non puoi arrivare per agosto e dire quei 7 calciatori diventano fuori rosa, perché anche lì come nello spogliatoio ci sono delle amicizie tra i calciatori, e tra i 7 probabilmente ci sono giocatori che hanno delle simpatie per altri calciatori in rosa. Dunque già partire da lì crei malumore, e vorrei capire come vuole giocare ancora, manca un'idea concreta. E poi il Napoli, non so, il Napoli ha fatto un mercato quest'anno, vedremo se negli ultimi giorni comunque fa qualcosa.
1: Sicuramente già in settimana qualcosa dovrebbe fare, dovrebbe arrivare Fasuli, soprattutto dovrebbe arrivare Bacil in difesa. Quanto può aiutare in un reparto del Napoli? Ha sicuramente un'emergenza, perché Buongiorno sarà fuori per qualche mese, Rachmani non è al 100%, e lui spesso ha degli infortuni. Il centrale del Chelsea può veramente dare una mano, e se sì, quanto può dare il Napoli?
0: Ma è un mistero, sinceramente è un mistero, perché quanto ha giocato negli ultimi 3 anni in Chelsea?
1: Poco.
0: Se Bagliacci lo andavi a prendere quando era nel Monaco, che esordì con 17 anni, è un potenziale fenomeno. E tu erano tutti d'accordo, c'è pure Real che lo seguiva. Poi nel Chelsea ha giocato sì 20-25 partite, ma quali partite, che competizioni? Perché in Inghilterra giocano quattro competizioni le grandi squadre. Dunque tu giochi in Conference, Coppa di Lega e le prime di Coppa, arrivi ai 20-25 partite. Il calciatore lo voglio vedere nei conti diretti Premier, e Bagliacci ha giocati molto pochi. Bisogna vedere come sta a livello atletico per la Serie A. Secondo me, con il calcio posizionale di Allegri, secondo me si farà il posto e diventerà un giocatore da buon rendimento. Adesso per il prezzo pagato comunque si aspetta un giocatore di alto rendimento, vedremo come si andrà, però gli ultimi anni comunque non ha ristato comunque il margine di pressione che aveva quando giocava nel Monaco.
1: Assolutamente sì,

0: bisognerà vedere se effettivamente potrà tornare a essere un tipo di giocatore. Ad oggi è un po' complicato capire anche che tipo di contributo potrà dare a Napoli. Hai parlato della situazione attacco alla Fiorentina, perché c'è la questione Ken, su cui potrebbe tornare il Como. Sarebbe il colpo che può far fare un altro step al Como, secondo te, Ken, Ale, ovvero
1: il sì, Como da profondità.
0: No, ma profondità. Candida il Como addirittura a un posto, la dopo nella lotta per lo scudetto quasi?
1: Ma per lo scudetto no, però con l'esigenza di confermare la Champions sì. Perché se vai a prendere Ken, cioè, comunque sono 80-90 milioni su due calciatori, quante squadre se lo puoi permettere in Serie A?
0: Ok.
1: Dunque, a partire da lì devi confermare la Champions. Sappiamo che giocare in Champions, quando fai il salto, devi avere profondità di rosa, devi sapere per pelle anche durante le partite. E Fabregas cerca quello, perché anche per Miglia è un tutto fare al centrocampo, può fare tante cose, può fare l'interditore, il ruppalloni piuttosto. Però è andato a prendere un calciatore che viene da Getafe, l'anti-Fabregas ball, lo sai meglio di me, è un calcio più diretto, più canacciato. In Spagna non esiste per Getafe, e comunque si saltava per Emilia in sistema. E secondo me Fabregas può dare questa versione pure a Como, perché quando andrai al Camp Nou, quando andrai all'Etihad, o se vai a Parigi, se devi andare a giocare a Monaco di Baviera, per evitare figuracce, saper difendere. E questo con tutto rispetto, è andato in Champions, ha fatto un'impresa, però in determinate partite, mi riferisco soprattutto a San Siro con l'Inter, in determinate partite, quando doveva saper difendere, avere il grado di aggressività necessario per fare un altro tipo di partita, faceva molta fatica.
0: E infatti può essere un'arma in più per il Como, per un attaccante come Moise Kellen. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Grazie a Len Valnegri. Noi ci salutiamo per questo appuntamento con Rotocalcio. Un ringraziamento a Gabriele Latini, linea di regia. Mi raccomando, restate qui su Radio, perché oggi torna Mara Cana, Marco Piccari, Stefano Impalloni e tutta la squadra che torna per avvinarci a quello che sarà il ritorno in campo per la Serie A. L'appuntamento con le Rotocalcio, come sempre, alle 11 qui domani su TV Radio.

0: Cari amici di News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 160 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter. Con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco voi Fabio Galante.
1: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: Immancabile intervista estiva prima della partita del campionato, come sempre.
1: Sì, manca ormai meno di una settimana e molti danno ancora l'Inter favorita, d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e ho tutto l'Inter fatto al momento degli acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché secondo me l'Inter nella sua sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Son, ha messo dentro Spezia, cioè forti veramente.
1: Ecco, Stos come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto, se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, che l'ha avuto e dice è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono basate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te, Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, che quindi a livello di chi ha fatto il difensore centrale ti posso dire che l'Inter ha a disposizione 6 centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrale a scudetto e anche da Champions?
2: Ma dai, la Champions

0: secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma sono squadre attrezzate, mente per vincere, però l'Inter ha dimostrato che arrivando per due volte in tre anni a fare una finale, poi la Champions, chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, gli allenatori a Capello, a Sacchi, insomma quando parlano dice che vince la Champions vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra, al momento gli manca qualcuno, c'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
0: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ricordare che è passato da Genova, Spoiler Rosso Blu, facendo comunque delle buonissime partite, arriva da un campionato l'inglese di un livello altissimo, e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' Dumfries, che vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: E adesso secondo te l'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
0: Sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
1: Direzione Champions naturalmente.
0: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, di giocatore che ha fatto Champions, esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che, ecco, se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità tecniche che salta l'uomo, va bene, ma io credo che lì giocherà il campionato Coppa Italia e Champions, la giocherà benissimo con questa rosa che già che manca 10 giorni a fine calcio mercato, penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha preso il trasferimento frattesi della Lazio?
0: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande, i momenti belli del Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti con lui protagonista, con De Gaulle all'ultimo Verona Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace, perché andando a vedere lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che no, non lo vedo più, ma sono contento per lui, che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare, insomma, protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però per aspirare a qualcosa, con tutto rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
0: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo la Ringhio, la Gattuso la voglio fortemente, quindi va una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti i suoi calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio, devono pensare al campo, far bene, ed è una vetrina importante, perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio, che sta attraversando un momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi come altri giocatori, come l'allenatore, devono pensare al campo, far bene, poi vediamo cosa succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per fare questi profili di giocatori alla Frattesi.
1: Senti, invece cosa aspetti dal Milan tratto a Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
0: Bella domanda, mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene in una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso, a un certo momento, mi sembrava che poteva essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso alle auto su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono partire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte, specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza, perché quelli che sono rimasti, quei nuovi che arriveranno, faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere lì, insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per scudetto.
1: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa fare adesso?
0: Non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dare alla vita, quello che può fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, forte in uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità. Quindi non so cosa consigliare, se andare via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui è il primo dottore, è lui per far tornare il Leao, che insomma, che abbiamo visto in tante partite avere le qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Inizia la settimana che ci porterà la prima giornata della Serie A lunedì 17 agosto 2026, giornata con l'editoriale Rotocalcio che apriamo però con una notizia di cronaca che arriva da Cagliari. Perché? Perché ha ricoverato in terapia intensiva Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare in piscina questa notte. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della mattinata in cui parleremo anche ovviamente di notizie di mercato con la Juventus che si muove, l'ufficialità di Gianluca Umi, l'arrivo di Vicario che già quest'oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche, tante altre notizie di mercato, la Roma che si avvicina sempre di più a Rodrigo Mora e poi il calcio giocato. Perché? Perché abbiamo detto questa è la settimana che ci porterà all'inizio della Serie A, ma sono già iniziate le partite ufficiali in Italia con la Coppa Italia e con sorprese importanti su tutte, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico dove la Lazio inizia malissimo la sua stagione cadendo in casa 2-0 contro il Mantova, mentre invece tutte le altre squadre

0: di Serie A hanno ottenuto il successo, dal Genoa al Frosinone, il Torino, le squadre che hanno giocato anche nei giorni scorsi, la Fiorentina, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Si chiuderà tra l'altro oggi la giornata di Coppa Italia per definire le squadre che parteciperanno poi ai sedicesimi di finale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi in questo lunedì 17 agosto qui all'interno dello studio di TMV Radio. Al mio fianco il nostro direttore Marco Piccari. Marco, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, ben trovato e buongiorno a tutti, ben ritrovati tutti quanti.
0: Allora ci
1: saluto,
0: ritroviamo
1: anche a Gabriele Latini.
0: Un saluto ovviamente a Gabriele Latini in cabina di regia, che anche in questo weekend ha fatto le ore piccole per un po' di sano calcio argentino, che per una volta l'ho fatto dormire sogni tranquilli in un lunedì, Marco, in cui partirei dal calcio giocato, perché questi 32esimi di Coppa Italia ci hanno regalato qualcosa. Partirei dalla notizia più fresca, ovvero quella dell'eliminazione della Lazio. Già nei giorni scorsi ti avevo sentito, avevi parlato di una situazione della Lazio un po' complicata. Ecco, forse non c'era modo peggiore per iniziare.
1: Sì, ribadisco però quello che ho detto, mi sembra una settimana fa, se non erro, proprio qui a Rotocalcio. Ribadisco, questa è una squadra che in grandissima difficoltà, non soltanto a livello societario, perché insomma questo ormai è abbastanza consolidato, l'aspetto societario negativo. Abbiamo parlato l'altra settimana che mancava ancora dopo l'acquisto di Frattesi, di un difensore, di un attaccante. Va bene, sicuramente questi sono elementi che dobbiamo sottolineare. Però per me manca pure l'allenatore, senti Lorenzo, io voglio essere veramente schietto e chiaro sin dall'inizio. Dopo 40 giorni di lavoro, una squadra di Serie A che affronta una squadra di Serie B non può far vedere niente. Se non fai vedere niente, lui stesso lo ha ammesso, per carità, però non è una giustificazione. Manca la guida tecnica, lo dico veramente, perché qui quando si parla di Gattuso bisogna sempre dire il rispetto della persona, che non c'entra niente. Anche ieri io nel post gara vedo sempre delle situazioni molto tenere, perché Gattuso porta l'entusiasmo, ci mancherebbe, se non porta nemmeno quello che si mette a fare in panchina, scusate, io voglio essere veramente molto sincero, non c'è mercato che tiene quando tu fai una partita così contro una squadra di Serie B, non ci si può appellare al mercato, ragazzi, sennò stiamo sbagliando completamente ogni tipo di giudizio. Siamo di fronte ad una squadra che è vero che ha tante problematiche e questo le conosciamo, però dopo 40 giorni io mi aspetto di vedere contro una squadra di Serie B che ci deve essere qualcosa di differente, se non c'è è preoccupante. Io ribadisco, questa è una squadra che deve lottare per non retrocedere, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco ancora adesso, e ieri ho avuto ancora questa sensazione più forte.
0: All'interno di una giornata di Coppa Italia dove tutte le squadre di Serie A hanno vinto, quella che comunque parte con, che era la testa di serie più alta perché era arrivata nona in classifica l'anno scorso, è l'unica che viene eliminata, giustamente c'è l'aspetto del campo, poi c'è anche l'aspetto dell'extracampo e del mercato. Mi ha fatto particolarmente riflettere sentire le prime parole ufficiali della società in questa stagione, perché fino a ieri non aveva mai parlato nessuno della società in casa Lazio, e con il sorriso il direttore sportivo che dice: Gattuso che ha chiesto un difensore e un attaccante, gli abbiamo preso Frattesi. E in più dice: abbiamo richieste per tanti giocatori, una società che deve fare il mercato a saldo zero, e dice: abbiamo tante richieste per i nostri giocatori, e quindi è un bene che arrivino tante richieste per i giocatori, perché devi cedere per poi poter fare gli acquisti. E poi va a vedere l'ultima cessione datata 10 luglio. È veramente difficile capire anche quella che è la strategia della Lazio. Ti vengono chiesti due ruoli, vai a prendere l'unico dove non hai richieste, hai bisogno di cedere, ti vengono richiesti i giocatori e non li cedi. Cioè, qual è la strategia della Lazio? Ma ti direi fuori dal campo, e allora mi leggo anche al discorso di Gattuso, dentro dal campo, perché io non ho minimamente capito cosa voglia fare la Lazio in campo dopo quello che ho visto
1: ieri. No, ma guardate, io ti ripeto, quello che tu hai detto, quello è il quadro che noi abbiamo, e quindi sono d'accordo, ed è difficile aggiungere altro, non si capisce la strategia, siamo a pochi giorni dall'inizio del campionato e questa è di fatto una squadra incompleta, ma lo era dall'inizio del mercato, non è che lo scopriamo a due settimane, una settimana dall'inizio del campionato.
0: Lo era anche l'anno scorso.
1: E quindi è stato un mercato che lascia perdere l'occasione Frattesi, che io ancora sinceramente mi meraviglio come si possa essere arrivati a questo tipo di soluzione. è un giocatore comunque importante, è un giocatore che si

0: si andrebbe ad unire a Taylor e Rovella e sarebbe una mediana di tutto rispetto,
1: sì,
0: attenzione,
1: sì.
0: Però il problema è che io ieri sera, al di là dei nomi, quando tu vedi una partita, la prima partita ufficiale, oltre a vedere naturalmente i giocatori che sono arrivati, quelli che possono giocare o meno, ma te ti aspetti da vedere anche uno straccio di gioco, che idea vuole fare, e ti senti dire stiamo cambiando i metodi di Sarri, ma quali sono i metodi di Gattuso? Cioè io faccio questa domanda, qual è il metodo di Gattuso? Ieri sera si è capito qualcosa? Dai, contro una squadra di Serie B, per carità, nel calcio si può perdere con chiunque, parliamo di questo, però contro una squadra di Serie B tu devi far vedere qualcosa, non puoi appellarti al fatto che ti manca un difensore, che ti manca un attaccante, perché non stai giocando contro il Real Madrid, anzi hai giocato contro una squadra che almeno era organizzata,
1: sì, sì.
0: Questa è la differenza, cioè se non c'è l'organizzazione a una settimana dall'inizio del campionato, in questi 40 giorni che cosa hanno fatto? Su che cosa si è lavorato? Mi fermo qui perché io penso che c'è poco da aggiungere, Lorenzo, cioè nel senso,
1: sì, sì.
0: Poi ti dico anche questo, io ripeto, perché sennò qui ogni volta sembra che uno ce l'ha con l'allenatore, ma Gattuso viene da un fallimento enorme, non ce lo dimentichiamo, un fallimento enorme, quello della nazionale, cioè non è arrivato ai mondiali perché non è riuscito a battere la Bosnia, cioè la valutazione deve essere fatta anche sull'allenatore, non è che può essere fatta solo su chi.
1: Se andiamo a vedere le ultime due partite da allenatore di Gattuso, l'eliminazione con la Bosnia e la prima in carica la Lazio,
0: squadra col Mantova,
1: squadra reduce dalla finale di Coppa Italia giocata 3 mesi prima, eliminazione col Mantova,
0: due squadre il cui tasso tecnico è veramente basso.
1: E dovrebbe esserci una differenza netta,
0: esatto.
1: Che a prescindere poi dai due risultati finali non si è vista in campo, perché ieri la Lazio non è mai stata superiore al Mantova e a marzo l'Italia anche in parità numerica non era mai stata superiore alla Bosnia, quindi vedremo come andrà avanti. Chi invece ha preso un giocatore bosniaco è la Juve che si sta rendendo molto attiva sul mercato in queste ore, Marco, perché è arrivato Lukumi, sta per arrivare anche Vicario, sistema anche la difesa. Ti chiedo intanto, con l'arrivo di Lukumi e Vicario la Juve quanto migliora?
0: Ma senti, io sono molto sincero, non vorrei far passare Lukumi per Thuram, possiamo dire questo?
1: Sì,
0: quindi non esageriamo.
1: Io non farei passare nessun difensore della Serie A attuale per Thuram.
0: Ecco apposta, non esageriamo con Lukumi, perché ho visto veramente un'esagerazione. È un buon difensore, però insomma abbiamo visto delle partite positive, ma abbiamo visto anche degli scempi da parte di Lukumi, quindi io non so quanto sia da Juventus questo difensore, ti devo dire la verità, non so quanto sia una necessità di un mercato veramente povero e difficoltoso e vai a prendere Lukumi, però non so veramente questo quanto possa fare la differenza, cioè la differenza, faccio fatica a pensare che possa essere Lukumi là dietro. Per me il difensore più forte l'ha preso il Milan, che è stato Milan, appunto. Poi gli altri sono tutti dei buoni difensori, Vicario, vengo a Vicario, sicuramente un buon portiere, però io non ho capito tutta questa strategia del portiere, cioè si è partiti con un nome, si è andato ad un altro, si è passato da Dibu Martinez, poi si è andato a Suzuki, da Suzuki si è tornato a Dibu Martinez e da Dibu Martinez si è tornato a Vicario,
1: cioè, sì, mi è sembrato che come la Juve fosse partita con l'idea di prendere un portiere di status internazionale col Dibu Martinez, un portiere pronto, usato sicuro, con esperienza, con personalità. Poi, quando si è resa conto che era complicato andare sul Dibu Martinez, ha pensato all'investimento per il futuro con Suzuki, e poi però su Suzuki ha perso, tra virgolette, l'asta con prima il Paris Saint-Germain e poi l'Aston Villa. Sul Dibu Martinez è tornata, ma costava troppo, il problema al dito, eccetera, eccetera. E poi mi sembra che si sia buttata sull'occasione Vicario. Io la sensazione che ho, Marco, non so se sei d'accordo, è che Vicario possa essere un altro Di Gregorio, nel senso, nessuno mette in dubbio il valore tecnico di Di Gregorio, secondo me, né quello di Vicario. Io penso che Di Gregorio abbia sofferto il peso della Juve, E la sensazione che ho avuto è che Vicario, nelle difficoltà del Tottenham, quando gli è stata data anche la fascia da capitano, abbia sofferto il peso delle responsabilità al Tottenham.
0: Ci può stare.
1: E la Juve è peggio da questo punto di vista, quindi è un rischio secondo me da questo
0: ma
1: punto
0: guarda,
1: di vista.
0: Ti posso dire che secondo me stiamo parlando di un portiere che ha un livello leggermente superiore a Di Gregorio, ma non è che stiamo parlando di un buon portiere,
1: sì, ripeto.
0: Però non è che stiamo, vediamo, perché pure lui che impatto avrà, e le difficoltà del Tottenham me le hai sottolineate, quindi... Sai, Dibu Martinez era un altro tipo di spessore, di portiere, era un'altra cosa, dai, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista della personalità, era quello che serviva realmente alla Juventus sotto questo aspetto. Poi Vicario adesso, per carità, mica lo vogliamo bocciare oggi prima di vederlo all'opera, mi sembra un portiere che ha dei buoni mezzi, oggi tra l'altro ne parleremo con chi questo ruolo lo ha fatto e chiederemo anche qualche parere nel corso del pomeriggio di Maracanà. Però ripeto, io non ho capito bene tutta la strategia, come ci si è mossi per poi arrivare a Vicario, però è un portiere che meglio di Gregorio, ma non stiamo parlando di una netta differenza clamorosa tra i due. Ecco.
1: Ecco, poi a proposito di operazioni che si dovrebbero fare, il condizionale d'obbligo perché è stata una telenovela ormai nelle ultime due settimane, ci spostiamo in casa Roma per l'operazione Rodrigo Mora, per regalare a Gasperini questo trequartista, questo fantasista, questo giocatore da mettere tra le linee, che possa portare la Roma a giocare come? Perché io continuo a chiedermi, nel momento in cui tu hai confermato Dybala, è vero che Dybala è un'incognita dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, perché economicamente adesso è migliorato perché sicuramente ti costa meno rispetto al passato, però hai fatto due grandi investimenti, uno Castro e l'altro, qualora dovesse arrivare, Rodrigo Mora. Come pensi di giocare la Roma? Perché ho la sensazione che la Roma possa andare verso questo cambiamento e la doppia punta, quindi con Castro e Malen, e poi gioca uno fra Rodrigo Mora e Dybala. Ti aspetti un cambiamento alla Roma da questo punto di vista, oppure, viste le tante partite della Champions, sarà una Roma un po' più camaleontica? Se dovesse arrivare Rodrigo Mora, e che colpo sarebbe Rodrigo Mora?
0: Ma intanto sarebbe un bel colpo, mi sembra un giocatore che ha delle potenzialità, ecco. Quindi poi qualcosa devi dare a Gasperini, perché pure lui, stiamo parlando di un altro mercato veramente difficoltoso, quello della Roma, quindi
1: vabbè, fermo a Castro,
0: fermo a Castro, che a me piace molto, secondo me è un attaccante molto interessante, vediamo poi come giocherà, che se riuscirà a giocare anche in coppia con Male non meno, quindi forse Gasperini ha l'idea di cambiare qualcosa con questi giocatori che un po' sono un po' tutti simili, no? Tolto Malen, sono un po' tutti simili, sì, questi sì. Giocatori sulla tre quarti, quindi può darsi pure che lui voglia cambiare qualche cosa, e comunque sono giocatori anche tecnici che quindi vogliono la palla, quindi devono giocare con la palla, quindi può darsi pure che ha in testa qualcosa di diverso, però ripeto, intanto qualcosa devono fare, perché non mi sembra che, anche la Roma mi sembra che abbia avuto un mercato un po' immobile fino adesso, no? Quindi vediamo, di questo ragazzo se ne parla un gran bene. E vediamo insomma, se riesce a portare a casa questo tipo di acquisto.
1: Mercato un po' immobile per diverse squadre di Serie A, non è stato un mercato semplice.
0: Non è stato un mercato semplice per nessuno, Lorenzo, ma questo lo avevamo detto da giugno noi, mica perché siamo dei fenomeni, perché basta vedere la situazione generale del calcio italiano.
1: La sensazione è che sia un po' cambiato il mercato, nel senso, la Serie A è nettamente il secondo campionato per investimenti, perché ha speso molto di più della Liga e della Bundesliga, ma un divario enorme rispetto alla Premier. E ci sono società che hanno comunque speso cifre importanti, anche facendo pochi acquisti. Il Milan ha preso due giocatori e ha speso 100 milioni. La Fiorentina
0: spende un po' di soldi da anni,
1: poi bisogna vedere
0: Juventus. Il problema non è che non ci sono i soldi, cioè non ce ne sono più come prima. Ma il problema è come vengono spesi questi soldi, cioè come vengono investiti, in che operazioni. Perché se vai a vedere negli anni, quando sento dire ma non ci sono, è vero che la potenza economica non è paragonabile a quella della Premier, a quella di altri campionati, e su questo siamo d'accordo. Anche il fascino del campionato,
1: esatto,
0: è un campionato che ha perso, no, quel tipo di appeal che aveva praticamente negli anni passati. Detto questo, però, alcune squadre, Juventus e Milan, hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni.
1: Sì, sì.
0: Non è che le sono stati lì e allora il problema è li hanno spesi male, e qui torniamo a un vecchio ragionamento che si faceva anche l'anno scorso, quanto oltre alla capacità economica conta la competenza, se non c'è quella dopo spendi male.
1: No, ma infatti la sensazione è che in questo momento la Serie A non riesca a prendere i giocatori top assoluti, pronti a diventare i protagonisti per i prossimi 5-10 anni. Probabilmente l'unico che ha preso quest'anno in Serie A, vediamo poi che effetto avrà, è Gonzalo Ramos, ma comunque non era il titolare al Paris Saint Germain. Però poi vai a vedere,
0: è un giocatore che può far bene qui,
1: assolutamente,
0: può far bene,
1: assolutamente.
0: Come è successo, se tu ti ricordi, lo stesso Higuain a Real Madrid, sì, non era un giocatore titolarissimo, sì, quando sì, il sì, Napoli sì, lo prende, però Higuain era forte,
1: sì.
0: Napoli fa un grande affare, lo prende, viene qui, e ce lo ricordiamo Higuain quello che fa,
1: come no?
0: No,
1: come no?
0: Quindi io non dico che Gonzalo Ramos è a quel livello, però mi sembra un attaccante che possa
1: è un'operazione, è anche un messaggio, oltre che un attaccante, esatto, incidere, è un messaggio, perché comunque era uno degli attaccanti sicuramente più interessanti che potevi trovare sul mercato. Lo ha fatto anche la Juve con Colomouani, magari un'operazione leggermente diversa, perché lui era proprio un esubero al Paris Saint Germain, però comunque è un attaccante che comunque ha status.
0: È più forte Gonzalo Ramos di Colomouani.
1: Secondo me sì, cioè, secondo me sì.
0: Vediamo però, poi come andrà a finire il prossimo questo campionato. Però.
1: La sensazione è che in realtà non è che non si spenda in Serie A, è che ci manchi quella via di mezzo fra l'operazione molto importante e il trovare i giocatori da formare in Serie A, provando a fare delle operazioni magari senza spendere cifre folli. Per esempio, il fatto che la Roma, per prendere un trequartista di prospettiva, deve spendere 25 milioni più il 50% sulla rivendita per Rodrigo Mora, o la Juve debba spendere oltre 30 milioni per Alai Begovic, mi fa pensare, ma non c'è un modo in Italia per arrivare a questi giocatori un po' prima? E quindi magari poter acquisire poi potere economico, perché i giocatori li paghi di meno, e quindi invece che spendere, che ne so, 70 milioni per Alai Begovic e Colomouani, prendi un esterno giovane a 10 milioni e invece di spenderne 25 per Lukumi ne spendi 50 per un difensore molto forte. Cioè, mi sembra però di poter dire in questo momento in Italia manchi l'arrivare primi. Cioè, noi arriviamo secondi.
0: Perché però devi arrivare primi? Lì, quando è che arrivi primi? Primo? Arrivi quando c'è la competenza, che qualcuno lo vede prima.
1: Esatto.
0: Se non c'è questa, tu arrivi sempre dopo.
1: Sì.
0: È così, vabbè, arrivo dopo perché lo vedo. Lo vedono tutti, non è che lo vedi solo.
1: Perché
0: tu,
1: per esempio, anche su Gonzalo Ramos, la Serie A arriva seconda. Perché Gonzalo Ramos esplode in Portogallo. La Serie A non ha i soldi per prenderlo subito, arriva al Paris Saint Germain. Poi, quando è in uscita da lì, arriva la Serie A. Ecco, ci manca sì il lato economico, manca un po' la competenza, però l'abbiamo detto, Marco, siamo nella settimana che ci porterà alla prima giornata, sì, di Serie A. E allora, queste settimane, in questi giorni, va tanto di moda, no? Le graduatorie, le file,
0: le griglie, le faremo anche noi, questa sarà la settimana delle griglie, dei pronostici, bla bla bla, ci sta, perché poi ti diverti anche a vedere poi a fine anno chi ci è andato vicino o chi non ci ha preso per niente.
1: Guarda, io non ti faccio, la griglia arriverà, non so se la farete venerdì, in settimana, eccetera.
0: Io direi anche che sarebbe più corretto quest'anno aspettare la chiusura del mercato.
1: Sì, che tanto poi alla fine sono iniziate si giocano due giornate prima della chiusura del mercato,
0: quindi sarebbe giusto, infatti, propenderei per aspettare.
1: Ti chiedo i gruppi. Ti chiedo i gruppi partendo.
0: Le fasce.
1: Ti chiedo quante e quali squadre vedi in lotta per lo scudetto?
0: Due squadre.
1: Inter e Napoli
0: e una terza che si può inserire. E come terza, faccio un po' fatica. Però Inter e Napoli le vedo proprio davanti, insomma, l'Inter mi
1: nonostante
0: sembra
1: delle squadre hanno fatto meno sul mercato.
0: Sì, però l'Inter ha preso un altro giocatore importante che è Stones, e secondo me questo è un giocatore proprio giocatorone che ancora può dare tanto nel nostro campionato, che insomma è un campionato che chi arriva, che ha fatto un certo percorso all'estero, anche se ha 33 anni, 34 anni, ancora può incidere nel nostro campionato. I ritmi sono diversi, l'intensità è minore.
1: L'ha fatto Akanji l'anno scorso.
0: Sì, ma l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche Modric a 40 anni, quindi non capisco perché. Cioè, Stones è un giocatorone, Stones è uno che può fare il centrale, può fare il centrocampista. L'Inter ha preso un giocatorone. Io su questo non ho avuto modo di dirlo, perché quando è stato acquistato ero in ferie, però convinto che abbia preso veramente un gran giocatore.
1: Spence?
0: Spence, io su lui ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, ho qualche dubbio, non mi sembra sto grandissimo esterno che vogliamo, però l'hanno
1: la
0: preso.
1: Bolla mondiale, no? Ci sono questi giocatori che fanno bene
0: preso,
1: al mondiale.
0: Però ecco, non mi sembra proprio uno che possa fare sfracelli, però magari sbaglio e verremo smentiti dal campo. Quindi, sai, come squadra, come terza, io non lo so, perché io nutro un po' di fiducia nel Milan quest'anno. Ti devo dire la verità, a me Amorim mi sembra uno preparato. a che ne dica qualche influencer che già l'ha bocciato dopo mezza partita, che poi dopo viene smentito dalla partita stessa, no? Però a me mi sembra uno che sta lavorando nel dare un'identità a questa squadra, sta facendo un cambio che non è facile da quello che era l'anno scorso a quest'anno, e magari in questo cambio può anche rivitalizzare

0: qualche calciatore. Un punto di riferimento importante lo ha preso, che è Gonzalo Ramos lì davanti, un altro l'ha preso che è Ghila dietro. Manca ancora qualcosa, ecco, mi aspettavo. Il Milan ha fatto una partenza clamorosa, che si è piazzato subito davanti sul mercato e poi si è fermato.
1: Penso che sia molto sospeso sulla questione Leao.
0: Sì, Leao onestamente io proverei a darlo via in qualche maniera.
1: No, anche perché manca quel trequartista in più, quel giocatore sulla tre quarti da mettere vicino a Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. È chiaro che se però ti resta, ora è brutto da dire, però se ti resta sul groppone, tra virgolette, Leao, e prendi questo giocatore, magari investendo anche tanto, poi conoscendo Amorim che gioca in quel modo, punto, con questo 3-4-2-1, e poi se di tre ne devono giocare due,
0: sì.
1: Cioè, Leao se ti resta poi sul groppone e dopo la stagione che ha fatto diventa una riserva e non gioca mai, e poi i 40-45
0: chiedi
1: adesso,
0: chi te li dà?
1: Non te li dà,
0: no, sono d'accordo, infatti è un momento, questo è un bivio, questo è un bivio,
1: la questione
0: che va risolto.
1: O la risolvi in un modo oppure devi ripartire.
0: Poi,
1: da Leao,
0: ci sono altre squadre interessanti, che per esempio il Como ha fatto
1: e arriviamo,
0: sempre un
1: e arriviamo
0: grande
1: al
0: mercato.
1: Secondo gruppo, che è quello Champions.
0: Esatto, il Como ha fatto un grande mercato, ha speso un'altra volta un sacco di soldi, io credo che gli serva una punta. Ieri ho visto anche lì la partita Liverpool-Como. Per carità, Liverpool è una squadra nettamente più forte, però sai, si vede sempre, no, l'idea che vuole mettere in campo questa squadra, ma davanti gli manca qualcosa. E non
1: è
0: so,
1: Ken quella cosa che manca?
0: Guarda, io potrebbe essere un colpo di mercato finale del Como. E poi sai, c'è una cosa da dire, sono curioso di vedere che impatto avrà sul Como la Champions, perché è la prima volta per i giocatori, è la prima volta per l'allenatore, devi cambiare una gestione, devi andare a affrontare delle squadre comunque corazzate forti, devi cambiare tutta la settimana di lavoro.
1: È una squadra molto giovane.
0: È molto giovane, è molto interessante, cioè potrebbe avere un impatto e limitarti qualche cosa sul campionato, perché non vuoi andare a fare brutte figure lì. Sì. E quindi qualche cosa potresti perdere. Sono curioso di vedere che tipo di impatto ha.
1: Anche perché dipende poi come la vivi. Per esempio, ricordo il Bologna, quando andò un paio d'anni fa, la viste veramente come una festa. Ma
0: esatto, ma Fabregas non la vuole vivere,
1: esatto,
0: così. Fabregas non la vuole vivere in questa
1: secondo
0: maniera.
1: Secondo me hanno voglia proprio di mettersi in mostra.
0: Sai, in quella fascia ci mettiamo il Como, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo
1: Mi l'hanno già citato, la Juve.
0: Sì, la Juve ce la metto, però la Juve davanti manca ancora qualcosa. Manca ancora qualcosa, vediamo. Se ci sono davanti, in mezzo.
1: Ma perché non esce David? Non
0: lo so, io credo che ci voglia un po' di qualità anche in mezzo al campo, che in questo momento non vedo. E quindi vediamo, però la metto in quella fascia. Poi sai, l'Atalanta pure è un altro discorso molto curioso, perché c'è Sarri che sta cambiando l'intero metodo di lavoro.
1: Sì. E quindi lì è veramente un prendere il foglio e strapparlo completamente.
0: Tutto, e ricominciare tutto, e quindi vediamo che tipo di impatto avrà. Ecco, quella è la seconda fascia dove ci sono tutto quel gruppone lì.
1: La Fiorentina?
0: La Fiorentina la ritengo adesso un'incognita.
1: La prima delle altre?
0: Sì, la prima delle altre, perché io voglio capire non tanto il valore dei calciatori, che mi sembra molto interessante in alcuni elementi, però voglio capire l'allenatore.
1: Con una squadra totalmente nuova, perché la Fiorentina cambia almeno 7-8 undicesimi.
0: Io voglio capire l'allenatore, se cioè anche qui noi dobbiamo capire, l'allenatore lo fa lo step, perché me lo deve fare.
1: Sì.
0: Dopo che ha fatto bene con squadre la cui pressione era minore, e le richieste erano minori. Questa è una piazza tosta, questa è una piazza che vuole fare qualcosa, questa è.
1: E che ha entusiasmo.
0: Esatto, quindi adesso lui ha una bella macchina e la deve saper guidare.
1: Dice, ha voluto la bicicletta.
0: Capito? Quindi lì c'è l'incognita grosso, voglio capire che tipo di campionato riesce a fare.
1: Ecco, e poi c'è, diciamo, abbiamo detto, il gruppo delle altre, dove in questo momento io vedo per esempio 4-5 squadre da cui mi aspetto una stagione tranquilla. Penso l'Udinese, il Sassuolo, il Torino, oppure ti aspetti che veramente ci sia un gruppone di 10-12 squadre che veramente lotteranno, non dico tutte per non retrocedere, ma dalle quali in qualsiasi momento con due sconfitte magari puoi veramente ritrovarti in una situazione complicata. Cioè, per esempio, tu hai detto la Lazio lotterà per non retrocedere, io credo, nonostante quello che ho visto ieri, credo che faccia parte di quel gruppo con Udinese, Sassuolo e Torino,
0: ma ci sono
1: che arriveranno
0: squadre
1: a metà
0: classifica. È chiaro che io ti dico, ci sono squadre nettamente inferiori alla Lazio,
1: sì.
0: Dietro, non davanti, dietro. Però poi i campionati sono strani, ragazzi.
1: Vabbè, la Fiorentina l'anno scorso
0: che era una squadra che doveva lottare per non retrocedere,
1: no.

0: Voglio dire, i campionati bisogna vedere pure come, che tipo di situazione si crea nel gruppo. Cioè, la Lazio parte in una situazione di negatività totale, totale, e qui serve un gruppo di uomini prima e di calciatori dopo. E ci sono questi elementi? Io non lo so, non li conosco, quindi devo vedere che dirà il campionato.
1: Bel banco di prova questo campionato. Per chiudere, per salutarti Marco, poi ricorderemo ovviamente anche il ritorno di Maracanà fra poco. Chi vedi più indietro? Quali squadre? Se già hai tre nomi delle squadre maggiormente in difficoltà.
0: Frosinone lo vedo indietro. Poi vediamo, c'è tutto un gruppo di squadre che più o meno sta.
1: Io Lecce vedo abbastanza.
0: Sì, Lecce, Frosinone.
1: Lecce che oggi chiuderà la giornata di Coppa Italia, non ha ancora fatto l'esordio. Frosinone e Monza, che è un'altra, secondo me, è ancora un po' indietro.
0: Queste qui le
1: hanno iniziato bene in Coppa Italia, però.
0: Sì, vabbè, ma non lo so. Sono squadre che poi li devi vedere sul campionato, è un'altra cosa. Sì. Della singola partita, ecco. Vediamo, dai, questo è un po' il gruppo di squadre.
1: Saremo a vedere. Come si riparte oggi con Maracanà?
0: Ma si riparte, dai, si ripartiamo intanto oggi dopo un mese di stop con Stefano, con tutta la squadra. È chiaro che oggi ci concentreremo un po' su quello che sono un po' le news di questa giornata. Mercato sempre molto, focus sempre sul mercato, quindi andremo a commentare queste operazioni che stanno arrivando in queste ore. È chiaro che si ripartirà dal KO della Lazio di ieri sera, da quello che ha detto la Coppa Italia. Anche perché non abbiamo detto della Fiorentina, ci sono stati segnali anche di Gudmundsson che sono interessanti,
1: vero.
0: È stato sempre quello un po' criticato lo scorso anno. Quindi dai, facciamo un po' un quadro generale, poi piano piano ci avviciniamo alla giornata di campionato,
1: che ricordiamo inizierà sabato e ci darà il via alla stagione 26-27 in Serie A. Grazie Marco Piccari.
0: Grazie Lorenzo, buon proseguimento a tutti.
1: E noi tra pochissimo torniamo con il Rotocalcio, saremo all'interno della redazione di Tutto Mercato Web per le ultime notizie di mercato, fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione.

certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei

0: Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di 3D Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregori ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera

0: lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumi, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare. Come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45, 11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore. E oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. 3 situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata, anche da più fonti, 8

milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere.

0: Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che, fino a metà settembre, saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Balloon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aero Club Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
0: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi e raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
6: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
0: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
7: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
8: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
9: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi bellissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di falanghine e piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
10: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
11: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef

0: Abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana del mondo. Questa cosa bella qui ad Agenova a Palazzo Cambro. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campolo.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
3: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne,

0: con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo Spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La Ruota nel Tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole, perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive e incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
3: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
0: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
3: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
6: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38ª edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti e provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della mercanzia dei bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri tra

0: MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
1: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
2: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancor prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo, recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
3: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
4: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni

0: d'autore affidati a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
1: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà, in realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pienolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: No.
2: Quindi già parto da questo. Poi andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione, certo. Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
2: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: parliamoci
2: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini. Sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Della Biancheri poi come capo delegazione.
2: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto,

0: Io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi,
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? In questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta
1: Eh
0: vivendo il
1: già.
0: calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: precampionato, e
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve anche
1: fermato.
0: capire,
1: Bravo
0: si è
1: Marco, è vero.
0: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio,
1: impossibile, è
0: credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fare i spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
0: pure
1: è
0: questa volta.
1: strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
0: Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto. Bravo. Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che effetto,
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
0: È un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, d'accordo, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre, abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore.

0: allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì.
0: anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Ecco, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare, c'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, quindi
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere,
1: penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre,
1: Vai, vai.
0: attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che
1: Bravissimo.
0: non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: dai. Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. Tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a

0: grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Lauriny, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Lauriny, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Lauriny ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh. Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Lauriny continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, dai, mi diverto. Sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
1: È vero, certo, stanno facendo
2: E
1: caso.
2: ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
1: Sì,
2: no? Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
0: è Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so,
1: La legge
2: sinceramente.
1: di
2: Io
1: mercato.
2: spererei di no, nel senso per la Fiorentina, spererei di no e si starà a vedere.
0: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, tra vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia. Dico la verità, poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente.

0: di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco, che
2: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Ma così la meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato perché
2: c'era più competizione,
1: c'era più qualità, anche.
2: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari e dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una 30 d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni.

0: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
1: Poi Di Marco io ce l'ho, certo. Ho giocato a Empoli, e era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: È cresciuto tu?
1: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
1: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
1: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Un gioco adatto.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
1: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
1: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus, e allora a proposito dei bianconeri ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato, in particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile, e allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoffi, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain non avrebbe alcun senso, piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare, farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Chivu. Inter che comunque sentendo un po' tanti addetti ai lavori parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della

migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina, con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta, ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,

0: Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione impressionante.

0: imprescindibile è quella di ieri mattina. Acquisizione del cartellino. Si sta procedendo. La Roma ha le carte in mano. Ci sono tre componenti essenziali. Il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo. E queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Hendrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Hendrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Hendrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito. Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, il che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte, e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4.000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Mazzotti. Sei palinsesti, un solo canale, sul 403 del digitale terrestre.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente. Eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso. Questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie, regia. Michela Shiro. Ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, perché perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta. Però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexon Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che glielo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono oh, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, Non sia perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli... adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. Allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose, i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze, e poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa, e non può essere in competizione con nessuno, però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico, signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti fighi, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero... che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene, perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono, ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che... cioè, Simona è veramente pesante, oppure ma perché? Ma le sta così male quella che me. Ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei... mi capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è... comunque non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, e non faccio nomi, però ora come ora, e ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone, anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Ma dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore, cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è... Cioè, se una cosa non ti piace... Passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... Non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie.

body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere, perché il corpo di

e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliele frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma raga, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria, andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercela un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché è davvero dispensare gentilezza.

forza, crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di 4 esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kuvuy, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia

0: La presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna ed

0: del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregori ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP, domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physioclinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave, perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché Sulé deve aspettare. Ritengo che Sulé sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì. che sì, vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte?

essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato, non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumi, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto, la Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Hendrik
è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fai il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Ma che ma
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
5: Margherita, quanto fa 12 per 6?
3: Margherita, la capitale del Perù.
6: Sei pro o contro la pace nel mondo?
7: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Margherita, scusa, scusa, permetti di avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
9: Margherita, ultima domanda.
10: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti ricorda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista, sì.

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italia Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, Passo lento ma violento, ma io già so, io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco

Grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio. Più dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose. Questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa, viva i gemelli in questo caso, no, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste
per piacere è anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, è avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma mo non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting For You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione ed essiccate sono ottime per profumare le dispense e per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere, Stella, fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo, se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo, evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione, soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, una bella bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi e al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: precedevano la settimana scorsa, non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas, ma ve lo presentiamo così.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgino e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, ma senso. Perché hanno detto a Giorgina, hanno detto a Giorginia Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio della, secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei ha comunque il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti metto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: quel commento.
0: Sicuramente
1: lo avrà fatto, sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram fanno, ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Allora,
0: per
1: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, no, poverina, è stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha.

0: avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare la vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Poi devi, puoi denunciare Belen, perché tu il primo,
1: no, in quel come caso la Ferrari, no,
0: perdona, perdona, c'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: e sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, è quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente, certo, certo, cattiva, certo, sì, sì, mi capisci, sì, non sì, sei sì, mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
1: certo,
0: offensivi,
1: rischiando altrimenti, dall'altro lato, certo, dire magari la gente che non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo,
0: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
1: certo,
0: ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh,
0: non,
1: esatto,
0: ha, no,
1: non
0: per
1: è,
0: dire,
1: non è,
0: non
1: è,
0: però ci sono una marea di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
1: ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì,
1: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima,
1: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima,
0: stata,
1: che aprisse,
0: no, no, è stata
1: tutto
0: proprio
1: quanto,
0: la prima influencer,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: quel,
1: sì,
0: senso,
1: no, è stata lungimirante in, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi, cioè, il parlare di art, VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno avevi, ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.

0: Il country rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, è sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì. È bello essere gentili ed eleganti.
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le ribelle e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì.
1: Non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: no,
0: uscire.
1: rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, a chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite, tutte insieme e facciamo un bus.
0: Siamo gentili, siamo gentili, carine ed eleganti, andate sotto e dite butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastardi,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia.
0: Come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ma se non sai, non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: È bellissimo. Posso dire l'ultima cosa? Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, prima del dopo la ci sarà A B, quindi lab.
0: Abbiamo finito. Ciao, è bellissima questa cosa, ne faremo dopo. Sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi più.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No,
0: li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra la bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato. La bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una
0: si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: deve
0: ordine alfabetico,
1: per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I
1: J K L M N O. Per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come
1: si
0: chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo.
1: Ah,
0: avevamo noi. Beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi possono regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, allora siamo giunti al momento dell'almanacco. C'è una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo scominto. Passo lento ma violento e me passa lo scopo.
0: La domanda l'avete fatto fino adesso? Avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: un missiletto avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio terra, eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo, immagine. ma certo, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti, io non vedo di fare l'almanacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito,
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa, in più nello specifico, la chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
2: Rimetto il ritorno futuro.
1: No. Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene. Fate patti avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono. Vada.
1: Voglio dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo Dì. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea,
0: direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: pomeriggio,
1: esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto proprio, come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati. Ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se, se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue,
0: sì,
1: sotto,
0: che sono,
1: abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, e tranne il finocchietto.
0: E dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo. Sembra facile trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo è, ce lo dobbiamo dire anche
1: sì,
0: noi stessi.
1: È vero.
0: Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè, non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma, o da Vieste a Crema, o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
2: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farci una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste,

con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli, su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2-3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2-3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione, in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante, mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io il 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare i bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa, non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter

convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta da 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché è ancora un calciatore del Napoli, a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una cosa, è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo. Hai ragione, ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Sciro, grazie, regia. Michela Sciro. Ed è una ragazza solare. È una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché, per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, Perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexon Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate, mi pone... ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto.

perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa.

e fai schifo. Io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente a fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi, quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori, e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se gran parte secondo me si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona
persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari è posta amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono.

E quindi quando io, ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare di, della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni. Anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze, e poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà. Farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca. E come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione. Perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa. Magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene, perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono, ok? No, vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che... cioè Simona è veramente pesante, oppure: ma perché? Ma le sta così male quella che... ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui
in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi, ma siete davvero molto sciocchi. Perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione. Non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei... Ah, mi capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore, stai calma, ci mandavi in galera, però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì so, mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi. Però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando, e Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che, puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... Allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare.
deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è, cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre, passa, vera, ma passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni

Che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno la sua maturità la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere. Non spendeva mai perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma raga, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapor popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così? Ma è veramente una donna stupenda? Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente
finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne.

Ma difendere altre donne, noi non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare, ok? Ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna, perché o è troppo magra, o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora. Che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo, facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che

0: vanno individuate nel nuovo presidente della Federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito e che
1: No,
0: cosa dovrà fare il direttore tecnico
1: sinceramente
0: della
1: no,
0: nazionale italiana.
1: sinceramente no.
0: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Malagò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano. E ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico. Direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di
1: Del
0: un'altra
1: Brasile,
0: federazione, quindi
1: certo.
0: sotto contratto. Esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente
0: Possiamo
1: diversa,
0: dire
1: Marco, sì,
0: questo.
1: completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la
1: La
0: formazione sul
1: formazione.
0: pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. E sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare a
1: Certo,
0: dama, però ci provi fino alla
1: ma
0: fine.
1: perché ci si prova
0: Quello poteva
1: sempre,
0: essere.
1: Marco, quello bisogna
0: Esatto,
1: sempre
0: ci
1: provarci.
0: si prova. Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: Chiaro,
0: parliamoci chiaro. Non
1: chiaro.
0: è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
1: La
0: la
1: stagione.
0: stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono
1: Sì,
0: amico di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi
1: che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché anche la scelta
0: esatto,
1: di
0: no, ma su
1: Bianchè,
0: questo
1: della Biancheri poi come capo delegazione.
0: siamo. Siamo d'accordissimo, Ale. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari, magari, magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini, e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema.

0: problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no, in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché

0: quindi Sarri riusciranno ad avere un effetto su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre,
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole insomma ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale

0: principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole tanto, Marco, capisco. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore, e poi per carità magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
0: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
1: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
0: anche secondo,
1: quindi,
0: me. Anche secondo me,
1: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
0: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
1: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
0: Bravissimo.
1: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, però, lui era una squadra scarsa, però, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
0: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
1: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
0: Esatto.
1: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
0: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
1: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
0: Sì, te l'ho fatta apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, Attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può

nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto

0: l'onde che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora, per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile

Piace con gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avresti una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato cosa, a cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata. Però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoge, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoge, il che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni? Intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange, e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!

0: Amici di Trebbi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni, la situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebbi Meteo, durante missioni.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Radio React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
11: Per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
12: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che pasta è fatta.
11: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
12: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
11: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
12: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
11: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
12: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. Come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
11: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
13: Ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
12: Era ancora più davanti.
13: Tu pensa, no, che è un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
11: Così la meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
12: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una grande piazza, Firenze, che ha tutta a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
11: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
12: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
11: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
13: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
12: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
13: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
11: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
12: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
11: Eh sì, perché comunque è in partenza.
12: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... Il calcio di ora un po'... Sono un po'... Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
14: Beh,
12: è un, ma secondo me è un peccato.

0: c'era più competizione,
1: c'era più competizione,
2: c'era più qualità, c'era
3: qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
1: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
1: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una 30 anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
1: Poi Di Marco, io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: Sei cresciuto tu?
1: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
1: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
1: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
1: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
1: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com: Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon. e lo convinco a tornare. Anche di Perin, Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a meno dito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kiev. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova. Lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata?
1: Un po'.
0: Vabbè, dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Ma
1: Sì, dai.
0: guarda.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare da qui.
2: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
2: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
3: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
3: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
4: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli animali?
1: Ma come mi dovrei porre, scusami?
3: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: musicale? Prossima
3: musicale?
1: Domanda.
5: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla torre?
1: Ma che c'entra con...
6: Margherita, quanto fa 12 per 6?
4: Margherita, la capitale del Perù.
5: Sei pro o contro la pace?
7: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Margherita, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
9: Margherita, ultima domanda.
10: Sì. Lo so, sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì, lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista. Sì.

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexon TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexon TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la nuova serie, bravo, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito appunto sembra che io dica invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi richiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21. Quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, almeno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste
per piacere, è anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, è avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma mo non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting For You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense e per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella, fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Beh, questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da, da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi al mio fianco di tanto beltà vestita.
1: Aspetta.
0: Lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico. Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas, ma ve lo presentiamo così.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun

0: TV, premendo il tasto rosso, arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgina di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito,
1: no, ma senso. Perché hanno detto a Giorgina a Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Chi è grassa? Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: no,
1: sì, però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però,
0: stavo,
1: immagino.
0: Stavo cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: il commento.
0: Sicuramente
1: l'avrà fatto, sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Allora,
0: per
1: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo, e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly. Tutti ce li ha messi dentro, e lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma è giusto
0: sì,
1: così,
0: certo.
1: E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
0: no, in quel
1: come
0: caso
1: la Ferragni,
0: no,
1: perdona,
0: no.
1: C'è stato,
0: sì,
1: anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono. Come dire, E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo, ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente certo, cattiva, certo, sì, mi capisci? Sì, non sì, sei sì. Mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo,

0: spettacolo, artisti più o meno stanno imparando comunque come scrivere e con attenzione, come dicevi tu, a non essere offensivi,
1: rischiando altrimenti dall'altro lato, certo, dire magari la gente che non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo,
0: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
1: certo,
0: ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh, non, esatto, ha, no, non, per è, dire, non è, non è,
0: no, no, però ci sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
1: ma allora e io credo che entrando poi purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì,
1: perché se per primi loro è diretta, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima
1: è stata una delle prime con MySpace, addirittura ancora prima che aprisse,
0: no, è stata
1: tutto
0: proprio
1: quanto
0: la prima influencer,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: quel
1: sì,
0: senso,
1: no, è stata lungimirante in, però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi c'è, cioè, il parlare di art, VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno vedi, ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70 quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
0: certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, io con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
0: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
1: sì, Rai Storia,
0: non sapevo, non mi ricordavo, no, il canale,
1: Rai Storia, stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi,
0: poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori,
0: esatto,
1: perché a seconda della parte dell'Italia,
0: esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
1: sì,
0: dici domani piove.
1: Bernacca, esatto. Sì, esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare, e come le massaie con il grembiule, con la
1: a vedere
0: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che meraviglia.
1: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere, appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
0: Certo.
1: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera,
1: no, ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
0: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
1: la luna, famosa luna.
0: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
1: Certo,
0: ma ha utilizzato
1: sì.
0: Una parola che io ho detto, vabbè,
1: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

0: minuto.
1: C'è l'ebook, che
0: Sì.
1: io non sono mai d'accordo con l'ebook perché nel
0: No.
1: senso non mi piace, però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione
0: La
1: della
0: spiegazione.
1: parola. È
0: Questa
1: bellissimo.
0: cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola lapalissiano, prima di arrivare al lapalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è
1: Prima
0: prima,
1: di
0: che tu leggi,
1: LAPI.
0: esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a
1: Sì.
0: scorrere e in qualche modo ti rimane nella
1: È
0: memoria
1: bellissimo.
0: e
1: Posso dire
0: magari.
1: l'ultima cosa? Una delle cose più
0: Secondo me.
1: belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario. Cioè devi andare in ordine alfabetico. Quindi AP, dopo l'A ci sarà AB, quindi lab.
0: Abbiamo
1: Sono.
0: finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne
1: Sigla.
0: sperimenteremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi io.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No,
0: li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il
0: vocabolario,
1: fatto,
0: il vocabolario.
1: Ah, okay.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano. In chiusura, proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: dalla differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa mi ha creato una si è aperta la
0: porta. L'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono

0: sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: Deve
0: ordine
1: essere per forza la
0: alfabetico,
1: B.
0: esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine
1: Cioè, prima
0: alfabetico
1: di
0: in base.
1: Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A, B, C, D, F,
1: Ma
0: G, H,
1: no,
0: I,
1: sì,
0: L,
1: ma
0: M, N,
1: per
0: O.
1: dire, ma era un
0: O,
1: esempio.
0: cioè essere O, quindi c'è la O, la O, erte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero, la
0: Come
1: cosa
0: si
1: mi
0: chiama quel
1: spaventa.
0: gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo!
1: Ah, no.
0: Avevamo noi, beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un
1: Scarabeo,
0: gioco di guerra, un gioco no?
1: risico.
0: Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mandavi, buttavi, mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere
1: Ah,
0: sfuse,
1: Scarabeo.
0: eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Giustamente.
0: Dobbiamo stare a
1: High
0: high
1: level.
0: level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco.
1: C'è una
0: C'è una
1: ricettina.
0: ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli
0: e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto,
2: è un missiletto, avendo il baricentro basso è più forte,
0: è un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così, no, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow, fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con.

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Sono tre i momenti. Io non vedo di fare il manacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Ma sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
2: subito
1: che
2: come
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Voglio andare a vedere.
2: Rimetto Ritorno al Futuro.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene. Date un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Voglio dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però, parliamo. Devi. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo

0: Bomba!
1: Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno due uova a testa, perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o nel pomeriggio, esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme, hanno ritirato fuori sto pezzone, era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Fru, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene,
1: che
0: troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo, trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta, ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il

Per agosto mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme, riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Stile, fascino ed eleganza, andiamo a passo di danza e poi con la ginnastica, prima la ritmica e a seguire l'artistica.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel villaggio dello sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre, vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV, non mancate, ciao!

0: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Premier danese, Mette Frederiksen, hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché

0: anziché con l'intero Consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del Presidente. Calciomercato, l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le altre.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra,

0: extra disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso, come nel caso di OpenDA, cambia poco. Si parla di Coop Miners, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore e oggi

credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato, ve lo faccio sentire perché è sempre ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social. Mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe. Oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso. Questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione. Ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto. Rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo. E ho pensato: anche se fosse. E quindi, e a quel commento ho messo un bel like. Una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo. Ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie, regia. Michela Shiro. Ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, però Perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore

a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexun Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice no, mostralo ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca. Diversamente, una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati. Ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi, quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori, e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinante.

bronzo ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare di della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Quindi io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa,
magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma figa, ma certo che... cioè Simone è veramente pesante, oppure: ma perché? Ma le sta così male quella che... ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei, non capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi. E quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è... comunque non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, è soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, però ora come ora, ripeto, ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole, aspetta. Eccola qua, aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che... puoi essere anche una donna... forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti,
veramente anche

Il tuo castello di certezze comincia a vacillare e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice. Giorgina Rodriguez replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia. E dice: il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Beh, dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona di successo che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya. La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella. Ma non è... cioè, se una cosa non ti piace... Passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e... non gliene frega più niente di fare queste battaglie perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i

basissi, come direbbe Montalbano. Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa da

come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso. Davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne, non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti, andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercela un fisico così, il braccio. Giorgina è un corpo perfetto, andassero a cagare quelli che dicono il contrario, è solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i

0: loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano ad essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Ma Ale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: No.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
1: esatto,
0: sempre
1: esatto,
0: provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, io ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, può

0: forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche esatto, la scelta esatto, di Bianchè, no, della Bianchieri, ma, poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema. Io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no, in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato,
1: no, certo, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi, quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan ha parte con il mercato, ma poi si è fermato, e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi Io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente, e ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione, forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como, questa è la grande provocazione.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri,
1: bravissimo,
0: riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di
1: effetto,
0: quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te, che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare.
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni,
1: esatto,
0: e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, capito. Marco, però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: no.
0: Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto.

0: rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza. Questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, ecco, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo me.
0: Sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale,
1: bravissimo,
0: che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, no, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura. Staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco. Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai.
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: Guarda.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Kushner ha incontrato Al-Alamein, il leader di Hamas Khalil Al-Laia, per sollecitare passi concreti sul disarmo prima di recarsi al premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. E Trump avverte: se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con un'intensa pioggia di droni e missili, un attacco

attacco sul villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod, a 15 km dal confine, ha provocato 6 vittime civili e 4 feriti, tra cui un bambino di 14 anni. Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni in volo sulle regioni interne, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, neutralizzando numerosi velivoli diretti verso la capitale Mosca. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri giungerà da Roma per affiancare la polizia nelle ricerche, puntando i riflettori sul personale della struttura per individuare un eventuale basista. Nonostante i sistemi d'allarme e videosorveglianza fossero perfettamente operativi, i malviventi sono riusciti a sportare 3 tavole del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo in Pietà da una teca blindata in soli 2 minuti prima di fuggire e abbandonare 2 pannelli all'esterno. Drammatico omicidio suicidio tra i comuni di Dolo e Campo Nogara nel veneziano. Il 43enne di Novembre è stato trovato impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39

0: Ecco, deve esserci un approccio comune. Noi speriamo che ci sia, che si superino le differenze, le contrapposizioni e ci sia davvero un approccio comune che permetta di affrontare in modo umano questa situazione.
1: Senta, l'appello a una pace disarmata e disarmante continua a rimanere inascoltato, come dimostra Hormuz?
0: Ma la Chiesa da sempre appella, fa un appello alla pace, purtroppo non sempre questo appello viene seguito, anzi molte volte, però io credo che la Chiesa deve continuare a insistere su questo tema, che poi alla fine anche trova eco nei cuori degli uomini, perché gli uomini si accorgono che in questa maniera di fare, questa maniera di condurre le cose del mondo non può portare che a ulteriori conflitti e ulteriori dolori e distruzioni.
1: Ecco, a proposito di conflitti, a che punto stanno i lavori che sta portando avanti la Santa Sede per quanto riguarda il conflitto in Ucraina?
0: Il conflitto in Ucraina, lì c'è i modi, a cominciare dal Papa Francesco, di offrire anche una mediazione da parte della Santa Sede. Finora non c'è stata nessuna risposta, diciamo, in maniera diretta. Noi continuiamo i nostri sforzi, adesso ci sarà il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, che andrà a Mosca, speriamo che qualche frutto, ecco, si raccolga e si possano avviare dei percorsi di cessate il fuoco e poi anche di negoziato.
2: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo l'anticiclone un po' più defilato ad ovest e correnti più fresche oceaniche che dalle isole britanniche interesseranno l'Europa centrale. Andiamo a vedere gli sviluppi quindi sull'Italia, con una fase sostanzialmente stabile in mattinata, mentre durante il pomeriggio sulle Alpi di nord-est e soprattutto l'Appennino centro-meridionale ancora la possibilità di qualche breve temporale. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia, che ci mostra una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio, dicevamo, possibile qualche temporale soprattutto sulle aree interne del sud e l'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

trionfo storico per gli europei di atletica leggera di Birmingham con gli azzurri che chiudono il primo posto assoluto. Medaglie complessive 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Grandi protagonisti spiccano le vittorie di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, la doppietta di Nadia Battocleti tra 5.000 e 10.000 metri, fino ai successi nel triplo firmati da Daria Derkac e Andy Diaz. Proprio Tamberi ha affidato ai social un messaggio pieno d'entusiasmo dopo successo continentale, lanciando un forte non mollate mai niente ai suoi tifosi. L'Italia precede in classifica la Gran Bretagna, ferma a quota 9 ori, e la Germania, coronando una rassegna continentale indimenticabile per tutto il movimento azzurro. Vanno in soffitta i campionati europei di nuoto di Parigi, con l'Italia fantastica protagonista, pur dovendosi accontentare del secondo posto finale nel medagliere generale. Gli azzurri chiudono la rassegna continentale conquistando il bottino complessivo di 43 podi con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, piazzandosi alle spalle soltanto della Gran Bretagna prima a quota 14 ori. Il sorpasso decisivo dei britannici arriva grazie ai successi nei 200 farfalla e nella 4x100 mista femminile. A nulla è valso successo nell'ultima giornata di Simona Quadrella nei 400 stile libero. Nel bilancio complessivo della spedizione azzurra spiccano le 20 medaglie del nuoto in vasca e le 9 dei tuffi, specialità dove l'Italia ha dominato chiudendo al primo posto. Prima clamorosa sorpresa nei 32esimi di Coppa Italia, la Lazio di Gennaro Gattuso viene eliminata all'Olimpico perdendo 2-0 contro il Mantova. I biancocelesti, con il neoacquisto Davide Frattesi, subentrato al 70esimo minuto, cedono sotto i colpi delle ripartenze della formazione virgiliana, a segno prima con Ruoco al 75esimo e poi nel recupero con Cagliazzo a porta sguarnita. Il Mantova avanza così al turno successivo, dove affronterà la vincente di Palermo Lecce. Negli altri incontri della serata passa al turno anche della Sverona, che supera i calci di rigore Lentella dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La Juventus ha scelto il suo nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Sarà Guglielmo Vicario a difendere i pali dei bianconeri. Dopo un ultimo tentativo sfumato nel pomeriggio di ieri per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, la dirigenza juventina ha virato con decisione sul portiere del Tottenham. Con l'ex Empoli è già stato raggiunto l'accordo totale, mentre la trattativa tra i due club è in fase avanzatissima. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la fumata bianca definitiva attesa già nelle prossime ore. Si chiude con una vittoria convincente la pre-season del Milan di Ruben Amorim, che supera 4-2 il Manchester United nell'amichevole disputata in Polonia. Dopo il vantaggio iniziale del Red Devils firmato da Maguire, Cequese pareggia i conti nel primo tempo. Nella ripresa Dorgu riporta avanti gli inglesi, ma i rossoneri ribaltano definitivamente il risultato con la rete del giovane C6, gol di Gonzalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Buone risposte anche per l'Inter di Christian Kivu, che si impone per 1-0 contro Betis Siviglia nell'ultimo test match estivo prima dell'esordio in campionato con il Monza. Decisiva la marcatura di John Stones, entrato a gara in corso e subito protagonista al debutto con la maglia nerazzurra. Con la rosa ormai definita e con l'uscita di Frattesi, la dirigenza meneghina si concentra ora sulla trattativa con il Liverpool per l'innesto di Curtis Jones. I successi immemorabili ottenuti agli europei di Birmingham e Parigi dimostrano in modo inconfutabile la straordinaria salute dell'atletica e del nuoto italiani. I movimenti azzurri dominano la scena continentale grazie a una programmazione pluriennale impeccabile e alla spinta trascinante dei propri campioni carismatici. Dai senatori d'oro come Tamberi, Stano, Martinenghi e Quadarella fino al talento cristallino delle nuove leve come Sara Curtis e Larissa Iapichino, l'Italia dello sport di base olimpico sforna trionfi a ripetizione e colleziona record su record. Non va dimenticato neppure il settore acquatico dei tuffi, capace di dominare la propria rassegna continentale e confermare l'ampiezza di un serbatoio di talenti senza precedenti. Tutto questo accade mentre la regina delle

competizione di corsa, regala perle storiche come la doppietta di Nadia Battocletti e la soccata d'oro della 4x400 maschile. Le federazioni raccolgono oggi i frutti maturi di un lavoro lungo oltre un ventennio, basato su tanta passione, programmazione capillare e dedizione costante. Il sistema sportivo multidisciplinare ha saputo costruire una mentalità vincente, dove l'effetto trascinamento dei veterani accende le motivazioni dei più giovani. È anche un modello d'organizzazione e cultura sportiva da cui tutto il mondo del calcio italiano, oggi chiamato a rifondarsi, dovrebbe urgentemente prendere esempio per ripartire con basi solide e rimettersi finalmente al passo con le eccellenze europee.

Una delle hit più ballate, una delle hit che si continua a ballare, cari amici, non solo nei locali ma soprattutto negli stabilimenti balneari, in vacanza, perché ormai sono un po' di anni che c'è Destination Calabria e Destination No, quello che è il testo della canzone, ed è di Alex Gaudino, conosciutissima e ballatissima soprattutto. Ben ritrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, lo sapete, non è Destination Calabria come il titolo della canzone, ma in realtà è Destination Vieste, perché noi adesso siamo qui a Vieste, al Green Park Village, a trasmettere durante il periodo estivo, in queste settimane di agosto che arriveranno poi a fino alla fine mese. Abbiamo superato più o meno indenni il giorno di Ferragosto, che quest'anno è caduto di sabato, quindi

è un po' per quelle che sono le strutture turistiche, non è proprio facile. Poi dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi la puntata, la prima parte della puntata di oggi, la voglio definire, la voglio spiegare, possiamo chiamarla, che ne so, holiday advice, quindi avvisi e informazioni sulle vacanze. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Salutiamo anche gli amici che abbiamo conosciuto durante questo periodo qui al Green Park Village di VS. Sicuramente ne conosceremo tanti altri, e questa è la cosa bella di stare in villaggio, di trasmettere in villaggio, che abbiamo avuto modo di conoscere, di intervistare, di divertirci anche con persone che erano qui per rilassarsi, erano qui per godersi con la famiglia quella che è la classica il classico villaggio turistico. Come vi dicevo, no? il Ferragosto è la giornata clou degli italiani, cioè proprio gli italiani, quanto gli piace agli italiani fare Ferragosto. Allora, non si è mai capito, ne avevamo anche già parlato non recentemente, ma un po' di tempo fa avevamo parlato nella prospettiva del Ferragosto. Ho detto: ma perché per forza festeggiare Ferragosto? Avevamo accennato l'altro giorno in cui le vacanze di agosto sicuramente per gli italiani sono un momento cruciale, un po' dovuto al fattore lavorativo, un po' dovuto perché appunto le aziende chiudono in quel periodo e quindi danno le ferie e ai dipendenti in quel periodo, o un po' perché ci ritroviamo magari con, che ne so, io ho un'attività, sono un imprenditore, che faccio io come imprenditore? Non è che posso tenere in centro a Roma il negozio aperto quando non c'è nessuno, e quindi di conseguenza chiudo e me ne vado in ferie ad agosto. Quest'anno qua il Ferragosto è arrivato di sabato. Ora, solitamente, storicamente, dai tempi di Valtour, dai tempi di Club Med, dai tempi in cui c'era Fiorello che faceva animazione, che ancora si parla di questo, si arriva di sabato, quindi gli arrivi e le partenze sono sabato e domenica. Quindi voi immaginate, voi vi fate la settimana di Ferragosto che finisce proprio il 15 e dovete partire, dovete lasciare l'appartamento, mentre arrivate il 15, solitamente, no? In animazione, soprattutto lo staff d'animazione, si prepara tutta l'estate, da quando si mette piede in villaggio fino alla data, la famosa data del 15 di agosto, e è dedicata totalmente e completamente alla preparazione di questo giorno. Perché puoi aver fatto una stagione bellissima, ma sbagli il Ferragosto, hai sbagliato tutto. Quello è purtroppo, ma in tutto. Quindi quando si arriva in villaggio, la prima cosa che si fa è il capo animatore, solitamente con lo staff, inizia a preparare il Ferragosto. Quindi cosa faremo quest'anno a Ferragosto? Ok, il tema, si sceglie il tema. Il tema ce ne sono i più svariati. Quando facevo animazione, che ne so, ho fatto i pirati, e Jack Sparrow ovviamente, ho fatto Romeo e Giulietta, era uno dei miei ferragosti preferiti, Romeo e Giulietta, perché in base alla tipologia anche di struttura di villaggio, Romeo e Giulietta cambiava la tipologia. Un anno ero al Torre Oliva in Campania, a Policastro Bussentino, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, ma l'abbiamo messo sotto un aspetto molto più romantico, quindi abbiamo costruito l'albero dell'amore, i biglietti da vista, abbiamo lasciato sulle porte di tutti gli ospiti un messaggio d'amore tratto dai libri di Shakespeare. Poi abbiamo diviso per squadre Montecchi e Capuleti, abbiamo fatto tutto quello che era la struttura dedicata a un Ferragosto romantico. Quello doveva essere un Ferragosto romantico, proprio perché Romeo e Giulietta era un qualcosa di più romantico. Magari invece fatto in altro villaggio era diventato un Ferragosto più più casinaro, quindi Montecchi e Capuleti facevano un altro tipo di sfida e quindi erano più attivi, più in movimento,
più presi, quello era un'altra tipologia. Abbiamo fatto Ferragosto Harry Potter, per esempio. Ferragosto Harry Potter ovviamente dedicato a quelle che è la cosa più difficile, è stata trovare il gioco, il famoso gioco del Quidditch, che come se gioca il gioco del Quidditch. Io, sapete, Simone l'ha preso in giro l'altro giorno per il fattore di non conoscere Harry Potter. Io non lo conosco bene, ma fortunatamente avevo animatori più giovani di me che mi hanno aiutato a fare tutti i giochi, e Serpe Verde e tutte queste cose, fatela ricordare tutti i vari nomi, perché purtroppo appunto Harry Potter, non essendo un super amante, in quel caso ho fatto un pochino più fatica in qualche modo a ricordarmi quei nomi. E abbiamo fatto Ferragosto e Alice nel Paese delle Meraviglie, e dedicato a quello che era il film, no, con Johnny Depp, quindi il cappellaio matto. Io facevo ovviamente il cappellaio matto, abbiamo costruito. Quindi i Ferragosti sono delle date fondamentali che sono cambiate anche nel corso del tempo, perché vi faccio un esempio: negli anni 90 era usanza del Ferragosto, di tutto lo staff d'animazione, di girare alle 7:30 del mattino, pure alle 7 alle volte, a svegliare tutti. Si faceva la sveglia del buon Ferragosto, perché dovevi riempire le attività, dovevi fare un sacco di roba, doveva essere una corsa generale al divertimento e al Ferragosto. Questa era la parte fondamentale. Si arrivava poi però a esagerare, nel senso che c'erano tempi e ci c'erano anni, e c'era anche un diverso modo di intraprendere, di vedere l'animazione, perché una volta era molto magari più invasiva, cioè l'animatore che era là, che urlava, che diceva, che faceva, e era un must, cioè doveva essere così, perché sennò altrimenti l'animazione non fa abbastanza, perché la gente voleva casino. Passando il tempo siamo arrivati a dover avere un'animazione più soft. Infatti molti tour operator hanno iniziato a segnare, questo ancora c'è, e informatevi quando andate in vacanza. Attenzione, che ecco il primo advice: quando andate in vacanza in un villaggio, la prima cosa da chiedere, da informarsi, è che tipo di animazione c'è, se vi interessa ovviamente l'animazione, perché ci può essere un'animazione soft, che è un'animazione fatta di servizi, è un'animazione fatta di attività, ma non invasive. Cioè io non devo per forza obbligarti a fare un'attività, ma l'attività c'è. Io per esempio ho sempre fatto un'animazione soft, ma piena di servizi. Quindi facciamo tante attività con professionisti delle attività che davano quel tipo di servizio, quindi meno animazione casinara, più servizi. Quindi vai a fare l'acqua gym, ti trovi la professionista dell'acqua gym che ti fa la lezione di HGM, di spinning, di gag, e lezioni di ballo. Non è i balli di gruppo, erano balli di coppia, quindi c'era l'insegnante di ballo che insegnava e faceva tutte le varie coreografie di salsa, bachata e merengue, e si giocava così. Quello era una tipologia di animazione. Magari molti colleghi invece puntavano tutto sul famoso gioco caffè, sul famoso gioco aperitivo, sul famoso bordello in piscina, perché avevano gli ospiti e quel villaggio voleva quell'impostazione. Quindi anche voi, se volete un villaggio dove c'è animazione ma è non invadente, dovete capire dove andare, dove scegliere, perché sennò vi ritrovate che magari voi volete riposarvi e invece siete sommersi da urla bambini, corri, fabbrica, megafoni, microfoni, musica a tutto volume, eccetera. No, capito? Quindi magari invece volete

del casino, andate in un villaggio e c'è l'animazione soft, giustamente vi ritrovate a dire, caspita, ma io mi sto annoiando, perché magari voi volevate in qualche modo avere un sia momenti di divertimento estremo, ma anche di protagonismo, perché è bello salire sul palco, perché mi piace salire sul palco, e magari l'animazione soft non te lo fa fare, non fa il talent. Si faceva la corrida, no? Vi ricordate, andate in vacanza, facevate, quanti di voi a casa hanno partecipato almeno una volta ad una corrida in un villaggio? Io immagino quasi tutti, perché nel villaggio ci stava al tempo. Poi si è spostato perché ecco, questo è il mio modo di pensare. Io faccio la corrida è sempre stato molto goliardico, molto preso in giro, quindi alcune volte alcune persone si risentivano, perché magari loro magari si impegnavano a cantare, si impegnavano a recitare e venivano fischiate. Non è giusto, quindi chi, almeno per quel che mi riguarda, quindi magari abbiamo spostato con un discorso di talent, lo chiamiamo saranno famosi, no? Oppure che so, in questo caso Green Park Got Talent, per dare spazio ai talenti che vengono qui in villaggio, che cantano, recitano, ballano, magari si mettono in gioco, ma devono esserci applausi, non fischi, perché se no, cioè, perché io mi dovrei mettere in gioco se poi un altro che non si è messo in gioco mi deve fischiare? Quindi di media solo applausi. Comunque anche la musica è importante, e in estate il reggaeton per esempio la fa da padrona.

Di al venerdì e noi stiamo chiacchierando di vacanze, perché il famoso holiday advice, chiamiamolo così, no? Quindi piccole informazioni utili che vi possono servire durante la vostra permanenza in villaggio, nei villaggi turistici. Noi siamo qua proprio per questo, perché siamo venuti come televisione a dare manforte a quello che è lo staff d'animazione, quindi a partecipare con loro e l'attività. L'altro giorno, avete visto, abbiamo intervistato in spiaggia e dei bambini, degli ospiti, che poi i bambini, parliamoci chiaro, sono quelli che da una parte ti rendono la vacanza bellissima, dall'altra te la rendono un inferno. Ieri, sentite questo, io chiedo l'aiuto ai genitori. Ieri eravamo in teatro, che stavamo facendo quella che era la serata poi di Ferragosto, perché appunto, ritornando a quello che era il discorso iniziale, il Ferragosto di quest'anno è capitato di sabato ospiti che sono appena arrivati e dicono: come festeggiamo? Giochi non se ne possono fare perché sono arrivati, si devono sistemare. Quindi tutto quello che è l'animazione è incentrata sulla famosa accoglienza, cioè quando gli ospiti arrivano in villaggio avete gli animatori che dicono: buongiorno, buonasera, se volete bere qualche cosa, no, non volete bere qualche cosa, allora prego accomodatevi di qua, prego la stanza di qua, lì c'è la piscina, lì c'è, e vi danno le informazioni e vi accompagnano ovviamente in stanza. Però se vi accompagnano in stanza non vi possono ovviamente dare il servizio, almeno in quei giorni, di animazione, soprattutto a Ferragosto, soprattutto se magari ci sono i villaggi a fianco che hanno gli arrivi e partenze di domenica e quindi comunque giorni di Ferragosto delle attività le fanno, quindi diventa complicato, no? gestire le cose per lo staff d'animazione. Ma diventa ancora più complicato quando ci sono le macchine che suonano, in questo caso gli allarmi delle macchine che suonano, ma diventa ancora più complicato quando ci sono i bambini con il monopattino. Ragazzi, bambini e genitori con il monopattini, per piacere, se uno sta parlando, se uno sta facendo la presentazione, uno è concentrato, sta creando uno spettacolo, la coreografa balla o canta, la cantante canta, il presentatore, come nel mio caso, ero sul palco a presentare, bambini su e giù col monopattino, e al quarto giro ovviamente ho dovuto dire al papà: mami, dai, cioè, il rispetto è come se appunto uno viene all'interno di nel vostro ristorante, nel vostro negozio, nella vostra azienda, e mi mette a correre col monopattino mentre voi state lavorando. Diventa difficile, no? Quindi la prima cosa è rispettate, perché è corretto, perché sono esseri umani, sono persone, rispettate i lavoratori nei villaggi. Potete essere stanchi, aver fatto un viaggio lunghissimo, aver affrontato magari delle curve, aver il caldo, il traffico, gli incidenti, i coriandoli, i sassi, l'Alaska e tutto il resto, ma abbiate rispetto di chi sta lavorando, perché magari alla reception, quando arrivate e c'è la receptionist o le ragazze che sono lì a consigliare, non è che tu si consegna la chiave, ci sono delle procedure da fare, quindi ci vogliono dei tempi. Lo so che uno vuole, sta aspettando, ma non è tutto immediato. Quindi magari la gentilezza che spesso deve esserci, deve essere da tutte e due le parti, perché è normale, ragazze della reception, capiamo che voi state lavorando dalla mattina alle 8, avete visto chissà quante persone, eccetera. La gentilezza però per H24 è il nostro mestiere, è questo. Ma dall'altra parte, ospiti cari che arrivate in villaggio, un sorriso non vi costa nulla da dare a chi sta lavorando, perché comunque così la vacanza inizia tutta in un altro modo, in un'altra maniera. Pensateci, fatelo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa prima parte, lo sapete, è un programma diviso in tre parti, ci vediamo tra poco con la seconda parte, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per essere stati con noi, arrivederci, sigla!

Altra canzone dell'estate, anche se non è uscita in estate, ma è in inverno, ma questa canzone di Annalisa comunque ci piace, comunque ci fa ballare e comunque si ascolta, si sente, sì. Cari amici, ben ritrovati, seconda parte. Oggi sono da solo perché Simona si sta occupando di altre cose, quindi oggi la puntata vi dovete sorbire. Io che cosa posso fare? Simona è qui con noi, ha fatto, ovviamente vedrete la stessa scenografia per Gosvip, anche per il suo programma, perché lei è qui con me, stiamo condividendo quello che è tutta la parte di anche di intrattenimento diurno e serale all'interno di questa struttura. Pronti a partire? Continuiamo con l'argomento di oggi, che è l'holiday advice, cioè le informazioni che possono essere utili per chi va in vacanza, per chi va in villaggio turistico. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, con questo programma diffuso, con questo programma che parla e cerca di intrattenervi, vi intrattiene ormai da qualche anno. L'argomento di oggi, come vi stavo dicendo, è dedicato totalmente e completamente a quello che è le esperienze che si possono vivere in vacanza, e quindi a delle informazioni che noi vogliamo condividere. Ora, potete scriverci e mandare un messaggio, telefonare al 338-5914-319, mandateci un messaggio WhatsApp, raccontateci la vostra vacanza. La vacanza che spesso è una vacanza che ha una direzione positiva, e altre volte ci sono delle sorprese, alcune volte fatte in malafede, altre volte purtroppo no, cioè succede, e è ovvio che, come dire, uno dice: ma io ho pagato, a me non delle sorprese o delle problematiche o di tutto quello che è il resto, a me non me ne frega, io ho pagato e voglio il servizio per cui ho pagato, non è che ho pagato di meno e ho pagato di più. E quindi l'altra cosa da valutare attentamente, sì, sono le recensioni, perché molti si basano sulle recensioni sui vari canali, no? Andate TripAdvisor, Google, e quindi ci sono persone magari scontente da tanti anni, perché poi sapete qual è la cosa che fa molto strana? Che il male è contagioso, il bene no. Cioè, chi si è trovato bene, chi è stato bene, non scriverà mai una recensione positiva, perché si è trovato bene. Chi invece si è trovato male non vede l'ora di scrivere, di dire gni. Ora entriamo nel meccanismo del trovarsi bene o trovarsi male. Partiamo dalla ristorazione, che è spesso un punto dolente. Io mi ricordo, avevo degli amici, mi sono venuti a trovare in un villaggio a Praia Mare, in Calabria, e loro sono dei buon gustai, sono romani, mangiano, sanno mangiare, figurati, ha voglia. E purtroppo quella volta il ristorante aveva finito il prosciutto crudo. Quindi a pranzo avevano il melone, il menù era prosciutto e melone, attenzione, prosciutto e melone, non è specificato se è crudo, non è specificato se è cotto, ipoteticamente prosciutto e melone vai col prosciutto crudo, no? Bene, finito il prosciutto crudo, non è arrivato il fornitore in tempo, perché spesso appunto i fornitori in alcuni posti arrivano, ti consegnano la merce, ma non fanno in tempo perché una cosa e l'altra, un'incide, una qualsiasi cosa, ed ecco che arriva in ritardo. Mannaggia, come si fa? Niente, sostituiamo, e hanno deciso di mettere il prosciutto il melone con il prosciutto cotto. Ovviamente vai a dare melone col prosciutto cotto ad un romano, capisci che cosa può succedere?
Te lo dice molto chiaro, dei ragazzi, ma è che stava a parlare, ma davvero, ma no, non si fa, capito? E quindi pensate che poi, a distanza di qualche anno, vado in un ristorante con un gruppo di amici e c'era una ragazza che chiede: salve, vorrei prosciutto e melone con prosciutto cotto. Io la guardo e dico: davvero? Sì, perché il crudo non mi piace, mi piace mangiare col prosciutto cotto, che è buonissimo, uguale, e come me tante altre persone, tutta sei indispettita. Quindi, caspita, il melone si può mangiare anche col prosciutto cotto, può piacere, non può piacere, però si mangia, quindi era stranissima questa cosa. Dividiamo però, tornando al discorso dei villaggi, dividiamo il fattore pensione completa dal all inclusive. All inclusive è tipo quello che fate in nave, dove avete a disposizione per degli orari eccetera cibo, bevande, tutto. Avete l'all inclusive è avete tutto compreso, quindi tutte le bevande alla spina, tutte le, sempre solo alla spina, attenzione, l'all inclusive non sono le lattine, ok? Cioè non è che andate lì e prendete 70 lattine che vi pare di Coca-Cola. All inclusive è tutto ciò che è spina, quindi è la Coca-Cola, la spina, quella è quella tipo il McDonald's, per intenderci. E pensate che anche il McDonald's, anche molti ristoranti in America fanno il refill, chiamato così, cioè dove voi prendete il panino, prendete quello che prendete e potete bere quanto volete, il refill. È normale che non è, cioè già vi danno il bicchierone da un litro. Non è che andate a fare 7 refill d'elite, perché quanto bevete, cioè quello è, non è che potete bervi al ristorante a scoppio 2 litri di Coca-Cola, scoppiate veramente, capito? Quindi quella è una cosa. Mi successe in un altro villaggio, quando facevo animazione, che il tizio arrivò e disse, guarda, questa è la cosa meravigliosa, andò dal barista con una bottiglia di acqua, di quelle da un litro e mezzo, e disse: salve, me la riempi di birra? Perché era inclusa anche Coca-Cola, birra, tè, Fanta, Sprite. Il barista giustamente gli disse: no, guardi, non posso riempirle la bottiglia, cioè è a bicchiere. Cosa fece? Arrivò e disse: siamo in 7 bicchieri di birra. 7 bicchieri di birra, e quei bicchieri li travasò dentro la bottiglia davanti al cameriere. Ora, è giusto? È una cafonata, sicuramente sì. Bevitene uno, cioè ti devi portare la birra a casa. Ce l'hai sempre lì? No, la volevo portare sotto l'ombrellone. Ma si scalda! Tu te alzi, vai a prenderti mezza birra fresca, un bel bicchiere di birra, fredda, bella, ghiacciata, e te la godi. Quello è. E quella appunto è... chi magari, ecco, il turista che magari in qualche modo va là e deve per forza approfittare perché è gratis. Non è gratis, l'avete pagato. E se, come al solito, vedi, per le assicurazioni eccetera, ma vale anche per la cucina, se io villaggio turistico quest'anno posso vendere le vacanze a 1000 euro a settimana, faccio un caso, perché nei costi ci sto, se poi arrivano quelli che mi fanno sballare perché amma magna o mangiamo, facciamo eccetera eccetera, e vai a fare l'anno prossimo quello di sé che c'è, l'anno prossimo la vacanza la vendo a 1200. È da lì che nasce il gioco dei prezzi, il gioco delle assicurazioni. Se fate tutti gli incidenti falsi, è normale che poi dopo, scusatemi, è normale che poi dopo le assicurazioni alzano i prezzi. Quindi spesso noi italiani non è che siamo proprio furbissimi in questo. Poi arriviamo al mondo della pensione completa, ma ve lo dico dopo questa canzone.

Lady Gaga, Bruno Mars su Nexun Channel, Yes We Are, sono Mauro Caputi, ben ritrovati. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di mondi di all inclusive, mondi di pensione completa, perché giustamente il famoso la formula pensione completa. Ora, la pensione completa, a differenza dell'all inclusive, risuddividiamo ancora. Allora, c'è la formula hotel, poi è nata la formula, anzi la formula residence. Quindi formula residence è: io mi prendo un appartamento, all'interno di questo appartamento c'è c'è la cucina, c'è la stanza, c'è un appartamentino proprio come se fosse una piccola casa, e all'interno io ci cucino, ci mangio, ci faccio tutto, sono indipendente. Poi magari all'interno della struttura c'è anche il ristorante, allora io ne approfitto, vado al ristorante, quella sera mi voglio togliere lo sfizio di mangiare una pizza, la mangio, mi voglio togliere la sfizza e lo sfizio di prendere uno spaghetto a vongole e me lo mangio, e si può fare. E quindi quello lì è la formula residence. E prima c'è il campeggio, ovviamente c'è il campeggio, c'è il glamping, adesso non entriamo in tutto quello che è il mondo, magari lo affronteremo dopo. E quindi c'è la formula hotel, che solitamente è la stanza con la prima colazione, che poi si è trasformato in quel famoso bed and breakfast, che è stato in qualche modo stravolto completamente, perché il bed and breakfast è letto e colazione, che era la stanza d'hotel, no? Quello dove in ogni hotel c'è sempre stato c'è sempre stato la colazione, per forza, non è che non può non esserci la colazione, no, è normale, quello è. Quindi B&B, famoso B&B. Poi arriviamo alla formula che è chiamata appunto mezza pensione. La formula mezza pensione implica che tu vai in questo hotel o villaggio turistico e hai la colazione e il pranzo o la cena scelta. Quindi tu puoi scegliere se fare la cena o fare il pranzo, ovviamente scegliendolo e ovviamente comunicandolo, perché non è che poi, sai, le cucine, gli chef devono comunque organizzare tutto il programma, non è che poi, ah no, oggi faccio questo, ah no.

faccio quell'altro. Quindi a inizio settimana o la sera prima, per la sera dopo, comunichi alla sala, al metro, ok, domani facciamo pranzo. Oppure ci sono alcuni posti che te lo obbligano, cioè ti dicono è solo cena. La mezza pensione, tipo la pensione Mariuccio, a Rigione, è solo la cena. Perché? Perché di giorno uno sta in spiaggia, magari fa caldo, si vuole mangiare una cosa più leggera, non ha voglia di impegni, di prendere, tornare, sono in costume, mi devo vestire, al ristorante non mi fanno entrare, perché eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è così, è quel tipo di pensione. Quindi c'è la mezza pensione. Ora, voi cosa preferite? Cioè, se voi andaste in vacanza, cosa preferite? La mezza pensione a pranzo o la mezza pensione a cena? Anche in montagna, io ho fatto stagioni in montagna, poi affronteremo tra un po', stiamo parlando di mare, la prossima puntata affronteremo il discorso montagna, e la mezza pensione, secondo me la cena è quella ideale, proprio perché al mare io che faccio? Vado in spiaggia, magari mi porto il panino, magari mi porto, vado al bar della spiaggia, compro il tramezzino, mi compro un'insalatona, mi compro una macedonia, perché no? Oppure mi compro semplicemente un gelato da mangiare sotto l'ombrellone in santa pace e tranquillità con la mia famiglia. Dopodiché verso le 4:30, alle 5, quando è, me ne ritorno in albergo, in hotel, in villaggio, e mi metto tranquillamente a fare quello che è il mio compito, quello che io ho voglia di fare. E quindi sto là, la cena, me ne vado a casa, mi faccio la doccia, mi preparo, mi sistemo e me ne vado poi a cena bello elegante, pulito e rinfrescato. E quella è un'idea, no? Cioè, che può esserci e ci può stare. L'altra parte invece passa subito dopo a quella che è la pensione completa. La pensione completa è un'altra tipologia di formula che prevede la colazione senza dubbio, la cena senza dubbio e il pranzo. Perché? Perché magari uno dice solitamente nei pacchetti vacanza, lo sapete, ha un costo irrisorio. Il tour operator fa un conteggio del costo pasto che solitamente ha, quindi voi sappiate che giusto per questo, proprio per svegliare gli altarini, che non dovrei svelarli ma ve li svelo uguale, che voglio essere vostro amico, avanti, nei tour operator di media il costo pasto si aggira tra gli 8 e i 12 euro a persona. Quindi il conto che devono fare gli chef per comprare i materiali, comprare le cose, è quello. Quindi il 12-8, fai conto la media, 10 euro a persona, costo pasto significa colazione, pranzo e cena, 10 euro. Con 10 euro lo chef ci deve far entrare il primo, secondo, tre primi, tre secondi, tre contorni, il dolce, la frutta, i cornetti, il pasticcere, le cose. Capite che è un costo pasto bassissimo. In alcuni posti è normale, dice, ma qua mi sembra di stare ad una mensa. Ragazzi, non voglio dire, cioè, mensa o ristorante è la stessa cosa. Cioè, è come dire chef o cuoco. Chissà perché chef fa figo, cuoco no. Cioè la mensa, cioè quando andate in un posto dove danno da sfamare a 1000 persone, non potete pensare che ci sia Cracco che vi dà il piatto, ve lo serve, allora signori qua abbiamo questo e quest'altro. È una mensa, infatti è sbagliato, che dovrebbero dire, non dovrebbero chiamarlo ristorante ma dovrebbero chiamarlo mensa, perché così tutti sanno che quella è la mensa. Perché? Perché le terminologie, quanto ci piacciono gli italiani, hanno il ristorante, allora deve essere così, mensa, allora è la stessa identica cosa, un posto dove si mangia, dove devono dare da mangiare a 400 persone, perché se no, se volete, e c'è qui l'altro servizio, potete fare la mezza pensione e andare al ristorante alla carte, dove c'è lo chef dedicato, il cameriere, i vini, ma non costa più 8 euro a persona. Ne costa qualcosa di più. Comunque, ce n'è tantissimo da parlare sul mondo del turismo, ma ci vediamo, ovviamente devo chiudere, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are, da Mauro Caputi è tutto, grazie per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, arrivederci, per voi, sigla!

0: Ogni volta faccio una fatica a pronunciare questo nome. E lui è SKT e Gaia con Tropicalia. Bentrovati cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, terza e ultima parte del primo programma diffuso in onda su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Ma apriamo ufficialmente questa terza parte del programma. Ahimè, sono da solo perché, come vi dicevo, Simona è impegnata in altre attività sempre legate al nostro mondo della televisione, quindi per ora, per oggi, solo per oggi, sono qui a parlarvi di quelle che noi abbiamo deciso di definire le holiday advice, cioè le informazioni, quelle che sono è giusto che voi sappiate prima di affrontare una vacanza, prima di andare in un villaggio turistico. Quando arrivate in un villaggio turistico, come muovervi, cosa capire, cosa cercare di carpire, se si sta bene, se non si sta bene, varie advice, varie informazioni. Ma lo facciamo dopo essere partiti ufficialmente. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi. No, e non sono poliziotto super più come quello che è la colonna sonora che state sentendo sotto, ma posso dire sì, sono un esperto, visti gli anni fatti nei villaggi, di quelli che sono i villaggi turistici. Cioè, ragazzi, li abbiamo passati, li abbiamo vissuti. Vi ricordate, abbiamo fatto quella puntata con Siberia che adesso è in stagione. Anzi, guarda, adesso voglio provare a chiamare. Guarda, adesso vediamo se funziona sta cosa. Vediamo. Guarda, se funziona, se sta dormendo mi manda a quel paese, ok? Se invece non sta dormendo, vuol dire che mi può rispondere. Se mi risponde e mi manda a quel paese, vuol dire che stava riposando. Vediamo, Siberia?
1: No, ho risposto. Senti?
0: Sì, ti sento. Quindi non stavi riposando perché l'animatore no. E lo staff d'animazione a Ferragosto, cor cavolo che riposa.
1: Esatto, ma noi Ferragosto abbiamo fatto ieri, oggi è giornata d'arrivo e partenze, per cui...
0: Ecco, allora intanto Sibi, stiamo facendo la puntata di SVR, noi siamo al Green Park, Siberia invece è al villaggio degli Ulivi a Palinuro, e come vi dicevo nella prima parte del programma, il sabato e la domenica, in alcune strutture dipende da dove sei, arrivi e partenze siano sia di sabato che di domenica. Noi avevamo arrivi e partenze anche ieri, ma giusto per rendere le cose...
1: È il modo migliore per complicarsi la vita a Ferragosto, come dire, no?
0: Esattamente. Che fai a Ferragosto? No, complichiamoci la vita, no? Ma
1: certo.
0: Ho raccontato un po' il mio Ferragosto, ma così leggermente, giusto per. Ma vogliamo sapere il tuo Ferragosto.
1: Il mio, vuoi sapere il mio? Allora, guarda, il nostro, come ben sai, è un Ferragosto che comincia la mattina abbastanza presto e finisce la sera abbastanza tardi. Però quest'anno avevamo dato come tema gli anni 90, quindi abbiamo fatto veramente un back to 90s, quindi siamo tornati indietro negli anni 90, rispolverando le vecchie sigle d'animazione, quelle che si facevano negli anni 90.
0: La tua lingua me gusta, la tua lingua.
1: Ma abbiamo fatto Fai come noi.
0: Fai come noi, alza le braccia verso.
1: Sai, esatto.
0: Mamma mia.
1: Le più utilizzate scritte da Paolo Migani.
0: Allora, cari amici, come vi dicevo prima, no, nella prima parte del programma, Siberia, quando eravamo all'Happy Village, che noi eravamo giovani adolescenti, c'era l'uso. Lui sì, era più o meno, c'era l'uso di fare la sveglia, no? Tutti gli animatori che il giorno di Ferragosto andavano a svegliare gli ospiti, no?
1: Esatto, poi era campeggio anche lì, erano altri anni, quindi il divertente della sveglia era andare in giro.
0: Ecco, ti ho perso, andare in giro con le padelle, se non sbaglio, facevamo con tutto un sacco di roba, avevamo in mano, no?
1: Esattamente, i campeggiatori ci ringraziavano tirandoci dei gavettoni.
0: che è la parte più complicata e paurosa per noi capi, perché giustamente quando ti parte un gavettone e qualcuno si fa male, poi rimaniamo.
1: No, certo, perché insieme al gavettone partiva la pentola ogni tanto, capito? Che si staccava la pentola dalle mani e arrivava la pentola in faccia all'animatore, quindi c'avevi un animatore in meno per tutta la giornata di Ferragosto.
0: E come io, esatto, come qua in questo caso io c'ho contusioni e stiramenti, c'ho il DJ zoppo, capito?
1: Oh, so cose che ti rendono. No, io devo dire che nel complesso, ecco, se dovessi fare un bollettino di guerra, a parte un po' di calo di voce un po' dappertutto, devo dire che sono sopravvissuti al caldo della mattina vestiti da personaggi anni 90, alla mattinata in spiaggia hawaiana, come che era uno dei temi più, certo, come dire, ricorrenti negli anni 90, no? Si faceva quello in maniera divertente. E sono sopravvissuti al pomeriggio a un gioco caffè sotto la randa del sole.
0: Sto gioco caffè di Siberia, sono anni, non lo si riesce a convincere.
1: L'avevo saltato gli altri anni, ho saltato per diversi anni questa cosa, l'ho reinserita quest'anno perché pensavo che effettivamente, come poi mi sono dimostrato ieri, fosse un momento effettivamente gioviale, sono divertente, partecipando con tutto lo staff di animazione. Poi abbiamo fatto un pomeriggio, ecco, la novità di quest'anno è stato fare il pomeriggio in piscina, abbiamo sdoganato la piscina e ci siamo divertiti veramente tanto.
0: Parlami della coreografa, dimmi la coreografa.
1: Ma perché la conosci?
0: No, nel senso, però solitamente le coreografe sono quelle che rompono più le balle in generale a Ferragosto. Dobbiamo fare le prove, dobbiamo montare di qua, montare di là, a parte la conosciamo.
1: Ti dico la verità, quest'anno io me la sono presa molto con calma, uno perché ho una bravissima coreografa e non potrei dire il contrario. Due perché effettivamente tutto quello che abbiamo fatto a Ferragosto, anche il varietà che abbiamo fatto ieri di Ferragosto anni 90, l'ho montato pezzo pezzo durante la stagione, il che significa che siamo arrivati senza dover provare uno spettacolo ex novo, ma facendo uno spettacolo, un varietà, portandolo ieri proprio alla scaletta finale, che è venuto veramente bene, è stato molto bello.

0: Allora, la ciliegina sulla torta di ieri sera.
1: Era quello che, cari amici, che vi stavo dicendo prima, no? Quando si arriva in villaggio, i primi di giugno, metà fine maggio, adesso dipende da quando apre il villaggio, un pensiero all'agenzia, un pensiero al capo animatore è arrivare a Ferragosto, quindi prepararsi già
0: senza
1: tutto,
0: morire.
1: Senza morire soprattutto, arrivare già pronti in modo tale che lo staff si stressa di meno, ovviamente, perché il lavoro c'è, cioè non è che possiamo dire non ci sia, però almeno ci arrivi preparato con già le idee chiare, no? Quindi è più facile anche
0: Guarda,
1: per gli ospiti.
0: Ti dico anche quest'anno, per esempio, noi abbiamo provato, perché poi le prove è una delle cose più stressanti per lo staff d'animazione. Lo stress nostro, per esempio, quest'anno non è stato tanto lo stress da preparazione spettacolo, è stato l'aggiunta di alcuni elementi che si sono aggiunti a tarda stagione, o il cambio di elementi. C'è stata una staffetta, per esempio, una staffetta fra due animatori che avevano tutti e due già lavorato qua, quindi però uno poteva fino a un certo periodo e l'altro poteva da quel periodo
1: certo,
0: in poi.
1: Certo.
0: E quindi lo stress in realtà per noi è stato più provare le cose che avevamo montato e riprovarle per rimetterle in piedi e per inserire le persone.
1: Io li so già, dimmi due titoli, cioè so, per esempio, uno lo dico io, Vacanze Romane, so che avete fatto Vacanze Romane.
0: Vacanze Romane l'abbiamo fatto, questo è lo spettacolo di questa settimana, perché invece la settimana scorsa abbiamo fatto Meno Male Che C'è Maria, che è la versione italiana di Mrs. Doubtfire. Quindi ci siamo divertiti tanto a fare Vacanze Romane, anche ci stiamo divertendo molto a fare. Questo sarà l'ultimo Vacanze Romane che facciamo per quest'estate, ci ha accompagnato per tanto tanto tempo, ed è uno spettacolo veramente molto bello. Lo vidi a teatro e ancora oggi ha un suo fascino,
1: sì,
0: divertente,
1: sì.
0: È elegante, è coreografico, è proprio il classico spettacolo d'animazione, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: puoi
1: sì.
0: Scherzare, poi a fare l'improvvisazione, così come hai delle belle musiche
1: che era interpretato da
0: Massimo Ghini
1: e esatto, la Serena Autieri. Allora, visto che hai fatto Ferragosto anni 90, io metto la canzone che più anni 90 non c'è, che è Non me la menare degli 883, che mi piace tantissimo, che
0: vai,
1: spero
0: bene.
1: Infatti, lo diciamo a tutti.
0: Il medley con cui abbiamo aperto il varietà ieri sera, il medley degli 883.
1: Bene, è per questo in tuo onore. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo Siberia, Salvatore Belcaro, che da quel della campagna, da Palinuro, con tutto lo staff, che saluto, ringrazio ovviamente, saluta la coreografa che ben conosciamo, è mia sorella, giusto per dire agli amici
0: esatto,
1: che ci guardano, saluta anche mio nipote.
0: Esatto, anche lui partecipa, è diventato un animatore ad onore, ma a tutti gli effetti.
1: Io volevo chiedere se me lo potevi prestare da portare qua a Vieste, ma mia sorella avrebbe detto senza dubbio di no, perché conoscendola.
0: Esattamente, ma queste sono beghe familiari che non frega niente a chi ci ascolta. Però
1: esatto.
0: Senza di lui sarebbe difficilissimo ricordarsi le cose. È un perfetto Alexo, io lo chiamo, sai, quando ti metti
1: bellissimo.
0: Grazie Mauro, grazie a tutti.
1: No, grazie a te, buon Ferragosto, e cari amici, non ce la menate.

Avrei voluto partecipare anch'io al Ferragosto dedicato agli anni 90, non è male, non è male, bello, grazie Siberia, grazie, bellissimi ricordi ovviamente. Poi noi abbiamo dedicato questa parte appunto a Non me la menare degli 883, canzone che era in un album bellissimo. Siamo anche quasi giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione, in questo caso informazione turistica, che abbiamo voluto regalare proprio a voi per darvi delle informazioni su come affrontare al meglio le vostre vacanze, perché ripeto, non è proprio sempre semplice affrontare quello che è l'organizzazione di tutto quanto, e quindi magari delle informazioni che speriamo in qualche modo di avervi dato. Poi magari ne parleremo anche con Simona nella prossima puntata, affrontando sempre nel mondo delle vacanze quella che è magari in maniera più attenta il mondo della ristorazione in vacanza. Ve l'avevo accennato prima, la pensione completa, l'all inclusive, la tipologia, quindi anche capire che tipo di costi, che tipo di piatti si possono trovare e servire all'interno degli hotel o dei villaggi turistici o dei resort, perché anche lì entriamo in una grandissima distinzione che spesso non è chiara, come spesso non è chiara la distinzione tra le stelle. Una cosa è il villaggio turistico, un'altra cosa è l'hotel 5 stelle, no? Però non mi dilungo, perché è finito il tempo, ahimè. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre qui dal Green Park Village di Vieste, da Mauro Caputi e da Simona, che è qua ma non c'è, vabbè, non c'è ma ci sarà domani, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varen, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Giori Turia, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore

0: garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu, aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro-nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro-nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato all'Inate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo, ai canali ufficiali del club, Luka Modric ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale. Rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita di essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica.

tattica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in tre set il belga Alexander Blocks al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato due volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte Eboli all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Vicky Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 73 corse, ottenendo ben 62 trionfi, permettendo al suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e ripetibile per l'intero sport italiano.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti. Tra giovedì e sabato dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui tempo più asciutto e ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì, come

0: come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli, nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30, e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco, la struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il Porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi, ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2-3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti ovviamente la notizia è stata ripresa, cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema, ma devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2-3 giorni fa incontri, interlocutori, non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via, perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito, perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula, se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo devi tra virgolette liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo, mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto, se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando. Come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del

Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri. Fare uno più uno, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale alla stessa storia di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato, miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano, ed è un passaggio essenziale. Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta arabo, aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal. Ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare. Miretti magari vorrebbe restare. Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno, anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono due opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato quando entra nell'ultima fase fa miracoli, di gente che non vorrebbe andare e poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa, io ne parlerò. Altrimenti significa collezionare like tanto per parlarne, per far piacere a qualcuno. Non è questa la mia linea. Icardi è in attesa, ha un ingaggio molto importante, ha scartato alcune cose, magari ha rinviato decisioni su altre. Non ci sono a oggi delle trattative avanzate. Non devo farvi contenti per dire una cosa che magari non è dentro un discorso attendibile, nel senso di un discorso concreto, per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro è stata data una risposta di cortesia, e il resto lo vedremo, esattamente come dobbiamo vedere magari nelle prossime ore se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40, la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il

0: Il nostro ospite in collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto.
1: Dal Porto. E in più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, eh. Mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso e costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente

0: sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
0: Potrebbe, però, come ti ho detto, sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portarla alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo, e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me. È la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok? Il Napoli che è in fase di costruzione, e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina, mi confermi, è una cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
1: Certo.
0: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua.

0: la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
0: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no? A volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo, questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
2: Senta, ha parlato anche John Elkann di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire.

0: noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono, c'è una serie di squadre fortissime come la nostra, bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
1: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
0: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
2: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite. Lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
0: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba, sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul Vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto,

0: tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, è stato, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quel livello lì.
1: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso le forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alajbegović e Kolumani, le chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto Kolo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
0: Allora, Kolo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare la squadra, questo è un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lucumì ha quella gara lì, è quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, e poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
2: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo Ferragosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, la canzone di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a tal proposito, che parlava di quando

0: ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni, e gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4:30. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate. Un fico.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Salve, ma cari ciao. Amici, mi trovo a passare. Ho visto, ma Simona, ciao, che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando, sì, delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi, e quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale

0: questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto, ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto. E mi aiuta a risolvere i problemi di Erilu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, perché a volte, sai, certo, ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini, quella è, non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah caspita, mi piace questa cosa, invece del tramonto. Invece guardate,
1: sì,
0: lei l'ha assimilata da...
1: È normale che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi
0: influenzano
1: anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai,
0: certo,
1: cosa è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti. Su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito, e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo e i Fusi come immobile monsone, dato il montarsospiro.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. E la gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male.
1: No.
0: La gente è il male, perché... Lasciamo stare.
1: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
0: Loro sono le mie preferite, amiche,
1: venite qua.
0: Del salottino delle amiche, guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro, venite.
0: Lei Ari.
1: Lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donnie, non è che c'eri anche tu.
0: Cioè, non è che non è.
1: Non è che non sei, in questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
1: mo
0: è il male.
1: Adesso usano il cervello,
0: vabbè.
2: Cioè, il nostro cervello è spento.
0: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono a fingere di essere
1: cattivo. È arrivato anche Andre, è arrivato tu, venite staff animazione, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capa animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos!
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia, hanno
0: ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
4: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
0: Il contattista acquisito.
1: Sì, sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il
0: e risolve i problemi.
1: C'è tutti tutto. Problemi. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo. Se
0: state andando a mangiare voi adesso? Sì. Bravi.
1: Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di. Lei è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
5: Ciao, ci sono. Ecco, Marco!
0: Sentite, sì, in spiaggia c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. Questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello e io lo so. Abbiamo lei. Lei è fantastica perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa
1: la
0: di Zamunda.
1: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo,
0: ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
0: è meraviglioso.
1: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare la. Ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Torniamo al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello che è il suo e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo
1: a pranzo.
2: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gossip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
1: Natasha,
0: ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi. Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovanità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri, cioè 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fa i 20. Potrebbero essere vicini, noi ce l'abbiamo 45, potrebbero essere altri vicini. Comunque molto belle perché hanno preso una. Stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Perché è la parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più perché non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare. E quindi le regole, ragazze, sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli. Che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
1: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa, hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora,
1: è dai,
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava

0: Comunque, e ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno. Svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugamano bagnato. Non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto. Io ve lo giuro, ho riso più del dovuto. Perché è meraviglioso, ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un
1: Un
0: faro.
1: pioniere,
0: Sì,
1: quasi,
0: un
1: sì.
0: faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me li guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no, è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi
1: Certo.
0: capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no? Ti spiegherò perché no. Perché mia madre mi diceva spessissimo: no, no, no, non vai, non vai. E poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a
1: Lì
0: capirlo.
1: entriamo nel mondo anche proprio
0: Montessoriano di mia madre.
1: dell'ansia, sì, dell'ansia che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato, nel
0: Perché
1: senso
0: se piangi
1: che
0: tu è perché ti sei fatto male, o perché
1: quello.
0: io ti ho vietato
1: Esatto.
0: di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Certo.
0: Ok. Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema,
0: C'è
1: certo,
0: qualche
1: qualche
0: problema.
1: problema
0: Quindi questa era
1: legale.
0: la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori, se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua
1: Ovviamente quello che
0: fantastica
1: diceva
0: educazione montessoriana. Dimmi, amore.
1: Montessoriana, quella
0: Montessoriana.
1: che diceva la Nanni era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: Non lascia
1: vabbè,
0: segni?
1: non lascia
0: Però
1: segni.
0: riuscirete a
1: Una volta
0: sottometterli?
1: si diceva mettili sul gas e fagli
0: No,
1: addormentare, no? Cioè,
0: vabbè,
1: anche
0: con quello che costa
1: quello.
0: il gas non fatelo.
1: Esatto, quello che
0: Meglio
1: costa
0: uno
1: il gas
0: straccio
1: non
0: bagnato,
1: fatelo.
0: non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora,
0: Ma sai che no,
1: quindi.
0: dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo.
1: Ah,
0: Quindi non
1: ok,
0: capisco, non.
1: tu hai mezz'ora, mancano ancora una decina di minuti più o meno alla fine. Dai, ti
0: No, io
1: faccio
0: non
1: compagnia, ti
0: vedo,
1: faccio
0: non
1: compagnia,
0: vedo,
1: neanch'io,
0: però
1: mi devo mettere gli
0: da
1: occhiali.
0: allora,
1: Comunque, dicevamo.
0: dicevamo che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate, e noi lo facciamo. Perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
1: Fichi e fichi d'India anche, perché
0: Fichi e
1: attenzione,
0: fichi
1: si è aggiunto.
0: d'India, anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso? Quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda, si stanno già proprio, sono belli maturi maturi. Forse forse, non lo so però.
1: Non fare
0: No, no, non faccio versi.
1: già ti stavo già prendendo
0: No, ho
1: la
0: detto forse,
1: collina, ti stavo
0: no.
1: prendendo la collina, lo
0: Allora,
1: so.
0: ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non, di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu. Io la voglio.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo e la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.

0: rossa, rossa.
1: Sai che tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di... Ma tutte le cose... Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma
0: ma
1: mia.
0: Non se, ma non pigliare i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi Campari saranno, e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere da proprio dalla
1: Scusa,
0: voglia
1: ma
0: di.
1: Ma qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, come dire, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. Voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano. Non ho ben lasciato.
1: Sì, vedo, mamma, uno mi ha già fatto venire fame, due abbiamo una cucina intera da farti.
0: Tesoro.
1: Per piacere.
0: Tesoro.
1: Per piacere. Tesoro,
0: io non voglio cucinare.
1: Vabbè, ok. Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima. E forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai hanno dei bambini, hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più grandi, una volta c'erano.
0: È vero.
1: Ma oggi è la cosa bella è la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materiali.
0: Però c'erano
1: salvagenti.
0: I salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
1: sì,
0: me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà
1: Milan,
0: è milanista,
1: certo,
0: e quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli, adesso vedo delle gomme, delle gomme, delle camere d'aria di trattori, che, cioè,
1: esatto.
0: E però cosa succede? Però diciamo così, ogni spiaggia è attrezzata con il, come si chiama?
1: Il compressore,
0: sì. 20 centesimini e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, ma ti ripeto, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il buzz, che avete visto i papà che ci avevano le... Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che...
0: Io vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono quei uomini che hanno una panza, tengono una panza tanta e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice ah,
1: perché,
0: guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanto è cosa, e poi loro non sanno gli specchi di legno, vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma
0: no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho
1: sì,
0: detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua...
1: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete quella felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che siamo rilassati, con la copertina, con i capelli sconvolti, con il cerchietto fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io, marito, rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio
1: rosa?
0: Super
1: Pippo.
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora, il tuo salottino praticamente, anch'io vedo poco,
0: 29.
1: Siamo in chiusura,
0: amiche, ci vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente, seguiteci, e vai, è il tuo
0: sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevali e Massara il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nico?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, che siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale.

0: tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché per quelle potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in classe. No, a parte le battute, no. Sì, in effetti Paratici ha fatto mercato. un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che sì. Succede con Ken, perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prestito a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione, però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
0: allora,
1: milioni?
0: Su 40 milioni, su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo, se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione 2 anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
0: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovresti andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torsved che la Fiorentina sono 2 mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione, quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo. Oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma lui...
0: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
0: Allora lui ne prendeva, mi sembra, 10 nell'ultima stagione, ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto eccetera, sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto, e Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni non li trova, quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, date, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma
0: figurati se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray, non trova nulla.
1: Però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque
0: voi della Juventus, secondo me,

0: prenderete Zirkzee.
1: Ok, in uscita poi però deve uscire David.
0: Sì, ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti, sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, nel caso. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione,
1: Beh,
0: avevano cercato 40 attaccanti, sì, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque hai visto, gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi sì, andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito, il prestito con diritto, prestito secco, bene o male la Juve secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus,
1: te la chiedevo, un giorno magari, no dimmela.
0: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, sì, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata, cioè intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma quello assolutamente sì, ma teoricamente se il Vicario fa il fenomeno a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson,
1: sì,
0: è evidente,
1: sì,
0: solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo, proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti, però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, secondo me, anzi,
1: certo.
0: per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ma ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste, sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere, ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto alla Ibegovic come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai,
1: ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente, la Juventus si ha fatto due proposte,
1: sì,
0: e queste due proposte non sono state poi secondo me prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, che tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci.
0: Ma io sinceramente, lui è un 2000. Credo che la Juventus, guarda, io francamente secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo,
1: sì,
0: è andata a rioffrirgli le cose, e lui per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia, però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
0: O magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa Europea, eccetera, allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado certo, magari anche in un club che sta lì tra il quinto e il sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine sì, non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè, vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, alla firma. Sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
1: Te lo volevo chiedere, stato... infatti, ma non, mi sa che...
0: Non lo so, non mi sembra che abbia dato dei grandi consigli,
1: no,
0: poi ognuno
1: no,
0: fa quello che
1: no,
0: vuole.
1: No, assolutamente. Ma invece facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi sì, veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso,
1: sì, per carità,
0: che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, mi piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni. Vabbè, Attà è forte, forte.
1: Mastantuono.
0: Mastantuono deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea. È arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano, che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno, in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
1: sì sì,
0: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera, poi la Juve sta lì, c'è questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobà, ha fatto una squadra. La Roma è lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine. Se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto, e secondo
1: me
0: l'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se ci arriva è tanto di guadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
0: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società.
1: Sì.
0: Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, c'è Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè
1: sì, sì.
0: È impossibile fare il 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè, il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi è la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2 o 3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina certo. Che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine se no poi anche grosso viene, non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa. Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici
1: si fida anche,
0: diciamo, c'è anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no veramente però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: siamo poi
0: brontoloni, cioè.
1: noi toscani,
0: noi del Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi del Livorno ci siamo, beh guarda, apri chiudi una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: Eccolo. Però sono contento perché cioè, so sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi. Beh, insomma, certo. E lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme. Però ecco, voglio dire, secondo me ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore, quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, e loro volevano prendere Curtis Jones e poi si usciva Luis Enrique e magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, non ha fatto mercato, sì, ho capito male. Io ragazzi a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno 2 o 3 giocatori per ruolo.
1: Infatti.
0: Cioè, voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori e poi magari c'è qualche esubero in più. Però, cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché a me è rimasto un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui, questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan,
1: mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan, vedo proprio degli strappi, 65 per Ramos, 30 per Gila, poi ora Morelli, cioè prendo, sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista, a livello societario, debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere, Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto Mercato Web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao carissimo ciao. Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto Mercato Web perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni da andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi, quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa l'affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora da lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Bandà, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Il presidente americano Donald Trump ha posto su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», assicurando che il blocco navale resta in vigore ma lo stretto aperto è bonificato da mine, pur smentendo colloqui con l'Iran. Il presidente turco Erdogan ha esortato Trump via telefono a sfruttare la diplomazia per evitare un'escalation. Intanto il negoziatore iraniano Ghalibaf riferisce che Hormuz rimarrà chiuso fino al rispetto dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti sulla revoca di sanzioni e blocco marittimo, denunciando tentativi stranieri di fomentare disordini interni e attività separatiste. Un missile russo scagliato sulla regione di Kharkiv ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha espresso il proprio cordoglio, assicurando che Kiev risponderà senza dubbio all'attacco e ha invitato i partner internazionali ad affiancare le risposte cinetiche e ucraine concrete azioni di pressione politica e economica sulla Russia. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno assegnato alla Raytheon un contratto miliardario destinato alla produzione di missili Tomahawk per sostenere la capacità difensiva ed offensiva. La Svizzera si allinea alla Germania e annuncia che sulla base del nuovo patto sui migranti riprenderà a trasferire in Italia richiedenti asilo entrati nel territorio elvetico dopo essere sbarcati sulle coste italiane. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Maddalena Becker, ha precisato alla TV pubblica che le procedure ripartiranno in modo graduale dalla fine d'agosto, con i primi voli già programmati. La decisione riapre una questione politica complessa sulla gestione dei cosiddetti dublinanti per il governo guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha definito la nota sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, introducendo deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli investimenti legati al settore energetico. Tra i provvedimenti ammessi rientrano le sovvenzioni dirette alle famiglie per sostituire le vecchie caldaie a combustibile fossile con pompe di calore e per installare colonnine di ricarica domestica per veicoli elettrici. Le deroghe comprendono inoltre gli investimenti strategici per il potenziamento delle reti rinnovabili e per lo sviluppo delle centrali nucleari. La società di gestione dello scalo di Catania ha comunicato che a seguito del declassamento dello stato d'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna da rosso arancione è stata disposta la riapertura dei settori aerei precedentemente chiusi. Con l'annullamento di ogni restrizione operativa, le attività di voli in arrivo e in partenza sono state immediatamente ripristinate a pieno regime. Il miglioramento delle condizioni di visibilità e la riduzione della presenza di ceneri in atmosfera consentono così la regolare ripresa del traffico passeggeri. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, morto all'età di 31 anni presso l'allevamento El Jay di Eboli in provincia di Salerno, dove trascorreva da tempo la sua pensione. La leggenda del trot è stata colpita da un infarto fulminante la scorsa notte, come annunciato dai canali ufficiali. Nato nel 1995 e acquistato da Enzo Giordano, il cavallo guidato dal driver Gianpaolo Minucci, allenato da Fiorituria, ha segnato un'epoca irripetibile, conquistando i trofei più prestigiosi del pianeta e diventando un'icona dello sport. I continui rincari sulla rete carburanti hanno totalmente azzerato il beneficio del taglio delle accise da 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Secondo i rilevamenti del Mimit, il prezzo medio del gasolio in autostrada è risalito a 2,173 euro al litro, pareggiando i picchi toccati il 4 agosto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Le associazioni FAPI e Confimprenditori lanciano l'allarme per l'impatto insostenibile dei costi sui bilanci delle piccole imprese, degli autotrasportatori e del settore della pesca, chiedendo nuovi interventi urgenti. A 10 anni dal devastante sisma del 24 agosto 2016, il nuovo report 10 anni dopo, i dati raccontano, pubblicato da ActionAid, mette in luce un quadro estremamente critico e denso di ritardi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica nei territori del cratere. L'analisi approfondita condotta dall'organizzazione rivela che su un totale complessivo di 3.667 interventi programmati per un valore economico che supera i 4,85 miliardi di euro, ben il 66,3% delle opere pianificate si trova tuttora bloccato nelle fasi preliminari all'avvio materiale dei cantieri. La situazione appare ancora più drammatica analizzando nello specifico i 44 comuni maggiormente colpiti dal sisma, nei quali circa 7 cantieri su 10 non hanno mai visto l'inizio effettivo dei lavori di ripristino. Questa prolungata paralisi burocratico-amministrativa sta compromettendo in modo severo e irreversibile la tenuta dei servizi pubblici essenziali sul territorio, determinando gravi carenze nella rete scolastica e nei presidi sanitari locali. Gli esperti e le comunità del posto sottolineano come l'infinita lentezza dei cantieri non rappresenti soltanto un problema tecnico-logistico, ma un vero e proprio fattore che mina la coesione sociale e spinge centinaia di famiglie ad abbandonare definitivamente i propri paesi d'origine. Per invertire questa pericolosa tendenza e sbloccare le opere pubbliche ancora ferme, ActionAid sollecita la creazione immediata di strumenti di monitoraggio unici, trasparenti e costantemente aggiornati, in grado di garantire tempi certi per la restituzione delle infrastrutture alle popolazioni colpite dal terremoto.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, ancora anticiclone sul Mediterraneo, ma notate a nord dell'arco alpino queste precipitazioni con i colori blu e aria fresca in discesa dal mare del nord delle isole britanniche verso l'Europa centrale, che poi da giovedì interesserà anche parte della nostra penisola, soprattutto il centro nord, con forti temporali, un calo delle temperature. Intanto però mercoledì fase sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà qualche temporale dal pomeriggio sull'arco alpino, ma sarà soprattutto nel corso di giovedì e venerdì che forti temporali interesseranno parte del centro nord, anche con rischio grandine e colpi di vento. Insomma, ci sono delle buone notizie per i prossimi giorni, perché via via finirà questa intensa e prolungata ondata di caldo, però intanto mercoledì ancora valori in pianura padana fino a 33-34 gradi, centrali tirreniche anche con 36 gradi come a Firenze. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

In un Barbera sold out e trascinato da un entusiasmo travolgente, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi supera 2-0 Lecce e regala una grandissima gioia al proprio pubblico. La formazione siciliana sblocca la contesa 14esimo con il gol firmato da Vavassori, ipotecando il passaggio del turno già prima dell'intervallo grazie al doppio messo a segno 42esimo da Poyanpalo su assist di Johnsen. I salentini si aggiungono così alla lista delle squadre di Serie A già eliminate dalla competizione nazionale. Il Palermo conquista con merito l'accesso ai 16esimi di finale, dove affronterà il sorprendente Mantova, reduce dall'impresa dell'Olimpico contro la Lazio. Tutto facile per il Sassuolo, che travolge con un netto 3-0 al Cesena grazie alle reti messe a segno da Volpato nel primo tempo, dal nuovo acquisto Azic prima del riposo e dal triscalato nella ripresa dei Pani. I neroverdi sfideranno ora il Frosinone nei 16esimi di finale. Serve invece la lotteria dei calci di rigore per decidere il derby toscano tra Pisa e Empoli, terminato 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari per i gol di Mares e Saporiti. Dal dischetto è decisivo l'errore commesso dallo stesso Saporiti, che regala il passaggio del turno agli uomini di Paolo Bianco, attesi ora dal derby regionale contro la Fiorentina. Avanza infine la Cremonese, che vince 2-0 contro la Sampdoria sul campo neutro di Bolzano grazie alle marcature firmate da Stuckler e Berti, regalandosi la sfida contro il Parma. Grande fermento in casa Milan per un'importante operazione di mercato conclusa in attacco. Infatti sbarcato a Linate l'esterno offensivo belga Diego Moreira, arrivato a fronte di un investimento che potrebbe arrivare fino a 65 milioni di euro con i bonus. Il giocatore effettuerà subito le visite mediche e l'idoneità sportiva prima della firma. Nel frattempo ai canali ufficiali

Il club Luka Modrić ha tracciato la rotta in vista della sua seconda stagione in rossonero. Campione croato ha dichiarato di non avere mai pensato l'addio e di condividere pienamente i programmi e gli obiettivi di vertice della società. L'Inter muove passi fondamentali per il proprio presente e per il futuro, blindando ufficialmente Pio Esposito, l'attaccante classe 2005, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi con la maglia nerazzurra in nazionale, rinnoverà il suo contratto fino al 2031 con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro a stagione. Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul fronte delle entrate, dove si registra una forte accelerazione per Curtis Jones. Il Liverpool ha scelto di abbassare le sue pretese economiche sotto i 40 milioni di euro, pur di chiudere l'operazione rapidamente ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Chiusa la pratica legata al nuovo portiere con l'ingaggio di Guglielmo Vicario dal Tottenham, la Juventus si concentra sul fitto capitolo delle operazioni in uscita. Come sottolineato dal tecnico Spalletti, la rosa bianconera necessita ad essere rifinita al più presto, ma prima di piazzare nuovi colpi occorrerà sfoltire un organico particolarmente numeroso. Dalle cessioni infatti dipenderanno i prossimi interventi sul mercato, dove la dirigenza punta ad acquistare un terzino, un centrocampista e un rifinitore offensivo. L'obiettivo numero uno per l'attacco resta sempre il profilo di Joshua Zirkzee, ritenuto l'innesto ideale per completare il reparto avanzato. Giungono notizie incoraggianti dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in merito alle condizioni di salute di Yael Trepi. Il giovane calciatore del Cagliari si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva a seguito dell'incidente in cui ha rischiato l'annegamento all'interno di una piscina. Il nuovo bollettino medico, diramato dalla struttura sanitaria e diffuso dalla società Rossoblù, evidenzia un netto miglioramento della funzione respiratoria rispetto al momento del primo ricovero. Il quadro cardiocircolatorio si mantiene stabile. Il paziente prosegue la terapia antibiotica di supporto. Tennis: Flavio Cobolli firma un'altra prestazione di grande carattere e conquista il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista romano, numero 10 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone americano, ha superato in 3 set il belga Alexander Blok al termine di un match lottato con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5. Nell'incontro Cobolli si è trovato a affrontare un momento di grande difficoltà nel parziale decisivo, ritrovandosi sotto 5-3 nel punteggio. Con determinazione l'azzurro ha strappato 2 volte consecutive il servizio all'avversario, infilando una serie vincente di 4 giochi consecutivi che gli ha regalato il successo. L'ippica mondiale piange la scomparsa di Varenne, considerato all'unanimità il più grande trottatore di tutti i tempi, spentosi nella notte ebole all'età di 31 anni a causa di un infarto fulminante. Nato nel 1995 dal padre americano Mike Beach e dalla madre italiana Yalmaz, il capitano ha segnato un'epoca irripetibile. Nella sua straordinaria carriera ha dominato la scena internazionale, conquistando per ben 2 volte consecutive, nel 2001 e nel 2002, il prestigioso Grand Slam dell'ippica con le vittorie nel Prix d'Amérique, nel Gran Premio Lotteria e nell'Elite Lopet. In totale ha disputato 70 titoli del suo storico proprietario Enzo Giordano, che lo aveva acquistato per circa 180 milioni di lire, di superare i 6 milioni di euro di montepremi vinti sui tracciati di tutto il mondo. Terminata la leggendaria attività agonistica, Varenne ha proseguito la sua storia come stallone d'eccezione, dando vita a oltre 2000 figli e trasmettendo il suo patrimonio genetico alle successive generazioni del trotto. La sua figura resterà per sempre scolpita nella storia dello sport per la classe purissima, il carattere indomabile e la capacità unica di dominare ogni gara. Il ricordo delle sue imprese sui tracciati europei continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo dal vivo. Con la sua scomparsa si chiude definitivamente un capitolo dorato e irripetibile per l'intero sport italiano.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. È transitato questo primo impulso instabile nella prima parte della settimana che ha finalmente portato questa tanto agognata rinfrescata sull'Italia, nulla di eccezionale per carità, però le temperature sono calate almeno di 4-5 gradi rispetto ai valori estremi della scorsa settimana. La vediamo bene qui dal satellite, questa prima perturbazione che oggi interessa ancora il sud, ci sarà ancora qualche acquazzone temporale soprattutto sul basso Tirreno, tra Sicilia, area dello Stretto, soprattutto Calabria e anche zone interne, mentre già il tempo è migliorato al centro-nord. Vediamo anche i venti che sono leggermente aumentati, i venti da nord, soprattutto tra Sardegna e Sicilia, sul Mar di Sardegna, su quello di Sicilia, qualcosa anche sull'Adriatico, poi da domani tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Anche le temperature, vediamo inizialmente quelle in quota, sono diminuite, soprattutto sull'Europa, però vedete anche sull'Italia, aria un po' meno calda, anche se vedete l'anticiclone africano e il caldo rimarranno presenti sul Mediterraneo tra la Spagna e il Nord Africa, quindi ancora pronti comunque a portare temperature pienamente estive sull'Italia, specialmente al centro-sud, potranno ancora aumentare poi nel corso della settimana. Intanto quest'oggi le temperature calano anche al sud. Ecco i valori massimi attesi, nella giornata odierna vedete valori tipicamente estivi, però si sta anche sotto i 30 gradi sul versante adriatico, mentre avremo punte di 32-34 su quello tirrenico, quindi valori diciamo più in linea con le medie del periodo, anche se sono ancora leggermente sopra. Mercoledì, situazione dal punto di vista meteo abbastanza tranquilla, con temperature sempre tipicamente estive, valori che potranno anche leggermente aumentare, soprattutto sul versante tirrenico. Vediamo adesso invece l'evoluzione attesa per la seconda parte di settimana, che si fa decisamente più interessante per la formazione di questo profondo vortice di bassa pressione, questa saccatura in gergo si chiama così sull'Europa occidentale, che andrà a interessare anche il nord Italia, parte del centro a più riprese, portando il passaggio di diversi fronti tra giovedì e sabato. Dunque sono attese acquazzoni temporali diffusi al nord e anche su parte del centro, specie in Toscana, mentre il sud rimane più protetto dalla campana anticiclonica, quindi qui a tempo più asciutto è ancora piuttosto caldo. Le piogge attese dunque tra giovedì e sabato, finalmente ecco tornerà la pioggia su gran parte dell'Europa centro occidentale dopo questi mesi piuttosto siccitosi, e anche sul nord Italia, vedete Alpi e nord Italia saranno le zone più interessate dai fenomeni nel corso della seconda parte di settimana. Questi colori rossi indicano accumuli complessivi anche oltre i 100 mm proprio sulle nostre regioni, e dunque anche le temperature caleranno al nord nella giornata di venerdì. Come esempio, come riferimento, abbiamo messo i valori attesi, al nord si starà anche sotto i 25 gradi nei valori massimi, di contro invece il sud e il versante adriatico vedranno temperature ben più elevate proprio per il richiamo di correnti di scirocco o libeccio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: 18 agosto, martedì, un affettuoso saluto a tutti, tante cose che dobbiamo riepilogare, intanto è arrivato Moreira, il grande colpo, l'ho definito il crack del Milan, confermo, ho fatto le visite Favasuli nel pomeriggio a Ciampino verso le 16.30 e spero che guardiate questo video prima, arriverà Rodrigo Mora, tutto confermato, soprattutto le cose che dovevano essere spente, che non avevano motivo di esistere, prestito con diritto di riscatto per Rodrigo Mora dal Porto alla Roma, no, mai avrebbero ceduto in prestito, addirittura recompra, no, struttura dell'operazione, quella che vi ho sempre raccontato, due possibilità, alla fine prevale 25 milioni subito e poi una percentuale da futura vendita di circa il 50% che potresti riscattare e cancellare nel momento in cui dovessi decidere di mettere altri 20-25 milioni per arrivare a 48-50, cambia poco. La struttura la sapremo, sarebbe stato impossibile immaginare, anche alla luce di quello che è successo, che il porto dentro un affare in prestito, il Porto vende, il Porto vuole acquistare in prestito, come sta facendo, sta provando a fare per Tavares e per Gimenez, ma quando vende il Porto è un qualcosa di sensazionale, non molla di un centimetro, colpo importante. Mi avete chiesto ancora di Fofana, ragazzi, ho già dato su Fofana, ho visto che si sono accodati in tantissimi. Ma stasera Fofana gioca un playoff importante, un preliminare di ingresso alla Champions contro il Fenerbahce, partita di andata, quindi ci sarà tempo, la Roma intanto si gode Mora, avrà e farà un altro paio di situazioni sicuramente in entrata, e questa è una cosa che dobbiamo metterci il punto e andare a capo, celebrando un'operazione che sicuramente Gasperini ha voluto. Quindi sotto questo punto di vista non abbiamo commesso alcun tipo di errore sulla tempistica, intendo dire, perché ci saremmo potuti aspettare una tempistica un po' diversa. Non la ritengo una telenovela, perché le telenovele sono quelle che vanno avanti per 2 o 3 mesi. Ci sono stati momenti complicati, ma la telenovela per me è assolutamente un'altra cosa. Poco fa ho dato una notizia esclusiva su Pio Esposito, che firmerà o ha firmato il rinnovo di contratto che lo regalerà all'Inter per altri 5 anni. Ho visto che dopo 10 minuti, ovviamente, la notizia è stata ripresa. Cito e ringrazio quelli che hanno citato la fonte, e faccio in bocca al lupo a chi l'ha presa e l'ha fatta sua senza alcun tipo di problema. Ma

Devo dire che l'aspetto del prolungamento, malgrado il pessimismo, devo dire, perché avevo letto 2 o 3 giorni fa incontri, interlocutori, non ci sono ancora gli accordi, non è mai stato un problema. Pio Esposito voleva l'Inter, l'Inter voleva Pio Esposito, ha respinto assalti di tutti i tipi, anche dall'Inghilterra, soprattutto dall'Inghilterra, e alla fine il matrimonio viene celebrato, contratto fino al 2031, vedremo se ci sarà un'opzione, ma cambia pochissimo, e lui riparte dall'Inter come esattamente avrebbe voluto fare da sempre. Nel frattempo, mentre lui riparte dall'Inter, c'è anche questo discorso di Nkunku che va seguito con estrema attenzione. Perché? Perché lui va via? Perché per il Milan non sarebbe un problema darlo in prestito? Perché credo che l'importante da questo momento in avanti è cambiare anche formula. Se non trovi le condizioni giuste per darlo a titolo definitivo, devi tra virgolette liberarti, e sarà una necessità di molti club che pensano di fare 18-20 milioni e poi 18-20 milioni non li fanno, non ne fanno neanche 12, devono accontentarsi di un prestito oneroso. Il Lipsia sta spingendo più di altri club, notizia confermata da Gianluigi Longari nelle ultimissime ore, vedremo. Mentre su Leao ci tengo a prendere una posizione definitiva su cose che mi avete chiesto, e io non vorrei entrare su notizie di altri, ma Leao e la Roma è una cosa che non ha avuto alcun tipo di sviluppo, di sbocco, di situazione, anche perché cerco di essere molto onesto. Se Leao, che guadagna già tanto, chiede 10-12 milioni al Galatasaray, a chi lo cercherà e lo sta cercando, come fa la Roma a spendere quei soldi? Basterebbe, e lo dico ai signori del Belgio che hanno tirato fuori questa cosa ieri, fare 1+1, ma ognuno è libero di fare come ritiene. Ma un ingaggio così importante equivale all'assestatore di Martinelli, che è stato affiancato e accostato alla Roma quando sinceramente non c'erano molti margini. Quindi Nkunku con la valigia in partenza uscirà, deve trovarsi una sistemazione. Kop Meners aspetta, perché dall'Inghilterra si sta muovendo qualcosa. È chiaro che dovresti fare un'uscita da 30 milioni a salire per rimediare e per non fare un bagno rispetto alla spesa di circa 60 che hai fatto tu Juventus 2 anni fa. Io sinceramente mi accontenterei anche di 25 milioni. Vediamo se succede questo miracolo, tra virgolette, di calciomercato. Miracolo, ci mancherebbe, senza confondere il sacro con il profano. Ed è un passaggio essenziale, Kop Meners, un estimatore per Miretti, capire se che si farà la scelta araba o aspetterà ancora. Hai sistemato tutti i ruoli chiave, ti manca un po' di qualità a centrocampo. La qualità te la dà il regista, come ho cercato di spiegare ieri. Il ruolo scoperto secondo me è quello. Locatelli ha voluto parlare del suo passato e dell'Arsenal, ognuno ha argomentazioni da portare. Douglas Luiz ha argomentazioni da portare, Miretti magari vorrebbe restare, Kop Meners pensa che ci debbano essere delle chance ogni anno anche se lui le buca. Alla fine il ruolo scoperto resta quello a livello di qualità, e mi aspetto qualcosa lì. Davanti c'è poco da scoprire. Se Jonathan David si mette di traverso come sta facendo, l'opzione Zirkzee, l'opzione Mateta sono 2 opzioni che io ho raccontato già, ma che in questo momento è stand by tutto. Vi ricordo soltanto una cosa, che le situazioni del 18 agosto, del 20 di agosto, del 22 agosto che sembrano bloccate, poi si possono sbloccare dal 27 agosto in poi, perché il mercato, quando entra nell'ultima fase, fa miracoli di gente che non vorrebbe andare, poi alla fine va e fa dei grandi miracoli. Così come De Rossi vuole ricostruire Ferguson dopo tutti gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ma lui è un suo estimatore, il Genoa sta sprintando. Vi confermo le voci legate a Belgali, Sassuolo. Ieri ho aggiunto Iannoni, un centrocampista che può andare a Verona all'interno di questa operazione. Per il Sassuolo Belgali sarebbe sicuramente un grande colpo. E poi, siccome mi chiedete in 15.000, e vi capisco, perché non parli di Icardi? Perché io, ragazzi, parlerò di Icardi quando davvero entreremo in un discorso concreto, non di aria fritta. Se entreremo in un discorso concreto, Italia compresa,

per cui la verità è che oggi nessuno è vicino. Qualcuno è stato respinto, a qualche altro sarà data una risposta di cortesia e il resto lo vedremo. Esattamente come dobbiamo vedere, magari nelle prossime ore, se il Como migliorerà questa offerta di 30 milioni per Ken. Il tempo stringe per tutti, quindi se il Como vuole deve secondo me arrivare a 40, ma non sono tanto convinto che dici metto 40 e la Fiorentina me lo dà senza un sostituto. Il Como farà un altro tentativo, ma fin qui non si è mosso da quota 30. Però ne sto parlando alle 14 del 18 di agosto, martedì, alle 15.30 può cambiare tutto. Io spero di essere qui per aggiornarvi e per darvi ulteriori riscontri. Un bacione, grazie, buona giornata.

0: Una band che c'è da un bel po' di tempo, che suona questo sound, è chiamato Napolitan Sound perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Senese col sax, no? Ti ricordi?
1: Sì. James Senese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Io, ti ho detto, è una cosa che richiama da arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano.
1: Thomas Millian.
0: Tipo Thomas Millian, che c'era quella chitarrina che correva, sai, in momenti delle scene.
1: E bombolo
0: che si vedeva un sacco di schiaffoni. Su, a commissà, ecco, eccetera. Sì. Oh, ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
1: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Cioè, no, che Logatto, ma ti sembro Lino Baffi. È benvenuti,
1: ma siamo nella sua terra. Ciao Lino,
0: siamo nella tua terra, perché
1: ti vogliamo bene.
0: Ci siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexonchannel.it, andando su Google, googolateci nexonchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda molto quel Manhattan.
0: Sì, quando dice lo slang inglese, no? Ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, il momento Oliver Twist dell'Orfanello. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre...

0: Andati negli hotel fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
1: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
1: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
1: Perché avete un'attività in proprio,
2: sì.
1: Ecco, quello è il discorso.
0: Prego,
1: vieni qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza d'agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
1: Voi siete di?
2: Di Roma.
1: Roma, quindi a Roma ad agosto
0: non c'è nessuno.
1: Si svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, luglio
1: a
2: no.
1: Luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, si sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
1: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente,
1: okay.
2: Ma noi siamo un corriere piccolino.
1: Okay, quindi, quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività,
2: cioè,
1: perché magari la gelateria
0: non potrebbe mai,
2: mai chiudere.
1: Non potrà mai chiudere.
0: Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
1: un ottico
0: che mi dice: io sono in ferie per 2 o 3 settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adeguo, vado in vacanza.
1: E ce ne andiamo, via in vacanza.
2: Infatti,
1: ecco.
2: 2 settimane siamo qui.
1: E quindi
2: e
1: lunedì però
2: ritorniamo
1: agosto.
2: Attivi.
1: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
1: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
1: esempio io immagino che adesso agosto.
0: E neanche a Natale, figuriamoci, a Natale.
2: Abbiamo 3
0: voi...
2: bambini.
1: Okay.
2: Tre, quindi lo sport, la scuola. Quindi
1: certo,
2: queste 2 settimane per noi sono il massimo.
1: Il massimo. Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio.
1: Bene,
2: grazie
1: a voi,
2: grazie
1: a voi.
0: Ci vediamo poi stasera.
1: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
0: certo.
1: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivate a gestire, i tuoi riuscivano a gestirvi in altra maniera.
0: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva 1 o 2 settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare,
1: certo,
0: tornava
1: certo.
0: Il fine settimana a prenderlo, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare.
1: Esatto.
0: Però cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia.
1: Tutte le malattie possibili immaginare.
0: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in camera.
1: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
0: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
1: Sì, era ancora
0: la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
1: Di portarvi, certo.
0: Da tutti andare in vacanza,
1: sì, no,
0: in cinque, è pesante,
1: già,
0: è costosissimo.
1: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque, ieri sera c'era un papà che aveva 3 figlie, di
0: due gemelle.
1: gemelle e una è una bimba e un'altra sorellina.
0: E anche lì.
1: Sono tante, cioè nel senso, e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è la, la, la

0: anche proprio il costo vivo, perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e il bambino, la bambina voleva, mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella di Smarties, la tua sorellina, anch'io. E sono comunque 4,50
1: euro, quello, esatto, che è, non so, non so il
0: un
1: prezzo.
0: 5 euro e passa di gelato, poi
1: tutti
0: ti vuoi prendere
1: giorni
0: un caffè? Eh sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango che ti piace tanto.
1: Sì.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima. Un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te? Perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard è arrivato anche con internet. Cioè, prima hard significa duro. Cioè,
1: perché c'era, si conosceva solo l'hard rock.
0: L'hard rock, cioè, era proprio l'hard, poi ha preso le altre varie eccezioni, ma il villaggio hard
1: meno nobili,
0: esatto, ma il villaggio era principalmente dedicato solamente agli adulti. Capito? Esatto, vedi, questi qua sono gli amici che giustamente sono qua in vacanza. Il villaggio hard era inteso un villaggio solamente di giovani. Quindi tu andavi, non facevi le attività diurne, mini club, eccetera, ma facevi principalmente le attività serali. Quindi i giovani dovevi portarli a ballare in discoteca, organizzavi le escursioni, facevi veramente tanta roba. Sì, infatti, quando ti dicevano: ah, andiamo, questo è un villaggio hard, vuoi andare a lavorare lì? No. No, cioè, molti si rifiutavano, perché comunque andare a fare un villaggio hard significava per un capo animatore o per un animatore fare almeno le 5 del mattino. Dopodiché doversi svegliare e andare comunque, non dico a fare tutte le attività, ma a organizzare le escursioni, organizzare cioè erano hard, era proprio duro fare quel villaggio, no?
1: Sì, era duro per chi doveva veramente intrattenere questi ragazzi.
0: Tipo, ecco, un villaggio hard erano in Sardegna, no? Andavi a Porto Cervo, c'era la definizione di hard, perché? Perché in tutto quello che era la giornata in spiaggia c'era poi anche la cena, che ne so, la cena nel ristorante, oppure il locale, tutti al biglionero, meglio al piccolo Pevero si chiamava uno dei locali che c'era lì, al Tartarughino.
1: Ma c'era anche il locale
0: lo Smaila, ecco, c'era sì. Lo Smaila, cioè, quindi era proprio un villaggio incentrato su un altro tipo di attività. Allora, noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Yes We Are, cari amici, ci vediamo tra poco con la seconda parte. Applausi ancora scroscianti dal cielo per lei, per Simona Monaco, da Mauro Caputi e dal Green Park Village. Ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.

0: Hold on. Bob Sinclair, allora cari amici, ben ritrovati, continuiamo con la seconda parte, siamo in spiaggia, quindi sentirete un po' tutto quello che è il movimento, quello che è il l'atmosfera, la musica ovviamente del, come al solito anche lì, entriamo nel mondo dell'animazione, dovremmo avere, cioè sai quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto, vieni qua, dimmi, che non devi sentire nessuno.
0: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io e te gli rivolgiamo la parola perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando. L'ho appena visto correre appresso a una paola.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che Zoppo in realtà poi invece se la corre, è il bello. Simone, ti abbiamo beccato. Il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose, quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma, signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stavamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia, cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice abbiamo 3 figli e giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice scegliamo un villaggio per famiglie perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club. E ci portano via i ragazzi,
0: esatto,
1: ci rifanno giocare, e io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che sono al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come ludoteca che permette di gestire, giocare e stare sempre in compagnia con tutti.
1: Avessi comunque anche solo un bambino, ma in realtà è bello quando ne hai sia uno che tre che quattro, soluzione così dici vabbè, ok, non siamo più una coppia di single, non siamo più solo marito e moglie, siamo ormai una famiglia. cerco un green park dove i miei bambini possono essere tranquilli,
0: certo,
1: felici,
0: certo,
1: e sicuri,
0: certo, certo.
1: E noi fare ancora la coppiettina, perché loro erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
0: Sì, sì, ogni volta. Se no dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi sia umano? Perché non te ne rende, lo sai che devo fare. E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

0: Esatto, senti che la cantano, e così è lei, è l'Elettra Lamborghini, viva viva viva la Carrà, canzone di Sanremo, e tanto che la mettevamo, avevo voglia di ascoltarla.
1: Anche il video è molto carino.
0: Beh, è vero, sì. Allora, dovete sapere che abbiamo appena scoperto che Elisa, la ragazza che lavora, è dietro di noi alle spalle, è una cantante in realtà. Elisa, riesci a venire un attimo al volo qua? Un attimino, al volo. Perché giustamente lei di mestiere fa la cantante e suona il pianoforte, quindi tu ti esibisci, vieni vicino al microfono, ciao Elisa.
2: Ciao.
0: Ah, quindi tu ti esibisci con pianoforte e microfono, giusto?
2: Sì.
0: Quindi, ma hai un repertorio o è un qualcosa di tuo?
2: No, sia il repertorio che varia tra l'italiano e l'internazionale.
1: Qual è il tuo pezzo forte? C'è una canzone che quando la canti butti sputi i polmoni.
0: Ecco.
2: Un po' tutte, in realtà.
0: Esatto, sì, è perché il cantante si impegna fino alla fine, eccetera.
2: Sì,
1: allora, stasera è qui al Green Park.
0: Stasera poi magari faremo anche dei video, ve la faremo vedere, perché no? Quindi che so, spazi da Risa a...
2: Sì,
0: no, ok.
2: Ripeto, anche molto cantautorato modernizzato, diciamo. Delle cover attualizzate.
0: Ok, quindi certo, qualcosa di, che ne so, una mina, però magari
2: sì,
0: con un sottofondo.
2: Anche per esempio Adriano Celentano.
0: Ma che bello, non vediamo, non
1: una
0: vediamo.
1: Ragazza così giovane che si approccia comunque a mostri sacri della canzone italiana.
0: Lo so che non è il pianoforte, lo so che non è le cuffie, lo so che non è tutto, ma un pezzettino di una cosa. Dai, un mini pezzettino, proprio perché così invitiamo gli ospiti del Green Park.
2: Forse
0: che questa sera.
2: Un pezzo forte che mi chiedono sempre è Shadow di Lady Gaga.
1: Wow,
0: tu non riesci a fare un pezzettino.
1: Dai,
0: se vuoi ti lascio le cuffie. Ti lascio le cuffie così. Perché non ho la base, però magari ti senti, guarda, ok, così magari ti riesci a sentire anche quando la tua voce, come in studio di registrazione. Vai, prova, vai.
2: Il ritornello.
0: Io
2: cosa stretto in mano.
0: Vai, ritornello, non ti preoccupare, vai che ci frega, il ritornello, vai Elisa. Allora, un artista, no, che lo fa davanti a me, guarda, sei come me, davanti a una persona,
2: sì,
0: mi vergogno,
2: esatto.
0: Se mi metti davanti a una platea di 1000, non è così, guarda, sì. Guarda noi, canta a me, canta
1: a me.

0: Ti sei emozionata tutta.
1: Sì, ma guarda me, guarda me.
0: La Pelle Dog.
2: Stasera veniamo a sentirti, Eli.
0: Vieni qua tu, animatore che non sei altro. Allora, ringraziamo Elisa, ci vediamo stasera con lei al Green Park. Intanto devi ritornare, sei stata bravissima. Ragazzi, qua abbiamo... Ah, lo straccio. Oh, qui abbiamo l'animatore di punta. Oh, l'avevamo visto in giro.
1: Ma quanto
0: girare.
1: È bravo Gabriel.
0: Quanto è bravo Gabriel. Lo stava a piave culo però, nel senso...
1: No. No. Sai di essere cattivo.
0: No, ma di che? Ma sai, uno è cattivo quando vuoi bene ai giovani ragazzi. Allora, Gabriel, da dove vieni?
3: Vengo da vicino a Milano.
0: Hai presente l'imitazione che fa
1: Vengo
0: Max?
1: Vengo dall'Italia,
0: come il bambino ieri sera. Hai presente l'imitazione?
1: Sono morta ieri sera. Da dove vieni? Dall'Italia. Come dire, che domanda dei...
0: L'ha presa larga.
1: Ma io amo questa cosa.
0: Hai presente?

0: quando Max Pezzali faceva l'imitazione del figlio, che tu gli chiedi, lui diceva Max Pezzali, dice come è andato a scuola, e tutto bene, uguale, lui parla uguale.
1: Ma è perché a Milano tutte le vocali e consonanti vengono allungate, cioè. Vabbè, e poi hai voglia di.
0: Cioè, sentiamo, quindi tu vieni da, hai detto,
1: no, avvicinati al microfono. Sì, io sono orgoglioso di venire da...
2: Vabbè, da Paullo.
0: Da Paullo. Sei sulla Paullese.
1: E sei vicinissimo a Crema.
2: Provincia, sì, provincia di Milano.
0: E in provincia, per intenderci, c'è tutto la... Milano, c'è l'Interland, meglio, c'è tutto il raccordo, no? La tangenziale, in questo caso non è come Roma, c'è la tangenziale, c'è l'uscita che ti porta sulla Paullese, sì. E lì è una strada che poi collega mandando avanti e arrivi a Crema, tutti i vari paesi, per poi di andare verso Cremona, Piacenza, eccetera. Più o meno quella, giusto per...
1: Dopo 50 per anni la Paullese la stanno allargando.
0: Tu qua, cioè nel senso tu qua, che cavolo fai?
2: Io sono, diciamo, responsabile dei tornei, soprattutto contattista, un ruolo importante, ecco, in un villaggio, perché bisogna cercare di, diciamo, accattivare, come posso dire, recuperare più gente possibile.
0: Allora, ecco. Recuperare detto così sembra come sì. Fare un recupero.
2: Raccattare.
0: No, manco, invitare gli ospiti
2: a partecipare alle attività o...
0: Ecco, tipo adesso che attività stavate facendo?
2: Adesso si stava facendo un bellissimo torneo di bocce.
0: Perché devi sapere che i tornei di bocce sono bellissimi.
1: Sono a squadre, io non...
2: A coppie, generalmente si gioca a coppie col compagno, sì.
0: Ah, sai cosa? Vedi, è come vedi, adesso ho usato una frase, un bellissimo torneo di bocce. Ed è una cosa che spesso si è studiata nella comunicazione anche in animazione. Cioè, il torneo di bocce è un torneo di bocce. Cioè, è come se io quando facevamo la cosa, posso dirti la verità? No, dimmi una bugia. Sì. Ok? E il torneo di bocce è un torneo di bocce. Io non ho bisogno di dirti che è bellissimo per farti capire la bontà del torneo di bocce, perché è già un torneo di bocce. Sì. Torneo di bocce è bocce.
1: Sì.
0: Quindi e usare aggettivi per
2: ricalcare.
0: Esatto, non ti serve, in realtà non ti serve a nulla, anzi ti serve per, cioè, capito, facciamo una
2: come mettere l'evidenziatore su una parola scritta già in grassetto.
0: Bravo, bravo, vedi, questo è il torneo.
1: Però io ho apprezzato, perché è già un torneo, cioè una gara,
0: sì,
1: in svolgimento. Quindi lui ha visto quanto si stanno divertendo, perché se fosse stato ancora all'inizio, dico, sì, starà andando, ora si avvierà questo torneo di bocce, però non lo sa. Invece lui già sa che la gente si sta divertendo, quindi lui dice, ma allora, è bellissimo, perché la gente si diverte.
0: Allora un entusiasmante gara di bocce.
1: Vabbè, ma a me è piaciuto.
0: Perché no, senza dubbio, però, capito, il bellissimo, cioè tu immagini un bellissimo torneo di bocce, la boccia sta così.
1: Ma no, bellissimo, perché i bimbi si divertono.
0: Ma non è bimbi in questo caso, credo che sia gli adulti. Ma a proposito di bimbi, mezzi adulti, si torna di bocce, essendo è per gli adulti.
1: Allora, chi c'ha anche questo cetriolone?
0: Chi è che poi dopo invece, quindi passando, lui organizza i tornei. Poi c'è un altro settore di animazione che si chiama lo Junior Club. Abbiamo tempo? Sì, abbiamo quasi un minuto. E lo Junior Club è un altro settore che ha voglia campare. In questo caso abbiamo lei, che si chiama...
1: Natasha,
0: vedi, sentite i due accenti diversi, perché abbiamo il Milano e il Romano in questo caso. Vieni avanti, Natasha, che cos'è lo Junior Club?
3: Lo Junior Club sono ragazzi che partono da 12 ai 20 anni, pure anche un po' più grandi.
0: Allora, riallontaniamola, perché lei ha una potenza vocale che è incredibile, dicevamo.
3: E sono ragazzi che si divertono, insomma, è difficile raggrupparli perché sono molto sfaticati, però...
0: Sono scappati, vedi.
3: Il tempo che io mi fermo loro scappano, poi devo andare per lo spiaggia a riprenderli.
1: La meraviglia di Natasha è che ti guarda e dice, tu non mi puoi dire di no.
3: No.
1: Ma tu non mi... E lei è così, ha una potenza anche di sapere aggregare questi ragazzini, che è difficile avere
0: certo,
1: a che fare con loro.
0: Certo.
1: Però è bravissima.
0: Ma vedi, ecco, Natasha potrebbe essere, visto che prima stavamo parlando dei famosi villaggi hard, parliamo hard, attenzione, non hard, l'abbiamo già spiegato, in senso, ma negli anni 90, quando i primi tour operator grandi dividevano le strutture in family, e quindi dedicata alle famiglie, in young, quindi dedicati a quelli sono più ragazzi, e gli hard, che erano dedicati ai giovani, diciottenni, eccetera, dove andavi a fare serata in discoteca, cioè era tutto incentrato, cioè in spiaggia li vedevi dall'una in poi. Perché la sera stavano a fare
1: fino alle 5 del mattino.
3: Infatti questa è la mia categoria, perché se fosse per me è soltanto la sera e poi la mattina dormirei.
0: Allora chiudiamo questa seconda parte del programma con loro, e si fa in una semplice maniera: signori e signori, arrivederci per voi, e voi direte sigla, ok? Cari amici, ci vediamo tra poco, grazie per essere stati con noi, da Mauro Caputi, Simona Monaco, dallo staff d'animazione, per voi
4: sigla!

0: lui è Fabi Fibra ogni volta lì. Signore,
1: perché mi vengono in mente le cose.
0: Allora, a Simona, durante tutta la canzone e così. Poi quando premo play si ricorda di tutto quello che deve dire, quelle cose. Mi piace, mi piace. Ben ritrovati cari amici, questa è la terza parte.

0: Di SWR, l'appuntamento che ormai è ricorrente, che stiamo facendo qua dal villaggio Green Park Village di Vieste, proprio perché quale vacanza pure noi se potremmo fare, come si dice, no?
1: Dai. Quale vacanza, maledizione!
0: Esatto, quale vacanza, ma noi ci divertiamo per quello. Allora, apriamo ufficialmente la terza e ultima parte del primo programma diffuso in Italia, perché la cosa bella è questa, che Yes We Are è diffuso, perché andando in onda anche su un'altra televisione che è Teleroma 56, per non occupare durante tutto l'intero arco dell'ora e mezza, dividiamo il programma in tre, in modo tale che chi non riesce a seguire la prima parte, se vede la seconda o se vede la terza o se le vede tutte e tre assieme, magari in replica la sera. Detto questo, possiamo iniziare? Signore e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Moon Channel, canale 403, che potete trovare anche sul vostro telefonino. Se siete in vacanza, scusate, mi è arrivato un po' di sabbia nel naso, è facilissimo. E andate su Googleate.
1: È così carino, esatto, questo verbo, googolare.
0: Googleate, trovate Next Moon Channel. Guarda il tipo da spiaggia, guarda il tipo da spiaggia, che bello che è. Questa è la gioventù bellissima. Ah, vedi? Trovo anche, vieni Donny, ecco qua.
2: Ciao.
1: Lei è la nostra Donny.
2: No. Ciao.
0: Il mini club. Oh, abbiamo visto prima, nella puntata di prima, abbiamo conosciuto il contatto, quindi il gran personaggione di Gabriel. Che vengo dalla Paullese e... E lo giugno, ecco, no.
1: Questa sei già più sul bergamasco.
0: Perché mi confondo col Bagnino, che è di Bergamo. È un casino qua. Com'è sta storia qua? È un casino.
1: Però vabbè, ma la nostra Donny invece è di?
2: Della Campania, provincia di Avellino.
0: Vedi, provincia di Avellino, e questa è la parte bella anche. È multi.
1: Milanese, romana. Avellinese, poi abbiamo Cremonese, perché l'area di Cremona.
0: Ma pensa te.
1: Vicenza, la Paris.
0: Di Vicenza. Allora, cosa state facendo al mini club? Nel senso, il mini club probabilmente è il ruolo più impegnativo che esiste all'interno di un villaggio turistico.
2: Sì.
0: Tanto se sentite bunz bunz è perché ci sono i vari animazioni che continuano a fare intrattenimento. Allora, qual è la parte più difficile in realtà?
2: Allora, la parte più difficile difficile è comunque tenere i bimbi a giocare, fare attività e tenerli intrattenimento molto
0: deve essere sempre attivo.
2: Sì, dobbiamo essere sempre attivi.
1: Attenzione alta del
0: bambino. Sì, anche perché poi sai, stai su una spiaggia, di conseguenza abbiamo visto il giorno di Ferragosto, non so se vi ricordate, eravamo tutti alla ricerca del bambino che si chiamava
2: Adamo.
0: Sì.
1: E dove era Adamo? Dove era andato?
0: A farsi un giro con la mamma.
1: Con la mamma?
0: Sì.
1: Quindi voi tutti è la paura più folle. Sì. Ah, ecco perché ieri avete detto: bambini, però se ve ne andate, alzate la manina, dite vado da mamma.
0: Esatto.
1: Perché altrimenti fate venire l'infarto a tutti.
0: Perché il papà stava facendo un'attività, stava giocando, la mamma ha detto: sai che c'è Adamo a farsi il giretto.
2: La sorella si è spaventata. Che
0: la sorella è tornata all'ombrellone, non ha trovato
1: Adamo
0: con la mamma.
2: Ci siamo spaventati.
0: Sono spaventati tutti e quindi tutti gli stabilimenti, tutta la spiaggia a cercare Adamo, ed era il gioco, in realtà era il gioco di Ferragosto. Ce l'abbiamo mascherato, cerchiamo il bambino. Una delle sfide a squadre era cercate il bambino perso, quello che lo trova prende il punteggio.
1: La caccia al tesoro
2: di
0: trovare. Quella bene. Allora, io intanto ringrazio, grazie Donny, ti lasciamo Danny. Tornare a fare il tuo.
2: Ciao.
0: Bene, vedi, questo è la parte bella, ecco, scusate, noi siamo in spiaggia, bottiglie
1: sono,
0: e tanto...
1: sono tutti bravi ragazzi, sono proprio bravi.
0: Sì, vedi, c'è Gabriel dietro che si è messo a studiare, vedi, si è messo là a fare i compiti a casa. Come stanno procedendo le vostre vacanze, amici? Voi che siete o a casa o siete in vacanza o che ci state guardando, io mi auguro che vi state divertendo come ci stiamo divertendo anche noi, perché ti ho detto, lo staff d'animazione poi diventa

0: quello che chiamavo Cicalone, cioè l'ho conosciuto nel 2003 in Sardegna con il figlio Mattia che aveva 3 anni,
1: che ti chiama zio,
0: che mi chiama zio perché adesso ne ha 23 e quindi e siamo
1: perché comunque nel tempo, anche quando andavi a Roma, Cicalone ti diceva sempre Gianluca, ciao Gianluca, ti ospitava, ti ha ospitato tutte le volte che eri di passaggio perché lui ci teneva a rivederti.
0: Ma perché proprio nascono delle amicizie vere e sincere, credo. Quindi alcune sono di passaggio, va bene, ci sta, ma altre di me. Al Green Park nel 2009, se non sbaglio, 2010, ho conosciuto quello che adesso è il mio parrucchiere.
1: Ma anche la famiglia di Russo hai conosciuto.
0: Ah, esattamente, anche quelli che hanno i locali a Salerno, li ho conosciuti in villaggio e siamo ancora amici. Cioè, e poi dopo diventano diventa un piccolo club dell'amico che magari quando ti muovi
1: l'amico
0: e ti
1: dici... è qualcosa che più ce n'è, meglio è. Beh, meglio sentire la Eli cantare.
0: Beh, sicuramente la Eli cantare.
1: Meglio sentire la Eli cantare.
0: No, mi è piaciuto il tuo impegno, cioè nel senso è stata.
1: Ma ragazzi, ma ciao, ognuno ha le sue doti. Io lo sai che sono un contralto. E quindi non è che posso cantare tutte le canzoni così.
0: Mi è piaciuto molto quello che hai cantato, ma no, non mi viene, ragazzi, difficilissimo.
1: Allora,
0: è difficilissimo, se
1: Gabriel mi dà l'attacco, poi ricomincio a parlare milanese.
0: No, perché
1: il milanese ha tutte le consonanti, le vocali un po' più lunghe.
0: Un
1: pochino sì, mentre il cremonese, però Ari, per esempio, lei è cremonese di Annicco, e il cremonese ha una cantilena che io trovo perfettamente odiosa, ma tanto quanto il milanese. Secondo me l'accento, l'inflessione più bella per me, che sono lombarda, è il napoletano, il romano. Poi ce n'è un'altra che mi piaceva particolarmente. No, non è vero, perché tutte le altre sono...
0: Non mi puoi dire che il viestano, il foggiano possa essere
1: il veneto? Il veneto mi piace, mi piace, il veneto, l'accento veneto...
0: Ah, ti chiama su, alla tisene, se bello il veneto!
1: Allora, parliamo di quelli stretti, no, perché poi ho bisogno dell'interprete, però mi piacciono, perché hanno una musicalità. Probabilmente noi italiani siamo molto abituati all'accento, più all'accento romano che a qualsiasi altro accento, perché tutti i nostri attori, perché Cinecittà è a Roma, perché
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci sono più attori romani che veneti.
0: Sì, vero. In Veneti c'è Natalino Balasso.
1: Allora, grande Natalino Balasso. Che però non è un attore, nasce comico,
0: sì.
1: Forse
0: sì,
1: lo è ancora.
0: È normale che poi.
1: Comico pensatore.
0: Esatto, certa comicità poi in qualche modo si sposta verso certe direzioni. Cambiano anche perché magari alcuni comici rimangono scottati da quello che poi è il mondo della televisione.
1: Posso dirti,
0: no?
1: Che personalmente quando un comico bravo si diventa troppo politico, fa troppa propaganda da una parte o dall'altra, ha messa sulle balle, perde di interesse,
0: certo.
1: Perché devi, sì, è giusto magari dare messaggi, quel messaggio civile, quella cosa, ma lasciate stare la politica,
0: esatto.
1: Ma basta. A me ha fatto molto ridere quello sai che dopo non so quanti anni hanno chiuso Striscia la Notizia,
0: l'hanno
1: chiusa per sempre, e la decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata questa. E così, dal nulla,
0: Enzo
1: Iacchetti ha cominciato a dire peste e corna sul nostro governo di destra. Ha cominciato a dire di tutto, e sono di sinistra, e io faccio questo. Come trovi lavoro adesso? Sputare nel piatto dove si è mangiato è una cosa che detesto profondamente. Non mi piace.
0: Vabbè, allora, Silvio è andato. Noi non entriamo nella politica, questo non è una politica da me estate, però Silvio è andato. Pier Silvio se ne frega. Cioè, nel senso,
1: fino a un certo punto
0: ok, ma la televisione è televisione, punto. Cioè è distinguere le cose. Quello che è l'errore che possono fare, che si può fare, che fanno alcuni comici, è come molti, sia da un lato che dall'altro. Se tu devi fare una critica, devi dare, cioè è quello che ti dice ho un problema, no, mi dovresti dire io ho la soluzione. Certo. Allora, se vuoi parlare o mi dai la soluzione

0: se no, se mi devi dire il problema
1: lo conosciamo,
0: non me ne frega niente, non me ne può andare.
1: E lo sappiamo che sono anni che funziona così.
0: Quindi ci sono alcuni comici che giocavano sulla parte politica, ovviamente ironizzando, facendo come fanno in America, c'è il famoso roast, no? Vengono rostati i politici perché ci giocano sopra e via, però è una linea. In Italia invece è un parlare per ottenere like, per ottenere cose, perché bisogna avere il consenso del popolo, perché bisogna. E famosi, va. Comunque, non importa, vai, perché sennò se qua fanno cattivi gli mandiamo la Yakuza.

0: Io sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: il Saldavinci che si è sparato sta baciata, cioè tutta molto in italiano, poi ci mette la ballabotta un po' ovviamente nella sua lingua, però vedi, il Saldavinci comunque non è solo quello che è quello classico, no? Che si dice il neomelodico, sai, se ne è parlato tantissimo.
1: Con me sfondi la porta aperta.
0: Sì, a te Sal piace tanto, l'amico tuo Sal ti piace tanto, questa è una bella baciata. Ovviamente i latinisti, come avevamo accennato anche tempo fa, storgono un po' il naso perché dicono no, ma non è latino, però il sound è bellissimo, ci sta tutto, è normale, è in italiano, vabbè, non è che deve essere per forza ora dico come sta, come dato, dove è mucha noia.
1: Sì, ma rimane comunque una cosa un po' bizzarra che ci siano degli esperti di latino, musica latina.
0: Oggi è tutto un super mega mondo di espertoni, cioè ci sta la musica latina, a voglia se non c'è. Aspetta, voglio sentire, sentiamo, vediamo come è andato il Ferragosto, che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Ciao.
0: Sei in diretta, volevo sapere com'è andato il Ferragosto. Ieri abbiamo sentito Siberia, adesso sì. Voglio sentire com'è quindi il Ferragosto dal punto di vista del capo animatore, voglio sapere dal punto di vista dell'animazione, quindi di quella che si occupa delle coreografie, di tutto quanto, come sono andati gli spettacoli?
2: Sono andati benissimo, i ragazzi erano gasatissimi, anche il pubblico era bello carico anche loro, quindi ci siamo trasmessi l'energia a vicenda, prove su prove, però sono servite, quindi è andato alla grande proprio. Ragazzi giovani, alla prima esperienza, ma carichissimi, quindi siamo molto molto molto contenti, molto soddisfatti, e la gente ha avuto una risposta, tantissimi complimenti, tutti emozionati, quindi è stato proprio bello.
0: Senti, ma esatto, mi diceva Silvia, avete puntato molto sugli anni 90, no? Il vostro Ferragosto.
2: Certo, esatto, è stato proprio un tuffo nel passato, e vedere le persone che mentre ballavamo cantavano le canzoni degli 883, Michael Jackson, è stato bellissimo.
0: Certo.
2: Backstreet Boys, tutti gasatissimi proprio.
0: Però sì, mi ha detto anche Siberia che eravate vestiti con 1999 gradi vestiti. Tu da cosa eri vestita, Martina? Allora, giusto per capirlo, aspetta, lo presentiamo, perché ieri abbiamo presentato Siberia e abbiamo parlato anche di te, giustamente detto la mia bravissima coreografa, io non ho voluto atteggiarmela perché tu sei la sorella di Mauro, cioè che sono io, esatto, quindi lei e mia sorella siamo divisi nel mondo dei villaggi turistici, e in questo caso però mi ha detto che eravate tu da cosa rivestita. Aspetta, lo so io. Dan Brangiolini.
2: Ma certo, il mio idolo, forza. Grande Dan Brangiolini. Siberia mi ha preso anche il microfonino, cioè c'avevo anche l'archetto, cravatta rossa,
0: ma tu non hai bisogno
2: capisci,
0: neanche
2: gonnellina, capisci?
0: Bah, tu non hai bisogno, non avevi neanche, tu già sei ambra, cioè tu
2: ed è partita

0: appartengo, ma per forza.
1: Cioè, no, no, appartengo doveva essere ovviamente parte di quello. Bene, bene, mia cara Ambra Giolini, intanto saluta mio nipote, magari. Giusto, Internos. Grazie per ci sentiamo poi dopo con calma. Saluta Martina, saluta tutti quanto lo staff d'animazione. Ciao,
0: grazie
1: Martina.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, noi siamo giunti anche nel tema, ecco, abbiamo sentito anche quest'altra parte, la vacanza è bellissima, poi a settembre torneranno tutti a piangere, ovviamente sarà così perché sì, quando si ritorna un po' una lacrimuccia c'è, ma la lacrimuccia c'è perché abbiamo sforato anche noi, cara Simona. Applausi scroscianti dal cielo per la mia partner in crime, Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, ci vediamo domani. Ah, seguite Gosvip, tra un po' farà anche il suo programma e come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: iniziando a scoprire anche una piazza che per oltre un decennio si era abituata a frequentare, diciamo, ristoranti di un altro livello, con qualche stella Michelin in più, ma che mi sembra si sia subito calata nel modo giusto nella nuova realtà. Mi riferisco allo Spezia, e per parlare dello Spezia non si può esimersi da parlarne, dal dialogarne con, insomma, il doge massimo del giornalismo spesino, Nico Pasta. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao, ciao, sempre troppo gentile.
0: No, no, cioè, ci sono delle autorità, ci sono dei doveri che vanno temperati, vanno rispettati, e Nico Pasta e città della Spezia.it meritano assolutamente di essere al centro quando si parla del club acquilotto. Nico, allora, io inizialmente ero piuttosto occupato perché lo Spezia nelle ultime 2 stagioni a livello societario non ha dato grandissime garanzie, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Però con Angelotti si è visto decisamente un cambio di marcia. Ha sorpreso anche me, e lo dico, non ho problemi ad ammetterlo, perché Angelotti era tanti anni che non frequentava la Serie C, e in realtà operativamente sembra che non si sia mai, il distacco sembra non ci sia mai stato. Spezia si è mosso veramente molto molto bene, andando anche a strappare comunque un allenatore a una squadra di livello di categoria superiore, almeno al momento, ovvero il Canzaro, e tutto si è poi sublimato nella vittoria di Coppa per 4-1 arrivata nel weekend di Fragosto. C'è ancora qualcosa che non ti torna in questo quadro, o magari se non sei d'accordo con me, quindi rientreresti nel 99% della popolazione?
1: No, assolutamente. Guarda, ho intervistato il direttore una decina di giorni fa, prima che cominciasse ufficialmente la stagione, e mi ha ribadito la motivazione per cui sono andato a Spezia. Mi ha detto: Spezia è la mia Champions League. Non aveva concluso il percorso che voleva Angelotti a Spezia, e mi dirai com'è possibile, visto che se n'è andato quando ha portato la Spezia per la prima volta nella sua storia. Non se n'è andato Angelotti, era stato mandato via dalla proprietà della Spezia, Gabriele Volpi. Quindi tutto quel progetto per lui è sempre rimasto incompiuto, e per questo, nel momento difficile della storia recente della Spezia, negli ultimi 15 anni, come dicevi, la Spezia, la Serie C, non l'aveva più frequentata, 14 anzi, per essere precisi, è tornato per riportarlo quantomeno in Serie B. Ha messo insieme un mese e mezzo, di fatto, da qua è arrivato, incredibile. Perché l'unica parola che mi viene in mente è 18 operazioni entrate concluse, più di 10 le uscite concluse, completate, con hanno altre 8 che sta cercando di pianificare il direttore, magari ne parleremo nel corso della chiacchierata, con gli 8 esclusi, gli 8 big esclusi dal progetto Spezia che stanno nascendo, e una Spezia che almeno in quel momento si è dimostrato competitivo, perché la partita con la Torres in Coppa ha dato ottime risposte, ma ha anche detto che la Torres per varie ragioni non era al meglio, perché aveva pochissimi giocatori a
0: Certo.
1: disposizione, c'erano diverse assenze, però comunque presentarsi con quel ruolo al picco, con tanto entusiasmo, un taglio che ha portato 6.000 persone a vedere la partita con una retrocessione in Serie C il 16 di agosto, comunque un bel segnale, e tutto questo è merito di Angelotti, non bisogna nascondersi il dirlo.
0: Ecco, appunto, siamo a

0: due settimane dalla fine della finestra di trasferimento estiva, il tema che hai toccato tu, ovvero quello degli cosiddetti esuberi, insomma, di giocatori che non rientrano più nel progetto Spezia per quanto riguarda ovviamente la Serie C. Ti chiedo di fare un po' il punto della situazione, perché sono giocatori di caratura che poi possono anche tornare utili protagonisti al mercato di altre realtà italiane.
1: Assolutamente sì, Angelotti è stato chiaro sin dal primo giorno in cui si è insediato. Per giocare nello Spezia bisogna fare un passo verso Spezia e quindi ha chiesto un sacrificio economico ai giocatori che sono state anche delle colonne dello Spezia degli ultimi anni, dal capitano Petr Čistov, Matteo, Bandinelli, ma anche gli Sevini, Luca Vignali e Francesco Cassata, che vestono la maglia della città in cui sono nati. Quindi ho detto, questo sacrificio economico per parametrarsi a quelli che sono i limiti salariali del campionato di Serie C, ecco, fino a qualche anno fa nessuno di questi giocatori ha accettato questa lezione dell'ingaggio, neanche i due spezzini, motivo per cui nel primo impegno ufficiale dello Spezia nessuno di questi 8 giocatori, incluso nella lista dei giocatori appunto a cui Turati avrebbe potuto trarre beneficio, sono tutte 8 in questo momento fuori rosa, tra virgolette, nel senso fuori piani, in attesa di essere seduti da qualche altra piazza. Però chiaramente, come molto bene, il campionato italiano, e lo estendo a tutte e tre le prime leghe, in questo momento non ha 1 euro, quindi anche questa grande difficoltà nel riuscire a vedere dei giocatori che in una situazione di impotenza in quel momento, perché chiaro non è lo Spezia a poter imbastire una trattativa in questo momento, perché tutte le altre sanno che questi giocatori non fanno altro dei piani, per cui cercheranno nel caso di interesse di strapparli alla cifra maggiore possibile. È già stato un miracolo riuscire a vendere Aurelio al Cagliari 800.000 euro, e con l'arrivo anche di Ciotti come portiere sarà difficile replicare con tutti gli altri. Però allo stesso tempo c'è una Spezia che ha bisogno di chiedere a questi giocatori, perché i loro ingaggi sono assolutamente fuori dai parametri della Serie C. Per dirti, il solo Bandinelli spagna come tutta la squadra, quindi capisci bene che non è
0: Sì.
1: assolutamente parametrabile per qualche campionato di Serie C.
0: Tra l'altro, Spezia ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette, capitare di tornare in Serie C nell'anno in cui entra in vigore il Salary Cap, che indubbiamente per una squadra che deve affrontare una retrocessione con un monte ingaggi, con un bilancio come quello dello Spezia, è un ulteriore ostacolo, perché a quel punto c'è un tetto ben determinato sui giocatori, sul monte ingaggi, e sicuramente il lavoro di Angelozzi si è complicato ulteriormente, che già probabilmente non era semplice di suo. Nico, in un flash, non rubo altro tempo. 23 agosto, ore 21, Grosseto, Spezia. La squadra, secondo te, per quello che ho visto con Torres, mi sembra già a buon punto. Ti chiedo come si sta preparando a Grosseto, e se io personalmente la metto lassù, non ti dico in quale posizione, perché se no poi i tifosi Spezia che ci ascoltano mi maledicono, però insomma, iniziamo da Grosseto.
1: Ma ti dico, l'obiettivo chiaramente è essere il più competitivi possibili. Ancora qualcosa da fare in entrata, almeno 2 esterni d'attacco, un centrale di difesa, direi anche un terzino e una punta. Quindi 2 settimane parecchio oltre a quello di cui parlavamo, però l'obiettivo dello Spezia è essere competitivo. E non dico vincere il campionato, perché non si può partire con la vincita del campionato, però di stare lì in alto sicuramente. Angelotti non è tornato a Spezia a fare la Serie dopo 20 anni per arrivare al settimo ottavo, questo è fuori da ogni dubbio. È chiaro che ci sono delle dinamiche molto particolari che in queste 2 settimane devono essere cavalcate nel miglior modo possibile. Io vedo uno Spezia che possa essere competitivo per i primi 3-4 posti in un girone che comunque è di ferro, perché ci sono squadre decisamente attrezzate e che stanno attrezzando molto bene.
0: Concludo con una battuta: pensa alle squadre del girone B dello scorso anno che si sono viste piovere in testa Reggiana, Spezia e Pescara, 3 retrocesse su 4. Io credo che statisticamente sia un unicum o giù di lì. Qualcuno magari pensava che dopo la di Arezzo e Ascoli la cosa si sarebbe un po' alleggerita, invece

0: No, sono arrivati tre calibri, di tre grossi calibri, e di conseguenza il girone B acquista ancora più fascino. Nico, grazie mille, tanto tornerò a romperti le scatole, lo sai già, quindi spero di risentirti presto. Un abbraccio.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.
0: Salutiamo Nico Pasta, Città della Spezia, un amico tutti gli effetti di tutto mercato web, di radio e del mondo della Serie C. Siamo arrivati in conclusione, mio caro Costantino, quindi non possiamo fare altro che ricordare ai nostri ascoltatori di non mollare il palinsesto in radio, perché c'è tantissima serie, tantissimo mercato, sta arrivando il preliminare di conference, che sta tornando la Serie A, sta tornando la Serie B, sta tornando la nostra Serie C, quindi ci sono tantissime cose, tantissimi temi da affrontare. Per quanto riguarda invece a tutta appuntamento è giornata di domani, quindi io saluto e ringrazio Costantino Fasari e da Luca Pargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Team Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionista del calcio su TMV Radio.
3: Ieri notte posso legittimamente
4: Italia Opere S.p.A. azienda leader nella realizzazione di opere.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
7: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
11: Perché... acquisti per il giocatore i diritti di tesamento, quindi gli acquisti di sportivi del 100%. Ci sono però i diritti economici, ecco, sui diritti economici c'è la possibilità di lasciare appunto una percentuale alla squadra cedente, e viene lasciata sotto forma di percentuale di rivendita. Può essere una percentuale di rivendita o una percentuale sulla plusvalenza che nasce dalla rivendita, su quello che qui si va ad accumulare in più rispetto al prezzo di acquisto. Sono tutti discorsi da commercialisti, come voi che siete il calciomercato, siete diventati molto attenti da questo punto di vista. È un discorso che torna sempre di più, è un discorso che soprattutto in America si fa, anche società argentine, uruguayane che cedono un giocatore giovane, dicono sì, io te lo cedo oggi a 7-8 milioni, ma magari questo giocatore andando in Italia, andando in Spagna, andando in Inghilterra, può esplodere da un momento all'altro, quindi preferiscono mantenersi una percentuale anche alta del giocatore, ma cedono inizialmente con una cifra più bassa, quasi investendo sul potenziale crack di questo giocatore. E in Italia sta funzionando anche così, soprattutto la Fiorentina e in questo caso la Roma stanno agendo in questo modo. Vedremo se sarà un po' il calciomercato del futuro. Sicuramente il futuro della Roma riparte da un giocatore di grande tecnica, di grande qualità, che può incendiare davvero l'Olimpico e i tifosi della Roma. La Roma mette a segno il suo quarto colpo, perché sembra che abbia preso il primo giocatore, ma in realtà ha già preso Castro, difensore greco, giocatore importante per il quale è stato anche un investimento di 10 milioni, e ha preso Morina, che comunque è un nazionale argentino che è stato campione del mondo e vicecampione del mondo. Questo è il quarto acquisto, tra l'altro con un investimento almeno iniziale importante. C'è spazio ancora almeno per un'operazione che può essere anche raddoppiata a seconda di che uscita. Si parla tanto, ma arriverà un secondo giocatore con quelle caratteristiche, cioè un giocatore diciamo quartista alla Malik Fofana? Io credo che questa opzione possa essere portata avanti in caso di un'uscita, se dovesse esserci un'uscita in quel reparto, e l'indiziato è su che mi sembra finito sul mercato già dall'inizio della stagione, stagione di mercato, senza però aver trovato una soluzione che andasse bene al giocatore e a Roma. Se dovesse uscire su è chiaro che il secondo giocatore d'attacco arriverà. Se non dovesse uscire su non sono così convinto, ma magari sbaglio io. Penso invece che la Roma prenderà un esterno da fascia, perché Rodrigo Mora non è un esterno da fascia. Quindi sicuramente adesso la priorità della Roma è prendere l'esterno a sinistra. Per Udoje mi risulta non ci siano in questo momento possibilità, sia perché magari il giocatore ad oggi pensa di poter giocare di più al Tottenham andando via Spence, e perché dopo che il Tottenham ha dato via Spence adesso non accetta di cederlo in prestito, ma chiede una cifra importante che parte dai 40 milioni, poi magari si abbasserà. Quindi oggi le attenzioni della Roma sono concentrate al momento su due profili. Pure Cacciamani, l'esterno del Torino che la Roma ha trattato qualche settimana fa, il Torino non ha accettato 12 milioni offerti dalla Roma. La Roma potrebbe quindi rilanciare prendendosi un rischio, da un lato è un giovane italiano, quindi fa un investimento su un giocatore di prospettiva, adesso sicuramente alla proprietà piace molto. Il rischio sarebbe mettere 2-2007 sulla stessa fascia, quindi avere giocatori molto molto giovani. È vero che c'è Wesley, però è vero che tu oggi prendi Rodrigo Mora e Cacciani e li metti sullo stesso settore di campo, uno più di fascia, l'altro più in mezzo al campo, sono tutti e due molto giovani, dovendo fare la Champions League. Bene al lato, perché abbiamo bisogno di giocare i giovani, soprattutto i giocatori italiani, come in questo caso Cacciamani. L'altro è andare a prendere un giocatore più sicuro, che è vero non sta raccogliendo grandi simpatie da diversi tifosi della Roma, che scrivono anche in privato, io parto conto le cose che so, non per simpatie o per gradimento dei giocatori, e non dico almeno al momento quelle che sono le valutazioni dei giocatori, dico che Luis Enrique è un giocatore che il direttore sportivo Tony D'Amico gradisce particolarmente, e non è l'unico, perché è un giocatore che ha sempre avuto tante richieste, anche a gennaio, anche nel suo momento di non esaltazione dal punto di vista di ambiente, e in quel momento a gennaio il bonus di Thiago Pini metteva 30 milioni sul tavolo dell'Inter.

0: l'Inter ha deciso di tenerlo, un giocatore che è stato praticamente sempre titolare nell'Inter, vinto lo scudetto, ha giocato già la Champions League, ha giocato già con un allenatore molto offensivo come De Zerbi a Marsiglia, e al Marsiglia non faceva la fascia ma giocava nel 4-3-3 e faceva l'attaccante esterno, quindi può garantirti la possibilità di giocare anche come attaccante esterno e non soltanto come quinto, diciamo così, può giocare o come quinto esterno, può giocare anche dall'altra parte a piedi invertito, quindi è un giocatore che garantirebbe diverse soluzioni a Gasperini e le garantirebbe dal punto di vista anche della immediatezza di rendimento. Poi possa piacere o non possa piacere, i giocatori poi considerati in determinati contesti, chi oggi magari può arrivare senza grandi proclami può diventare poi invece magari un giocatore fondamentale, ed è quello che secondo me pensa Roma con Luis Enrique. Ma lasciamo che la società faccia le sue scelte definitive e capiamo soprattutto a quali posizioni eventualmente arriverà un cacciamani Luis Enrique. Penso che alla fine adesso il nodo da sciogliere per la Roma dopo l'arrivo di Rodrigo Mora sia proprio quello, il giocatore di fascia sinistra che possa andare ad aumentare ancora di più la ricchezza della rosa di una società che si è mossa prendendo Rodrigo Mora e che continuerà a cercare di accontentare il suo allenatore per una Roma ancora protagonista.
1: Voce giallorossa in podcast.
2: Rodrigo Mora è un giocatore di talento e rappresenterebbe un colpo per il presente anche per il futuro della Roma. Non sarebbe il classico esterno sinistro di cui si parlava le scorse settimane, ma più un trequartista bravo a partire sia dal centro-sinistra ma anche a destra, con una buona visione di gioco, la capacità di sgusciare nello stretto, un bel piede il destro, ma anche il sinistro non se la cava mai. Insomma, un giocatore completo e che verrebbe nella capitale per occupare mattonella e il trequartista sinistro, con Dybala dall'altra parte. Insomma, una coppia estremamente tecnica e fantasiosa, in grado di creare pericoli e dominare i mezzi spazi. Mora però sarebbe acquisto, dicevamo, anche in ottica futura, perché le caratteristiche assomiglia proprio alla Kocha. E allora, considerando che questo dovrebbe essere l'ultimo anno dell'argentino nella capitale, il portoghese potrebbe cercare di migliorare per 19 anni per poi il prossimo anno raccogliere lo scettro proprio di Dybala, diventare la nuova Kocha giallorossa. Con i due in campo contemporaneamente saranno ancora più importanti esterni che dovranno fare le corsie laterali, lasciate libere proprio dai due trequartisti. Insomma, una battuta da modellare per Gian Piero Gasperini, nel segno della qualità e della tecnica. L'allenatore avrà il compito di far crescere un talento purissimo come Rigo Mora, per farlo diventare così il prossimo trascinatore della Roma. Il podcast torna domani. Per Voce Giallorossa.it, Alessandro Carducci.
1: Voce Giallorossa in podcast.

0: Amici di TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Facci, ex attaccante tra le altre della Roma, agente, grande esperienza. Alberto, ben trovato, ciao.
1: Ben ritrovato a te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Morea, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Morin vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa, e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto.

0: adesso vediamo che fine farà. Per me è il grande giocatore che è Leao.
1: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
0: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel sborso di denaro, parliamo appunto di un 2007,
1: Stiamo parlando di
0: con
1: Mora,
0: questa,
1: Mora del 2007
0: sì,
1: che arriva dal Porto.
0: dal Porto. In più, leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interesse del Porto, però sicuramente è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero nel verso giusto, però la proprietà, Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un biglietto da visita, e speriamo che sia pronto.
1: A proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Pau Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sezioni?
0: Caratteristiche fiche, sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperi, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
1: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
0: Sì, è un giocatore che sicuramente potrà essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me in
1: Sì, su
0: questo momento potrebbe essere la priorità,
1: Luis Enrique.
0: l'esterno del Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi, tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda
1: Eh sì.
0: del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà quel giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia a Roma che anche nelle altre squadre.
1: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma con la Fiorentina, che gara ti aspetti? Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
0: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso fare soltanto che i complimenti, no? Dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato, facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Kane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici sa come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando a Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
0: Potrebbe, però come ti ho detto, sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. A questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti, e e quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quello statura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Bale, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi due anni.
1: E invece il campionato, che ruolo avrà la Roma secondo te?
0: Ma sicuramente, se detto, punterà un trofeo, la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dare fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok, il Napoli è in fase di costruzione e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche a Roma, naturalmente, Sule, giocatore in uscita per quanto riguarda i Giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina.
1: Sì.
0: Mi confermi, sì, è una cifra importante. Il giocatore non ha ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione. Però la penso difficile, poi mi posso sbagliare, naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sì, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como, che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Infatti si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certa sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Dai, il discorso Champions, nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà sicuramente è ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che, come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà a più conoscere Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera. E quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà trovarsi in quella posizione. Io francamente non credo possa ripetere l'esplosione dello scorso anno.
1: Senti, che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri, che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza a Conte?

0: Ma Napoli vedo che è ancora un po' in cantiere, ha vecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto da proprietà e da Mana è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
1: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
0: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore di top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa vincere.
1: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi, a presto, ciao Lorenzo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul reinvento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più, fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'aspetto tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo che al 90esimo sono le stesse persone in campo e al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo abbraccio comune che c'è e potersi divertire poi nel campo anche perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare un'invasione al 90esimo anziché al 46esimo, questo è un pensiero, grazie di mare.
2: E sei divertito con la giornata nazionale?
3: Stato bellissimo, come dicevo prima sono tornato a fare il secondo, perché con lui a fianco non mi sarei pensato di dire niente, adesso un paio di cose, anche se lui dall'intelligenza che ha, le domande più fulgenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, sì, ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Ha parlato anche di dei bicicli, ecco, a me le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa impresa di un ciclo nuovo delle.
3: Non mi sembra ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini diversi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società, spendendo tantissimo, però delle cose da fare le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. C'è ancora del lavoro da fare, ovviamente, per essere a livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ne sono circostanti di squadra fortissima, come la nostra, bisogna essere,
4: Grazie.
3: mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Potete presentare quale tipo di salata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto, professore, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo

0: si vede anche nella squadra.
1: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che tutto vada come vuoi, no? Poi si vanno a cercare alternative, i direttori sono lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano e poi in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile. Poi con quello lì, noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato, di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino all'ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione il nostro obiettivo, il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così vicinate per il domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
2: Un portiere, un ragazzo che ha fatto esordire in nazionale poco fa, per il suo pensiero, poi quanto uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quanto uscite per avere gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto grosso, quanto uscite per aspetta.
1: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, ragazzo maturo, per bene, intelligente, è uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mica sempre quella che è la professione, alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gara, sono persone che giocano a calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa cose attraverso impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo anno c'è stato qualcosa che non è riuscito a fermare, ma poi il livello è di quelli top e insomma siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul Cario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere spero, tipo Allison o Martinez, Vicente, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa più, proprio come esperienza, che Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli.
3: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, ha dato che l'anno scorso se le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Lajbegovic, Colomo, e chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto Colomo, che ha voluto tanto per la Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzato l'aveva avuto anche, diciamo, in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso, con il famoso applauso, pensavo, le chiedo questa gara al giocatore, cosa ne pensi, e soprattutto che tipo di cosa in più, che tipo di plus le può dare in questa zona?
1: Allora, Colo lo conoscete già perché ci abbiamo avuto a che fare, io ho avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro, e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevo anche seguito per un periodo.

0: fantasia, qualità, e mi dispiace stasera non l'avevo potuto vedere, però mi fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che vanno in questo stadio, a classe da prendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche completo nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e lui ha quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un comodo, quella gaffa del giocatore sudamericano, non solo che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco, non sa fare diversamente, a quelli a dirgli cerca di essere un po' più morbido, poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra. Ecco.
1: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare a Marco Piccari e Simone Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora raccorriamo, perché il martedì è il giorno del direttore del mercato web Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò!
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve Pino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere, e con l'arrivo dei carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare con questa e Massara, il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nico.
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente non ci possiamo neanche paragonare agli altri, perché siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Tra un po' compreremo Yamal, e quindi a quel punto ce ne sarà più per nessuno, quindi è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché con le potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in creato, a parte le battute, in effetti Grazi ha fatto un ottimo lavoro, vediamo, perché così ci siamo fatti una assist, vediamo che c'è con Ken, che credo che sia la questione più calda queste prossime ore di mercato, perché la prima volta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che alla fine manco la prendessi in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40 allora, milioni?
2: Sui 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me, abbastanza delineate. Che Ken è un giocatore che aveva una

0: qualcosa da 62.000 euro, e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi bisognerebbe guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione del giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi come è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché Ken ha fatto una grande stagione di anni fa. Andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando il difensore Serie A, non mi sembra che ha fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro, ma è il terzo punto, la questione, se tu anche lo dai a chi vai a prendere.
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché vabbè, la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, che sarebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
0: Sì, serve appunto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la prende a Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino, certamente gli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, sì. Perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi la questione è di tempo. Quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, con sostituto, sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken, Pellegrino diventa titolare, metta troppa pressione, ma possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni veramente non facili, perché dovreste andare a trattare con Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa con Sassuolo sono capisci, è un pezzo a Tosled che la Fiorentina sono due mesi, ovviamente gli sta dietro, non è riuscita a fare niente di che, perché comunque Osved vuole un sacco, non Osved, cioè solo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri a Aquilani è stato chiaro in conferenza sabato con la partita che hanno già detto, dice sia Osved che Pinamonti hanno chiesto la cessione. Sì, quindi sono giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando i giocatori hanno deciso di andare via, cioè, sì, puoi ricontare, ma la stagione poi comincia sempre con un interesse sbagliato, la prima difficoltà poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione dovrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiera può fare un'operazione per allargata Pinamonti Torres, va a prendere questi due giocatori, tutti e due da Sassuolo, oppure io ce ne avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se poi Icardi.
1: Lo so che arrivavi lì, lo so. Ma
0: io
1: lui...
0: prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, pare di aver letto, vero?
0: Allora, lui prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi, consapevole, anche voglio dire la Lazio, no? Che finalmente si è fatta via con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera, sa benissimo Icardi. Comunque Icardi vuole tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni, prova.
1: No, assolutamente.
0: Quindi non fa una scelta di dire vengo a giocare un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono per il Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare soldi potrà tranquillamente in Argentina, dato perché non credo gli dia nemmeno la Lazio i soldi,
1: ma figurati
0: se quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo gli un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con quel spirito ci sono possibilità di rivederlo in serie. Se viene con lo spirito di tutelare anche la dell'ingaggio che aveva il Galatasaray.
1: Poi ti chiedo una cosa, Nick, perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque
0: voi della Juventus se lo prendereste Zirkzee.
1: Ok, uscita poi però da uscire David.
0: Ho capito, cioè David, ma mi ha fatto una domanda, io ti dico, secondo me David rientra nei piani di Spalletti, sai, David in prestito anche a lui da qualche parte lo riesce a pensare, insomma, io credo che lo vogliano prendere sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, se lo posso garantire perché la storia la conosco bene, poi sono spariti, a un certo punto ecco, sono spariti, insomma, in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano scattato 40 attaccanti, sì. Poi erano spariti tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche non solo questo, ma questo ha contribuito al non trattamento di Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere un'idea quella della Juventus, però oggi sembra che loro vogliano andare su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque hai visto gli dà più positiva, magari gli venga fuori un prezzo, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrova

0: trovi lui Paolo Guani, prossimi anni Cardi, evoluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Il virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione in prestito?
0: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non l'ho contestato, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo è difficile, dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo alcune situazioni devi accontentare del prestito, se governare la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una teoria sul portiere della Juventus, un giorno me la spiega anche Carnevali, dice poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, sì, magari lo vedrò e lui me la smetterà, però non me lo toglie la testa nessuno che loro abbiano fatto un'operazione molto calibrata, cioè intanto prendi Cario in prestito per il diritto di riscatto 8 milioni di euro, Alisson va in scadenza e secondo me a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson, okay, e portarlo alla Juve nel 2026-2028. Okay. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
0: Ma è quello assolutamente sì. Ma praticamente se Vicario fa fenomeno, a quel punto non c'è bisogno nemmeno andare a prendere Alisson. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? Le situazioni, perché bisogna stare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di provare con Alisson, tanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson, quello che poi gli hanno dato il contratto in automatico al Liverpool, e lì è diventato un problema, poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice, cioè, se loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal posto della mano alla Juventus comunque non è un passo indietro,
1: certo.
0: per lui può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi con Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
0: Ah, io l'ho visto abbastanza sereno anche quando gli hanno fatto le interviste, sai, intanto arriva Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Selic, c'è ora il portiere, ora vediamo che cosa succede, mi piace molto la Ibego come soluzione, come operazione che hanno fatto, e chiaramente forse servirebbe un inner centrocampo sulla sparita di radar, che sì, come mai,
1: che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
0: Sì, esatto, però mi sembra così strano, perché poi le richieste di Chiesi e la Juventus si è fatto due proposte,
1: sì,
0: e quelle due proposte non sono che poi secondo me prese in considerazione, non so cosa abbia in testa che si fare, perché siamo già al 18 agosto, tra 4 giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo. Vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marrangio, però sì, tocchiamolo. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva Nick.
0: Io sinceramente, lui è un 2000, alla possibilità, credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus è stata troppo buona, perché è andata a ricercarlo,
1: sì,
0: è andata a riuscire le cose, e lui gli ha detto di no, per poi andare a Diktas, e quindi ha fatto una scelta sicuramente sportivamente parlando, io non lo so quello che fa Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto a Besiktas, e comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei 3 anni, i prossimi 3 anni nella Juve, vorrei paragonare i prossimi 3 anni
1: anch'io.
0: Magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, per Coppa Europea, eccetera, lo ha stuzzito e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta, come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi 2-3 club Premier, ma vanno magari anche in un club che sta tra il 5° e 6° posto, quasi un campionato stracompetitivo, e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti quei soldi, che poi alla fine, sì, non lo so, ecco, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno, secondo me, gli avrebbe poi fatto un contratto basso. Qui si parla 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè, vuol dire, non è che poi c'era un premio diverso a firma, evidentemente sì, però non lo so, ecco, francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic, però
1: lo volevo chiedere, infatti, ma non, mi sta
0: non lo so, non sembrerebbe andato dei grandi consigli,
1: no,
0: poi ognuno quello che vuole,
1: no, assolutamente. Invece, facendo un passo dietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì. Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
0: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso,
1: sì,
0: che doveva prima di tutto rinviare, pareggiare, lanciare, no? E gli errori sono stati fatti tanti. Quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, quindi insomma io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità, al De Peñas è un giocatore molto bravo sulla palla, mi piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni, vabbè Atà è forte fuori,
1: Mastantuono
0: deve dimostrare il suo valore magari riscattandoli dopo l'esperienza a Real Madrid, insomma comunque stanno cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A per cui ci sono da qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso di difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, questa è la carta, perché in queste squadre sono, cioè l'Inter e Napoli dai mettere per forza,
1: sì, sì,
0: la Juve la deve mettere lì, perché comunque hanno fatto un mercato anche intelligente, eccetera. Poi lui sta lì, c'è cioè questa volta. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Loba, ha fatto una squadra. La Roma. Quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno arriva a ridosso, altro discorso, perché nessuno ascolto pensava che arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Conference, arriva in Conference, e invece arriva quarto in classifica. E quindi la Fiorentina parte da una salvezza di 4 giornate alla fine, se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto.
1: Ah, certo.
0: Però io ecco, non mi metterei oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto. L'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa 100%, io parlo 2027-2028, quest'anno se c'è là è stato guadagnato,
1: però un successo è già stato portato a casa, è acceso l'entusiasmo, io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato, insomma rispetto a come si è chiusa la stagione con i fischi alla squadra è già un 1-0 importante questo Enic.
0: Ma sì, ma io guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non è la mia situazione notizia eclatante, però io non ho mai condiviso lo stadio, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società, dall'inizio, poi cioè, a parte dopo il primo anno mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e l'italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè vuol dire, cioè l'italiano io lo sempre con un affetto, ma giocavo con gli esterni e non segnavano, cioè, è impossibile fare 4-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina nazionale Conference, quindi cioè il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi, è un più bravo in circolazione, i due o tre più bravi in circolazione, quindi è la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta mettendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 3 anni per arrivare, l'andiamo parati, ci
1: sì,
0: vuole
1: sì,
0: una settimana
1: certo,
0: che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, che poi alla fine se no è grosso, non deve venire nel che ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, dice ma il grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa, ora vuol dire, siccome l'ha scelto Farici, se uno ti dà i Farati
1: si mancherà
0: anche di rosso, ecco, poi volete, no veramente, cioè, però sai, noi siamo un po' così,
1: sì, siamo un po' noi
0: Scandi... Livorno invece c'ha la famiglia Lucarelli, ma poi
1: noi del Livorno ci siamo, beh guarda, per chiudere una parentesi, hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli. Dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione,
0: sì sì, però no, sono contento perché cioè, sono sentito Cristiano e Alessandro, sono contentissimo, insomma, certo. Lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi c'è una responsabilità enorme, però voglio dire, secondo me, ecco, c'è una bella garanzia per il tifo di Livorno, perché sì, quando due ce l'hanno nel cuore, quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare i gol propri, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, insomma, Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nica, se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Contro tutti anche quest'anno?
0: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento. Non ho capito bene, ma mi sembra sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe sfruttato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che sì, comunque è uscito Frattesi, e loro volevano fare Curtis Jones, e poi si usciva Luis Enrique, magari un altro giocatore. Però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, ma ragazzi, a volte dico, non ha fatto mercato, ma hanno almeno due giocatori nel ruolo.
1: Infatti.
0: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema è che gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori, e poi magari c'è qualche euro in più. Però, cioè voglio dire, ora se prendono Badiachile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore pronostico, che ha vinto l'anno scorso. Ma ti ripeto, Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende tutto dal fattore da lì. Perché un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui. Questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan.
1: Mamma mia.
0: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte azioni anche costose, ma non vedo. Io non c'è una grande logica nelle operazioni di mercato del Milan. Vedo proprio degli trappi, 65 per sì, Ramos, 70 per Gilla, poi ora More, cioè prendo, sì, bellissimo, vale tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che Milan, insomma, da questo punto di vista, a livello societario, debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto mercato web. Ciao Nick.
0: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Carissimo Niccolò Ceccarini, allora andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto mercato web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni da andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, insieme di 15 giorni accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi, quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo che lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moseken, perché se Moseken dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, che poi io credo il problema di Moseken sia proprio quello della testa, beh, il Como dovrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà, che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, se si mette a Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Nico Ceccarini, magari questa cosa la affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere di danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora da lotte intestine, da guerre intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica, eppure lui è che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è un staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Banda, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Il pronostico di GiocaBet TV.
1: Amici sportivi, per ritrovare un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con la sfida Torino e Milan. Rossoneri favoriti al 53% su Granata, dati al 22%, con la X 27%. Nell'altra partita Atalanta favorita al 62% su 17% dato al Sassuolo, mentre la X è al 22%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
0: Il pronostico di GiocaBet TV. Rotocalcio, ancora più caldo nella mattina di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
2: E allora 11:37 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, Nicolò Ceccarini che ci ha fatto compagnia per l'editoriale. Adesso voltiamo pagina, andiamo su Rotocalcio con tra pochissimo Lorenzo Di Benedetto, sempre grazie a tutto Mercato Web, dove andremo a fare ovviamente il punto dettagliato sulle varie operazioni di mercato. Poi avremo la furia umana, cioè Jacopo Galvani, che ci parlerà di Milan, e non solo, per chiudere con Alain Valigri. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani online, perché la Gazzetta dello Sport ci racconta il Pep segreto, cioè Guardiola in un film. Lui pare abbia detto divorziato dalla donna più bella del mondo. Questo è ovviamente la Gazzetta dello Sport, la prima notizia da mettere. A proposito di donne, una curiosità che arriva dall'Egitto. Perché sapete che è successo? C'è stata una rissa tra la moglie e la ex, quindi diciamo tra la moglie e l'ex moglie, la moglie e l'ex amante, insomma fate voi, del commissario tecnico della nazionale egiziana. Lui si è messo nel mezzo per dividere le due contendenti ed è finito in ospedale. Tutto questo è accaduto nel nord del paese dell'Egitto, appunto. Qui ci sono anche queste disavventure per quanto riguarda il commissario tecnico dell'Egitto. Andiamo invece su le pagine di Tutto Mercato Web con primo piano Milan, le ha offerto alla Roma da Mendes, il giocatore però non vorrebbe rimanere in Italia. Questa è una notizia ovviamente che approfondiremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Ancora nei primi piani di Tutto Mercato Web anche Lucumi e Vario, quanto ha speso John Elkann per un'altra rifondazione, sia appunto Raimondo De Magistris, per andare in questo caso a fare nuovamente i conti in tasca alla Juve. E allora andiamo a leggere, perché tutto nasce dalle parole di Spalletti. Dopo abbiamo speso un po' di soldini, ha detto Spalletti dopo il 2-0 alla Next Gen, per la precisione 19,5 milioni di euro più eventualmente altri 2 di bonus. Il tecnico toscano oggi, appunto nella giornata odierna, accoglierà anche Vicario per il portiere classe 96. L'operazione sarà invece in prestito. Se poi tra un anno la Juve vorrà riscattarlo dal Tottenham, dovrà comunque sborsare 8 milioni di euro. Ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, che ci ha dato anche questa dritta. Secondo lui la Juve a gennaio si fionerà su Alisson, questa volta a parametro zero. Però è chiaro che se in casa Juventus Vicario dovesse convincere, dovesse fare una grande stagione, a quel punto con 8 milioni di euro la Juve potrebbe riscattarlo e eventualmente risolvere la questione portiere. Staremo a vedere. Detto questo, senza contare, scrive ancora Raimondo De Magistris, i 40

0: milioni spesi per OpenDA, scelto dal precedente amministratore delegato e già dato in prestito al Leone. Ricordiamo che OpenDA è stata appunto una drammatica scelta di Comolli. La Juve quest'estate per i volti nuovi ha investito, oltre ai 20 milioni per Lucumi, circa 75 milioni di euro per i cartellini di Columbus, Alegovic e un'altra ventina per quelli di Boga e Ekator. Quindi insomma, questo per far capire che la Juve ha già messo sul piatto circa 100 milioni di euro. Il totale è fatto oltre 100 milioni per dare via ad una rifondazione che conta anche Silic, arrivata a Panamacro Zero, e che potrebbe non essere finita qui, perché Palletti vorrebbe anche un altro centrocampista di gambe fisico, un attaccante con caratteristiche da centravanti d'area di rigore. Vedremo se nelle prossime due settimane verrà accontentato, dipenderà evidentemente anche da eventuali uscite e cessioni di Cummins e Davide. Questo l'interessante approfondimento su tutto il mercato di Raimondo De Magistris, appunto sulla gestione del mercato stagione 26-27 della Juventus, che appunto ad oggi ha già messo evidentemente sul piatto circa 100 milioni di euro. Vedremo come scrive Raimondo, se lo trovate ovviamente in piano, se ci sarà la possibilità di a questo punto per il mercato bianconero fare ulteriori operazioni. Nicolò Ceccarini prima ci parlava di Zizé e della situazione bloccata al momento anche che sì, ma dopo aver messo sul piatto già questi soldi è del tutto evidente che per andare avanti sul mercato la Juve dovrà fare delle cessioni. Due, tre, considerate il fatto che in questo momento la rosa della Juve è composta da 30 giocatori, le liste sono di 25, quindi insomma 5 al momento di fatto si trovano completamente fuori rosa, fuori dal progetto. Magari Spalletti li continuerà a fare allenare, Spalletti li continuerà a tenere all'interno del gruppo, ma le scelte evidentemente sono già state fatte. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, in attesa di Lorenzo, perché c'è anche un'intervista al difensore centrale dell'Inter Akanji. Io e Stones, fratelli di Champions, tifo Sinner, imparo l'italiano con l'Odissea. E questa, al di là insomma del modo in cui il buon Akanji ha deciso di imparare l'italiano, però in questa intervista si evince anche come la coppia centrale possa essere una coppia centrale di difensori veramente importante per l'Inter, che non dimentichiamo ha recuperato anche Pavard, quindi oltre a avere evidentemente anche Bastoni. Quindi se Stones dimostrerà di star bene, certo l'anno scorso ha giocato pochissime partite nel City, però se il giocatore ha recuperato, insomma la coppia centrale Akanji e Stones è una coppia centrale che sicuramente potrà far bene in Italia evidentemente, ma anche quello che diventa poi l'obiettivo per l'Inter è quello di fare più strada possibile in Champions League. Ma di tutto questo e di molto altro parliamo con il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Lorenzo, partiamo da uno degli intrighi maggiori del mercato, quello della Roma con Mora. Alla fine la Mora sangia, cioè nel senso arriva.
1: Sì, si arriva. Insomma, la Roma ha trovato l'accordo definitivo, almeno che Villas-Boas stamattina non si è svegliato.
0: Male.
1: Magari sta ancora a dormire, si sveglia e dice no, aspetta, no, cambiata idea, perché insomma è un po' questo il leitmotiv di questi ultimi giorni. Però sì, l'accordo si dovrebbe essere trovato, 25 milioni di euro che la Roma pagherà subito e poi un po' particolare con formula perché c'è il 50% della futura rivendita. Però la Roma può abbassare drasticamente pagando altri 25 milioni di euro l'anno prossimo e quindi insomma stiamo vivendo un calciomercato dove ci sono sempre di più forme particolari.
0: Sì,
1: poi ci spiegheranno il giorno in cui hanno deciso di toglierle con proprietà, che secondo me avrebbero risolto tanti problemi, no? Perché uno compra la metà del giocatore, poi l'anno dopo se ne rifà e si guarda un attimino chi lo vuole, le buste, ma poi era è anche un giochino molto bellino.
0: Sì,

0: booster era carino, perché i giovani non lo sanno, ma i giocatori in compromettenza, se non si trovava d'accordo, se andava alle famose buste, chi metteva l'assegno più ricco si prendeva il giocatore.
1: Sì, e poi anche si poteva fare anche 0-0,
0: sì.
1: E lo teneva la società che aveva abuso il giocatore nell'ultima stagione, esatto. Veramente fantastico. Mi ricordo Argentina comprò Jorgensen dall'Udinese, insomma Jorgensen era un bel giocatore,
0: sì,
1: lo
0: pagò sì.
1: 500 euro, mise 500 euro nella busta, l'Udinese mise 0. Insomma era molto carino, poi c'era il periodo fatto apposta per le comproprietà che era prima, esatto, del mercato, quindi si scatena un po' tutto. Ma le cose divertenti ce le tolgono tutte, non ci preoccupiamo.
0: Ovviamente.
1: E comunque sì, la Roma ha chiuso per questo giocatore, che la vera notizia è che non è un esterno neanche questo, perché di fatto è più un trequartista all'esterno. E quindi Gasperini insomma avrà fatto delle scelte, anche se comunque l'Atalanta non è che avesse tutti questi esterni in attacco, diciamo Lookman era quello esternabile, passami questo termine, ma comunque non è un esterno neanche lui. E niente, ma il mercato della Roma non è finito, perché comunque si cercano davvero a tutta fascia, i nomi sono quelli di Cacciamai 2007, che piace molto alla Roma, c'è tutti i punti di vista.
0: Lorenzo, leggevo proprio su tutto mercato web prima che Leao in uscita dal Milan sarebbe stato offerto anche alla Roma, ma la Roma è fredda su questa pista.
1: Ma non è tanto la Roma fredda quanto Leao freddo, perché Leao non vuole rimanere in Italia, però poi insomma da quello che abbiamo raccolto non vuole nemmeno andare in Arabia, ha rifiutato la Aston Villa, quindi caro
0: che vuole?
1: Leao, cosa vuoi
0: cosa
1: fare?
0: Vuole?
1: Cioè, secondo me vuole un club magari di Premier League, ma che giochi la Champions con continuità, che lotti per il titolo e che possa davvero farlo migliorare ancora come giocatore. Non che sarà facile, perché insomma Leao non è che abbia dimostrato così tanto, è un giocatore potenzialmente fortissimo, ma che comunque ha trovato troppe difficoltà, e quindi staremo a vedere anche in questo caso che cosa succederà. Io sono convinto che il Milan abbia fatto una follia a mettere fuori dal progetto tutti questi giocatori, soprattutto
0: sì.
1: A far trapelare la notizia.
0: Beh,
1: e quindi vediamo, insomma il Milan ha speso altri 50 milioni per Moreira, io secondo me si sta perdendo il contatto con la realtà, ma va bene, tanto non sono soldi nostri, magari fossero soldi nostri,
0: sì, cioè, appunto, magari
1: 50 milioni di euro, però sì, ti posso dire proprio con tranquillità assoluta e con certezza assoluta che se avessi 50 milioni di euro non li spenderei per Moreira. Guarda,
0: nemmeno questo... io. Ma infatti, Lorenzo, ti volevo chiedere, ma qual è la logica di questi investimenti del Milan? Ne parlavo prima anche con Niccolò Ceccarino, cioè ogni tanto il Milan si sveglia, 70 qua, 40 là, 50, ma con quale logica?
1: Non lo so, non lo so, anche perché non abbiamo contatti diretti con chi
0: infatti
1: fa il mercato in casa Milan, perché fondamentalmente non sappiamo chi lo faccia. Fondamentalmente non ci sono uomini di calcio, no? Io credo che Amorim abbia tanta voce in capitolo, però poi per il resto, cioè, non c'è un direttore sportivo vecchia maniera o vecchia maniera, anche maniera moderna, però non c'è un direttore sportivo, e quindi è molto complicato. Non so quale sia la logica di fare questi colpi. Io mi sono dato la risposta ai primi due colpi, ovvero Mario Chila e Gonzalo Ramos, e ho detto, dopo il caos che aveva combinato il Milan, che è stata senza dirigenza per un mese, che insomma qualcuno pensava anche potesse dimenticarsi qualcuno di iscrivere il Milan al campionato, che ci fa capire tanto, no, di cosa era rimasto, ovvero il niente in casa rossonera. Allora ho detto, per tranquillizzare la piazza, per spegnere un po' l'incendio, allora il Milan dice, guarda, piazziamo, spendiamo 100 milioni, compriamo uno dal Paris Saint Germain, quell'altro dalla Lazio, che comunque sono conosciuti come giocatori e sono ottimi giocatori tutti e due, e allora riportiamo un po' il sereno. Ma adesso prendi e spendi 50 milioni per Moreira, con tutto il bene del mondo, che magari Moreira è il più forte

0: sì, ma non ha senso
1: il calcio, però insomma mi sembra veramente difficile da comprendere.
0: Altra cosa che leggevo prima proprio su tutto Mercato Web, la questione Lazio, perché ci si interroga in un primo piano, cioè la Lazio adesso, che tra l'altro è l'unica squadra che ha fatto una pessima figura, no? In Coppa Italia, per comprare deve vendere. Sì, ma chi vende, Lorenzo?
1: No, allora, per comprare deve vendere, nel senso, le parole sono di Gattuso, no? Che soprattutto sì, sull'attaccante, perché c'è stato quel dietro front di Rino Gattuso, no? Che il venerdì ti dice no, ma non ci serve un bomber che la butta dentro e basta, ci serve uno che abbia gamba, uno che sappia legare il gioco, uno che aiuti la squadra. E poi dopo due giorni, dopo aver perso col Mantova, ti dice no, ma abbiamo creato tanto, però bisogna buttarla dentro. Quindi che vuol dire? Che ti serve un bomber. Quindi comunque sia la Lazio, un attaccante lo sta cercando, però deve uscire qualcuno e deve uscire uno dei tre, e i tre sono Ratkov, Dia e Artistico. Quindi diciamo che non è che stiamo parlando di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Mbappé, ma comunque sono giocatori che possono uscire e devono uscire dalla Lazio se la Lazio vorrà fare dei colpi in entrata. Poi, per dire, anche sulla corsia di sinistra c'è grande affollamento in difesa, perché è arrivato Pedraza a zero, perché c'è ancora Nuno Tavares, perché c'è Luca Pellegrini, quindi insomma tre giocatori per un'unica competizione, che adesso non è rimasto neanche la Coppa Italia,
0: esatto,
1: in un ruolo solo, ci fa capire che comunque c'è la possibilità. Magari Nuno Tavares puoi riuscire a venderlo anche per 10, 12, 15 milioni di euro se riesci a venderlo bene. Stesso discorso per l'attaccante, che magari Artistico lo vuole dare in prestito, ma se arrivasse un'offerta, non so bene da chi, per Dia o per Ratkov, la Lazio potrebbe pensare di cederlo. Quindi qualcosa da vendere la Lazio ce l'ha, però oggi ufficialmente iniziano le ultime due settimane di calciomercato, e quindi il tempo ora comincia davvero a stringere.
0: Così poi comincia a stringere per le cessioni della Juventus, perché la Juve vorrebbe portare Zirkzee, magari anche che sì, ma se non escono David, Miretti, Kuhn-Meiners e compagnia cantante, il mercato non dico che è finito, ma quasi.
1: No, allora dai, non può essere finito il mercato della Juve, cioè il centrocampista deve arrivare per forza, si parla anche di Fofana, però il preferito di Spalletti è Zirkzee, e visto che la Juve non ha accontentato Spalletti su Vicario, poi le parole di ieri di Spalletti ci dicono il contrario, certo, ci mancherebbe altro, ma è come se io vado... che ne so, voglio comprare la macchina, decido, voglio un Porsche per forza, poi non me lo posso permettere, compro una Panda, con tutto il rispetto, e allora però poi il giorno che mi danno la Panda, il primo amico che trovo dice ma il mio sogno è sempre stato comprare la Panda.
0: Vabbè,
1: cioè mi sembra normale, no? come cosa, quindi non può però essere finito, dicevo, e dopo non aver accontentato Spalletti sul portiere, bisogna che la Juve si riesca ad accontentare Spalletti sul centrocampista, e il nome è quello di Franchessy. Vediamo che sì, sta aspettando,
0: sì,
1: è svincolato, sì, dopo i tre anni in Arabia, e c'è la possibilità di prenderlo, però dicevi giustamente devono uscire, però alcuni giocatori secondo me la Juve dovrebbe proprio, non ti dico regalarli, ma quasi,
0: Miners
1: non può, ma Miretti, Gatti, questi giocatori qui, anche Gatti, con l'arrivo di Lukumi, quanto mai potrà giocare?
0: Pochissimo, pochissimo.
1: Appunto, quindi pochissimo. Insomma, devi, ci hanno provato ieri, no, a farla zoppare dal tifoso.
0: Sì, con l'invasione.
1: È stata veramente una scena fantastica, veramente stiamo scherzando. Però, insomma, la Juve deve mettersi nell'ottica delle idee di dover anche svendere o regalare qualche giocatore, perché ne ha veramente tanti e troppi in rosa.
0: Che sono, e poi ci salutiamo, la stessa problematica la affrontavi prima del Milan, perché anche il Milan, tutto sommato, Fofana, Tomori, in qualche modo deve regalarli barra venderli. Potrebbe entrare in uno scambio qualcuno di questi proprio con la Juve, secondo te?
1: Ma ci sta, guarda, perché le ultime settimane di mercato poi sono sempre ricche di colpi di scena e cose che magari non ti puoi aspettare, che invece si concretizzano. Quindi attenzione che non ci possa essere anche qualche inserimento o qualche possibilità di scambio tra club di Serie A, perché ora citavamo noi la Juventus e il Milan, ma ci sono tante altre società che hanno una miriade di giocatori da dover piazzare.